Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
4: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: sue decime.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Amen.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e

0: ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Stai ascoltando Radio Incontri. Un successo di ieri, un successo di oggi,

0: God is watching me. God don't praise me because I beat Joe Frazier. God don't give nothing about Joe Frazier. God don't care nothing about England or America as far as your wealth is all his. He wants to know, how do we treat each other? How do we help each other? So I'm going to dedicate my life to using my name and popularity, helping charities, helping people, uniting people, bringing people bumming each other because of religious beliefs. We need somebody in the world to help us make peace. So when I die, if there's a heaven, I want to see it.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

tu farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.

Venite, prostrati e adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: «Sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo».

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza, aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione, per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.

0: buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Ciao, sono Maria. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

parli di donne da buon costume, di questo han voglia se

poi magari anche fra le sue braccia l'ho sempre pianto per la sua felicità.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro

sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21.30 su Radio Incontri in Blu.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Jazz Train. Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: ho cercato di sfruttare la situazione il più possibile. Certo, sapevamo che era un clip, ma questo non ci ha impedito di fare cose che ci interessavano veramente, come le maschere d'argilla, le docce francesi o il bagno turco.
1: Io credo che non tutte le cure funzionino indistintamente. Ci sono stati di equilibrio anche nel degrado. Intendo dire che una volta levate le impurità, hai la sensazione di scomparire anche tu insieme alla malattia.
2: Esclusivamente un'esigenza di restauro. Mantenersi vecchi dentro e ripristinare il corpo. Bisognerebbe attingere dall'estetica di questi luoghi. I pavimenti a mosaico, il verde acqua, i vapori che appannano tutto. È bello averne già bisogno.
3: Spero vi siate divertiti. Io credo in compenso che le mie prestazioni, già non certo deludenti, abbiano tratto giovamento. In fondo non c'è limite al miglioramento. Sono successe cose molto strane, ma come sapete non sono quelle che avete visto. Quasi sempre il meglio non si può vedere. Perché?
4: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontro in Blu Cortona, ben trovati da Romano Scaramucci e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo giunti alla 26esima domenica del tempo ordinario, il Vangelo è sempre quello di Matteo, siamo al 21esimo capitolo. Voglio ricordare oggi che Papa Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, ha descritto il testo matteiano come il Vangelo ecclesiale per eccellenza, il più studiato dai padri della Chiesa.

0: Nelle sue catechesi, Papa Benedetto spesso lo citava affermando che il Vangelo di Matteo riassume il cuore della fede nella frase «Misericordia io voglio e non sacrifici». Bene, a questo punto leggiamo insieme il Vangelo della 26esima domenica del tempo ordinario. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma poi non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero il primo e Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto, i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». Della parabola di questa domenica si può fare una prima lettura. Non chi dice «Signore, Signore» è vero discepolo, ma chi concretamente fa la volontà di Dio. È il fare che conta, quindi, e non l'obbedienza apparente, l'entusiasmo facile, perché quello è inconcludente. Per capire che cosa significhi per Matteo il verbo fare, bisogna leggere il grande affresco del giudizio. Due tratti principali: l'universalità, piccolo fratello di Gesù è qualsiasi bisognoso, e la concretezza del prendersi cura dei bisogni di ogni genere, anche stranieri. Ero straniero e mi avete ospitato. Ma questa lettura non ci porta ancora al centro della parabola, un centro che è costituito da una affermazione: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Qui le parole di Gesù si fanno dirette, passano al voi e coinvolgono tutti gli interlocutori di Gesù, ma anche noi stessi, ovviamente. È chiaro che Gesù non intende mettere un principio, come se volesse affermare che tutti i peccatori, per il fatto stesso di essere peccatori, entreranno nel regno e che al contrario nessuno che è giusto potrà entrare. No, più semplicemente Gesù constata una situazione di fatto che però si ripete e che in ogni caso, direi, deve essere occasione per ognuno di noi di un esame di coscienza. Quindi ecco la situazione: Gesù ha incontrato uomini giusti che lo hanno rifiutato e ha incontrato uomini della strada, magari anche poco dediti alla giustizia, ma che poi dopo lo hanno accolto. Di fronte a questa situazione, che è possibile, i cristiani, quindi tutti noi, dobbiamo riflettere e comprendere che anche noi per primi abbiamo bisogno di conversione e di perdono. La prima direzione della conversione è sempre verso noi stessi. È bene che ogni cristiano, che tutta la comunità cristiana, si ponga una domanda: come è possibile che tanti credenti, di fronte a proposte evangeliche concrete, si tirano indietro e ostacolano proprio quei tentativi che dovrebbero essere loro stessi a suscitare? Così, per fare un esempio, c'è chi crede nella carità evangelica, nella fratellanza cristiana, ma poi, inspiegabilmente, sostiene concezioni che vanno in direzione opposta. Oppure ci possono essere cristiani impegnati che tuttavia ostacolano ogni concreta iniziativa tesa a rendere la vita della comunità cristiana più attenta a chi ha bisogno. Ecco, tutto questo noi lo sappiamo benissimo, succede. Quindi ha ragione il Vangelo: la conversione è anche per i giusti, non solo per i giudei. I santi della prossima settimana, settimana che va dal 27 al 3 di ottobre. 27 settembre festeggiamo Sant'Adolfo, il 28 settembre Sant'Alfio, il 29 settembre San Michele, San Gabriele e San Raffaele, il 30 settembre San Girolamo, il 1 ottobre San Remigio, il 2 ottobre San Sereno e il 3 ottobre San Gerardo. E oggi ricordiamo il 29 settembre, giorno in cui si festeggiano i tre arcangeli, San Michele, San Gabriele e San Raffaele, tre nomi molto belli, anche molto comuni. I tre arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, di cui parla esplicitamente la Sacra Scrittura, sono stati riuniti in una sola celebrazione. San Michele è ora patrono della Chiesa universale. L'imperatore Costantino eresse proprio in suo onore un santuario sulle rive europee del Bosforo e Giustiniano ne eresse un altro sulla riva opposta. Molte altre chiese gli sono state dedicate, famosissimo il santuario sorto nel VI secolo sul monte Gargano in Puglia. San Gabriele invece è l'arcangelo forse più famoso, perché è l'arcangelo dell'Annunciazione che tante volte è stato immortalato in dipinti, quadri e opere artistiche meravigliose. Annuncia al profeta Daniele come avverrà la restaurazione, annuncia a Zaccaria ed Elisabetta la nascita del precursore di Gesù, Giovanni, annuncia infine a Maria la nascita, l'incarnazione del Figlio di Dio. Vale la pena sottolineare che anche presso i musulmani l'arcangelo Gabriele ricopre lo stesso ruolo, rivela a Maometto la sua missione e gli detta il Corano, il libro sacro dei musulmani. San Raffaele, infine, il cui nome significa Dio ha guarito, accompagnò in viaggio il giovane Tobia, al quale suggerì il modo per guarire il padre da una temporanea cecità. Raffaele guarì anche Sara, futura sposa di Tobia. I tre arcangeli sono rispettivamente patroni dei bancari e dei paracadutisti Michele, dei postini e delle telecomunicazioni Gabriele, dei viaggiatori e dei farmacisti Raffaele. Auguri di buon onomastico a tutti coloro che portano i nomi dei tre arcangeli. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. E anche oggi andiamo a scoprire come nel passato fatti e misfatti hanno imperversato nel nostro territorio. E iniziamo con una notizia del 1672, il 27 di settembre, il vescovo di Sansepolcro, Monsignor Lodovico Malaspina, si reca in visita a Bagno. Ma l'abate della locale abbazia non si fa trovare. Gli viene detto che è partito il giorno innanzi con mendicato pretesto di andare a visitare un suo parente. 28 settembre 1631. Alcuni cittadini di Anghiari si recano ai confini con Borgo Sansepolcro per recapitare lettere della sanità di Firenze. Ma per paura della peste gli fu sparato tre archibugiate che manco poco non vi rimanessero morti e corse tutto il contado armato in soccorso delle guardie. 29 settembre 1314. Con la mediazione del fratello del re di Napoli si stipula la pace tra Arezzo e Firenze. In sostanza si sancisce la supremazia di Firenze. 30 settembre 1224, San Francesco, proveniente dall'Averna e diretto ad Assisi, fa sosta a Borgo Sansepolcro. Ed eccoci ad ottobre, il primo ottobre del 1291, entra in carica il primo governatore di Anghiari, un nobile padovano, stato chiamato dagli anghiaresi, e lo nominarono vicario con autorità di render ragione civile cosù ministri e facesse l'esecuzione delle condannazioni e la giustizia corporale. 2 ottobre 1630, Don Simone Comanducci di Valialle muore di peste in due giorni e si dice che in quel di Montaguto, da domenica in qua, sono morti 11 in due o tre giorni di malattia. E infine 3 ottobre 1836 viene istituita a San Giovanni Valdarno la Confraternita della Misericordia con cospicuo patrimonio. Le relative rendite vengono erogate al soccorso degli infermi e indigenti. Una frase da leggere insieme e da meditare per la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Anonimo. O Dio, io voglio che tu sia diverso da come mi vieni presentato. Ed eccoci giunti all'angolo musicale di questa settimana. Settembre è il mese più cantato della musica perché non è solo la fine dell'estate, ma è un po' anche la metafora di quell'età in cui si guarda alla vita con una nuova dolcezza. Ci sono mattine settembrine in cui il tempo sembra fermarsi per far posto ai ricordi. Un mattino di settembre, ti ricordi come abbiamo ballato quella notte? E così cantava nel 1979 Neil Diamond, trasformando il risveglio di due amanti che si ritrovano dopo tanto tempo in una delle ballate più eleganti di sempre. September Morn, un classico assoluto firmato dal viscerale cantautore di Brooklyn. E a questo punto non mi rimane che ringraziarvi per la vostra attenzione e darvi appuntamento alla prossima settimana. Ed ecco a voi l'intramontabile September Morn, lui è Neil Diamond, ascoltiamo insieme questa bellissima canzone da Romano Scaramucci. Ciao e a risentirci.
1: Stay for just a while, stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, cuoco contadino.

0: E buongiorno e di nuovo buona domenica a tutti, Marco Pieroni e Mirko Perugini insieme.
1: Sì, buongiorno Mirko. Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, di nuovo siete in compagnia di Radio Incontri in diretta dallo studio 2 del centro commerciale Le Torri di Camucia. Vi stiamo trasmettendo e cerchiamo di tenervi compagnia come ogni domenica, anzi qualcuno direbbe come ogni maledetta domenica mattina perché quando suona la sveglia la domenica mattina, beh, c'è comunque dei nostri colleghi che si alzano alle 5 per andare a trasmettere il radio.
1: Non certo. Siamo,
0: noi siamo fortunati,
1: sì, abbiamo un orario decente
0: sì. Quindi questa è Incontri in Famiglia e sottotitolo, ma non, ormai avete imparato, non tanto sottotitolo, il pranzo della domenica. E in sottofondo ascoltiamo sempre la nostra signorina Nora Jones con il sunrise, quindi appunto con l'alba, no?
1: Sì, che ci sveglia dolcemente.
0: Ci sveglia dolcemente. Bene, oggi abbiamo un argomento abbastanza complesso e completo, no? Un menù di lusso, direi io.
1: Sì.
0: Per alcuni forse no, perché diciamo che è un alimento che in realtà
1: è quell'ingrediente che o piace o non piace,
0: ecco.
1: Proprio non c'è una via di mezzo.
0: Sì,
1: non
0: esatto.
1: C'è una via di mezzo.
0: È che sì, un pochino no.
1: Deve piacere o no.
0: Li mangi o non li mangi, sì, ma questo diversi sono gli alimenti di questo tipo, però questo della puntata odierna in effetti è così, sì, è proprio così, quindi c'è proprio un tifo.
1: Esatto. Infatti per me è l'ingrediente che più ce n'è più ne vorresti. Io c'ho in casa mio fratello che lui invece lo odia. A lui non gli dare perché lui tanto non li mangia, non gli piace la consistenza, non gli piace il sapore.
0: Quindi abbiamo imparato che già il genere è maschile.
1: Quindi, sì.
0: Quindi non è la pera, tanto per farvi un'idea. Ok, sì, ma ancora non lo diciamo.
1: Lasciamo la curiosità.
0: Sì, dai, sono le 9:02 e cominciamo nascondendoci la faccia, no, senza faccia. È un brano degli anni 80, si chiamava e si chiama ancora Billy Idol, Eyes Without a Face. Come sei partito, accidentati. Un ascolta dopo.

0: Eccolo là, Billy Idol, William Michael Albert Broad. È nato il 30 novembre 55, quindi a novembre farà un bel compleanno, anche lui ha 70 anni, ne fa 71,
1: sì,
0: questo bimbo negli anni. Pensa che era un cittadino britannico, dal 2018 è diventato cittadino statunitense, quindi è andato ai fini d'America. Va bene, a parte le cose musicali e le notizie curiose, oggi avevamo detto che siamo in diretta, non vi abbiamo detto ancora qual è l'alimento della domenica, e lo facciamo dire a Mirko Perugini, cuoco contadino. Vai Mirko.
1: Sì, oggi parliamo, come detto prima, di un alimento che si ama o si odia, quindi parleremo di funghi.
0: Oh, funghi.
1: I nostri amatissimi funghi.
0: Funghi, soprattutto porcino?
1: E il porcino, il finferlo, tanti tipi di funghi che tutti danno il meglio di sé, se cucinati bene ovviamente.
0: Sì, anche perché ci sono tanti funghi che sono un pochino bistrattati, no? Io vedo gente che non li raccoglie, fa bene se non li conosce.
1: Li conosce, questo, fa benissimo.
0: Ecco, però alcuni funghi effettivamente sono ancora migliori del porcino, tanto...
1: Ma non è tanto quello, cioè nel senso possiamo dire che allora tutti i funghi hanno un nome strano, come tanti dicono, perché il nome loro è il latino, se io non erro.
0: Sì, sì.
1: C'è chi, per esempio, alcuni tipi li chiama biette, chi le chiama le mazze di tamburo le chiama scarosce, come noi.
0: Scarosce, sì, sì.
1: C'è chi finferi li chiama giallini, chi li chiama guaitelli. Il porcino è porcino per tutti.
0: Sì, in effetti.
1: Quello accomuna tutti. È il re della... C'è il l'ovulo, che noi si chiama anche boletro, che lì quelli magari dicono che sono più buoni dei porcini. C'è chi dice che il finferlo buono del porcino. Ovviamente è più buono se non si trovano i porcini.
0: Ecco, esatto.
1: Perché possiamo dire così, perché c'è chi dice sì, io una cassetta di finferli non li cambio coi porcini. Se non li trovi fai bene, ma se trovi i porcini penso che il porcino è il porcino. Cioè è inutile dire, insomma, c'ha il sapore suo, tutta la cosa. E poi il porcino, allora tutti i funghi sono buoni fatti naturalmente da soli, però Alcuni funghi si accompagnano bene anche con qualcosa vicino, no? Magari il finferlo si può far bene un sughetto con i piselli freschi, la siccia. I porcini stanno bene da soli. Cioè, quando tu hai fatto un sughino con un po' di aglio e olio, come sarà una delle ricette di oggi, e il porcino ha dato il meglio di sé e non c'è da fare altro. Non c'è da fare altro. È buonissimo fritto. E poi ci sono anche altri tipi di funghi, tipo le famigliole o funghi, noi si chiamano i funghi dal ceppo, cioè che crescono sulle rache delle querce.
0: Sulle rache delle querce, attenzione, questo è perché noi stiamo ricercando e tornando indietro.
1: Le radici.
0: Le radici del nostro
1: sulle
0: linguaggio.
1: Sulle radici delle querce, infatti.
0: Quindi la racha è la radice.
1: Esatto, ogni tanto esce benissimo il dialetto che è in me, abbiate pazienza. Però ecco, mi sforzerò a parlare l'italiano.
0: No, va bene, va bene, va bene.
1: È bello anche questo. E lì ci sono questi funghi che sono buonissimi, fatti sul tegame, infatti si chiama il tegamaccio, poi dopo ne parleremo. Cioè oggi sarà un menù molto molto goloso, articolato, però che dà il meglio di sé. Ricordiamoci, ricordatevi, poi ne parleremo anche durante la puntata. Se voi non siete sicuri di alcuni funghi, lasciateli dove sono.
0: Sì, perché... no, questo è un avvertimento che ci sentiamo di dare, ma non come servizio pubblico. Lo facciamo per voi, per la vostra incolumità, perché in realtà...
1: Per restare vivi.
0: Ecco, il fungo è pericoloso, pericoloso.
1: Il fungo uccide, cioè è inutile dire, perché tutti i funghi hanno una tossicità. Tutti.
0: Ma lo fanno per difendersi, quindi
1: certo,
0: è normale.
1: Certo, cioè. C'è chi ne ha più e chi ne ha meno. Quelli che si possono mangiare, che diciamo funghi commestibili, hanno anche loro una piccolissima percentuale di tossicità, però ci sono alcuni tipi che non vanno assolutamente toccati. Quindi voi, prima, se volete avventurarvi nel bosco, vi dà gusto andare a trovare funghi, magari all'inizio imparate e fatevi insegnare, oltre che posti, dove, quali funghi raccogliere. Se non ve li ricordate, portatevi anche una tabellina. Ora abbiamo internet, abbiamo tutto, basta scrivere, c'è tutta la tabella di funghi commestibili e non. E poi divertitevi e ovviamente raccogliete quelli che conoscete, perché è normale.
0: Sì, è normale,
1: ragazzi,
0: questo. Pensa che nel frattempo volevo dire a chi ci sta ascoltando, non so se hai notato, ma si sono zittite le cicale.
1: È vero, è sì che è entrato l'autunno.
0: È entrato l'autunno, quindi l'autunno comunque è una delle stagioni che fra le altre cose abbiamo parlato di uva, ma ovviamente anche del fungo, del bosco, il profumo del sottobosco è meraviglioso. Parlavi di nomi dei funghi, no?
1: Sì.
0: Fra quelli curiosi che posso dire ai nostri ascoltatori, chiaramente il porcino più o meno tutti sanno che si chiama boleto, boletos, no?
1: Sì, una cosa del genere, sì.
0: Ma il galletto finfello si chiama Cantarellus cibarius.
1: Senti tu, io non l'avrei mai detto.
0: Il Cantarellus è bellissimo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì,
0: vedi
1: sì.
0: Un fungo che canta per...
1: ma magari è la forma, no? Che sembra che è canterino.
0: Sì, sì, vai a capire quello. Sì, c'è un fungo che, lasciamo perdere, non l'ho mai visto nella tabella, che si chiama fungo di basilisco, mi ricorda qualche film. E a proposito di film, che ne dici di andare su un filmone? Vediamo un po'.
1: Senti chi ti ho trovato
0: stamattina. Sono le 9:13 e questa è Liza Minnelli con il suo brano originale, che per l'appunto abbiamo parlato prima di colui che è diventato americano. Questa è New York, New York.

0: Brava, brava Liza, brava Liza Minnelli. E via, e ok, terminata anche lei, anzi, c'era l'acuto finale ovviamente. Allora, sempre in compagnia oggi dei funghi. Allora, parlavamo del bosco, del sottobosco, no?
1: Certo.
0: Io, diciamo che ultimamente poco, però sono veramente un appassionato di funghi, ma soprattutto del bosco, della camminata, dell'alzarsi presto, sì, per andare a cercare i funghi,
1: certo.
0: Poi non è detto che li trovo, magari si arrabbia, però alla fine ha fatto una bella camminata nella natura, no? Che ne pensi?
1: Io penso, sì, anch'io, guarda, quando parto per andare a cercare i funghi, cerco di andare, perché poi anche il cercatore di funghi, io non è che sono proprio il più grande cercatore di funghi o il più esperto che gira tutti i boschi, tutto il mondo, io vado dove mi hanno insegnato i miei, insomma, il mio nonno, il mio babbo, e vado in quei posti e cerco di andarci soprattutto quando penso che la gente non ci sia, nelle ore più strane.
0: Sì.
1: Perché cioè, il bello è anche quello, come dicevi te, camminare nel bosco, sentire quel profumo, le foglie umide, il silenzio e anche il rumore del bosco stesso, degli animali che ci sono, ovviamente sempre in sicurezza, questo è normale, perché è giusto anche andare in posti dove uno conosce, perché perdersi nel bosco è facilissimo.
0: Ah sì, assolutamente.
1: Facilissimo,
0: sì, sì.
1: Non è tanto mettere in tasca ogni 100 passi un sassolino o far come Pollicino, è veramente che se uno non sa dove deve andare, farsi insegnare. E poi tutto il resto, però insomma quello che dici te è bellissimo, sì, è proprio da proprio gusto, insomma, sentire l'odore dell'umido, le foglie secche che tu calpesti, e poi sei sempre con quell'emozione di provare a vedere se da un momento all'altro gli occhi vedono quella meraviglia, insomma.
0: Sì, ecco, sì, esatto, dal basso verso l'alto, esatto. Io sono abituato a vederli, perché dall'alto verso il basso
1: no,
0: non li vedo
1: così.
0: E comunque volevo dirvi, ovviamente sembrano ovvietà, ma non per tutti, sotto le piante il localizzatore GPS non funziona, quindi fate attenzione, come diceva Mirko, perché non è solo un fatto del sassolino, che dice, ah vabbè, metto la posizione dove era la macchina, sì, ma ripeto, sotto le piante funziona malissimo, quindi vi può anche ingannare, vi può,
1: esatto,
0: dire che voi si trovate in un punto che in realtà non è effettivamente quello, quindi se dovete usare il localizzatore cercate uno spazio aperto dove si vede il cielo, perché i satelliti dove sono?
1: Esatto, in cielo.
0: Ah, in cielo, ah, ok. E quindi,
1: non sotto le piante.
0: Non sotto le piante,
1: ecco.
0: Sì, no, perché cioè, sembrano stupidaggini, no? Però in realtà fa comodo. Come non funziona? Non funziona, no. Purtroppo
1: se non arriva,
0: almeno il nostro GPS. Poi, perché noi prendiamo quello nel mondo, quello diciamo gratuito, poi alla fine ci sono tutta un'altra serie di localizzazioni che funzionano diversamente, funzionano meglio ovviamente, no? Noi abbiamo quello gratuito che ci danno,
1: certo,
0: e prendiamo quello che c'è, insomma, ecco, certo. Non è che possiamo discutere con loro. Benissimo, comunque parliamo di funghi. Allora, ma prima di arrivare ai fornelli, ovviamente non possiamo andare subito al fornello, no? Però quando si parla di fungo, come hai detto te, funghi commestibili, funghi non commestibili, funghi velenosi, imparate a riconoscere i funghi, ovviamente quelli al supermercato sono tutti buoni.
1: Sì, però, facilissimi da mangiare, da trovare.
0: Da trovare, sì.
1: Non ci sono i spini, non c'è niente.
0: E poi ci vuole rispetto, poi magari parleremo anche di questa cosa, mi è successo una settimana fa, più o meno 10 giorni fa, al Monte Amiata, che tutti noi conosciamo, che si era diffusa la notizia che si trovavano i porcini, quindi ha fatto il giusto equilibrio fra umido, umidità e
1: sì, pioggia e tempo mite,
0: tempo
1: tutto
0: mite.
1: Quanto.
0: Ecco, i primi 2 giorni hanno trovato dei funghi, l'hanno presi, no? Ma poi il sottobosco è stato distrutto.
1: Ma è questo che la gente deve capire, perché i funghi per natura, allora ovviamente deve essere un tempo caldo. Come nasce il fungo? Nasce con la pioggia e il tempo mite. Non deve esserci, non deve tirare la tramontana, non deve esserci il tempo
0: non
1: ghiaccio.
0: Deve tirare la tramontana,
1: non deve
0: vedi,
1: tirare la tramontana. Scusate, ma c'ho un pochettino di mal di gola con queste prime frescatine, insomma, comincio a avere età anch'io. E perché che fa la tramontana? Essicca la muffa.
0: Ah, ok.
1: Certo, distrugge, certo. Non la fa perché il fungo nasce dalla muffa, perché nel sottobosco si crea tipo una Oddio, adesso mi sfugge il nome, tipo una serra, ecco, che fa sì che la natura dia il via alla nascita del fungo, che poi sia commestibile o meno si saprà solamente quando sarà nato. Perché ovviamente non è che uno vedendo la muffa, se è più bianca o è più grigia, nasce il
0: No.
1: fungo buono o il fungo cattivo. La muffa è muffa per tutti i funghi. Però ecco qual è l'importante: sapere che i funghi, con un tempo mite, se inizia a piovere, il giorno dopo non nascono i funghi. Ci vogliono almeno 7 o 10 giorni di pioggia, che si bagni per bene il suolo del sottobosco, ok? Che stia per almeno 20 giorni, un tempo mite. Ok? Non freddo, non tramontana, non tutto ciò. E dopo 20 giorni potrebbero iniziare a nascere i funghi. Perché il giorno dopo che piove, se uno va già sul bosco, non trova niente, magari la muffa è sotto le foglie, sotto qualcosa, uno la calpesta, anche calpestandola non nasce niente.
0: Esatto, quindi in realtà ottiene l'effetto contrario andandoci prima. C'è gente, poi i nostri ascoltatori, magari c'è qualcuno anche che fa questa cosa, si alza la mattina alle 4 con la luce, però no.
1: Dicono che per cercare i funghi deve far giorno nel bosco.
0: Sì, no, in effetti, no.
1: Però la natura è paziente, fa il suo corso e dà i propri frutti. E noi dobbiamo andare con la natura, non contro la natura. Perché se andiamo contro la natura, lei anche si ribella, possiamo dire, e noi andiamo per il bosco a distruggere. Senza trovare niente. E quello dopo non è fare la bella passeggiata come dici te, che quello sì che dà gusto, per l'amor del cielo è bellissimo, però ci vuole il rispetto per le situazioni che devono essere cercate, capito? Questo
0: Sì, assolutamente.
1: è.
0: E a questo punto siamo arrivati alle 9:22 e poi fra poco inizieremo anche a parlare
1: Del
0: di
1: menù.
0: ricette del menù di funghi. Nel frattempo un altro brano, questo qua è un altro brano che viene da un altro film. Ora, non pretendo che tutti lo conosciate, ma sicuramente questa musica vi dice qualcosa, sicuramente.
1: Sì, come no, certo.
0: Appunto, quindi basta solo sentire l'incipit.
1: Esatto.
0: Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Ti ricordi, Mirko, ragazzi?
1: Sì.
0: Queste sono quelle cose che non puoi
1: No,
0: dimenticarti. E
1: assolutamente.
0: quindi, buon risveglio e buona domenica.

0: Sweet Home Alabama, dal film Tutto colpa dell'amore, o Sweet Home Alabama, il film, certo. Il titolo originale. E vabbè, anche questa è un'altra colonna sonora, ma lo sai che sono un po' fissatello, ma questo è normale. Allora,
1: ma non, bene. Sono brutte,
0: no,
1: sono
0: brutte. Meno male che
1: hai gusto.
0: Ti sto trovando delle canzoni che ti affascinano, come immagino anche ai nostri ascoltatori. Allora, dunque, dove siamo arrivati? Siamo arrivati alle 9:28, sì. E stiamo parlando dei funghi del bosco, esatto. Dei funghi del sottobosco. Allora, per quanto riguarda la regione toscana, c'è una legge che regola la raccolta dei funghi epigei spontanei.
1: Certo, certo, giusto.
0: Non mi chiedere cosa voglia dire, perché non lo so. È una legge del 99.
1: Che non sono coltivati.
0: Sì, che non sono coltivati. La regione toscana ricorda che nei parchi e nelle aree protette possono esserci regole specifiche, ok? Cioè non è che possiamo andare ovunque, esatto. A raccogliere i funghi.
1: Esatto, esatto. Giusto? Sì, sì, sì.
0: È importante.
1: Sì,
0: sì. Sono assolutamente vietati, per esempio, i sacchetti di plastica.
1: Assolutamente.
0: E spiegaci perché, Mirko, tanto è semplice.
1: Allora,
0: però...
1: è semplicissimo, perché giustamente i funghi hanno le spore. E i funghi, c'è anche un regolamento per raccoglierli, perché andrebbe lasciato un pezzettino di gambo nella terra, non andrebbero tolti dalla radice, ma andrebbero tagliati a 5 centimetri dal fondo, ok?
0: Ok.
1: Andrebbero anche raccolti non i funghi quelli piccolissimi, ma se uno vede un porcino piccolino che fa? Non se lo prende? Se lo prende, che fai? Benissimo. Andrebbero raccolti in delle ceste che, oltre a respirare il fungo stesso e non metterlo in dei secchi di plastica o in delle buste, perché lì, oltre che respirare e non vanno a male, non si ammaccano, non perdono, insomma, anche la loro fragranza, il loro sapore, lasciano le spore naturali mentre uno cammina.
0: Esatto, cadono dal cesto di limini.
1: Esatto,
0: quindi...
1: esatto. Io, tu pensa, vado a cercare i funghi con i cesti che fece il mio bisnonno.
0: Ah, sì, sì.
1: Quindi
0: sì,
1: parliamo,
0: sì.
1: Di cesti che hanno 100 anni, perché è verità, e però vado con quelli. Io non ci vado mai con una busta o con un secchio di plastica, come vedo qualcuno, anche perché è giusto non andarci. Se è come si diceva prima, il rispetto per tutto, e quindi rispettare anche un certo regolamento, perché ovviamente chi lo ha fatto non è che l'ha fatto per dar fastidio, l'ha fatto perché se uno non fa in quel modo poi non si trova più niente. Cioè, inutile dire. Oltre che magari i funghi nascono quando anche le piante, visto, sono rigogliose, perché d'inverno, quando hanno il letargo, non si trova niente. Ricominciano, sì. O in primavera, o tra il maggio e il giugno, oppure in autunno, fino ad arrivare al novembre. Poi certo ci sono alcuni posti che fanno anche d'estate, per esempio in montagna. Perché? Perché ci sono determinati climi, magari piove più spesso, è diverso, e lì ci sono anche dei funghi. Però ecco, per esempio l'Umbria,

0: È molto più restrittiva nel ricercare i funghi. Tu devi avere un vero e proprio patentino per andare a cercare. E non dico che è sbagliato, perché, come abbiamo detto prima, c'è chi non li conosce, c'è chi si uccide veramente con le sue mani pensando di raccogliere chissà cosa, poi si avvelena. E quindi è giusto che tutte le cose che uno vuol fare, qualsiasi hobby, deve essere regolamentato e uno deve sapere quello che fa. Perché la cosa importantissima è questa: sapere quello che si fa. Quindi è giusto avere un regolamento, è giusto avere ciò. Ecco,
1: Ha trovato il vento nel frattempo, è entrato dalla
0: il
1: porta.
0: nemico però,
1: Eh?
0: il nemico però di funghi ha
1: Il nemico dei funghi, esatto, sì.
0: trovato.
1: Sì,
0: No,
1: d'accordo.
0: va bene, comunque questo è, ed è giusto fare questo, insomma, è giusto
1: Perché
0: avere.
1: comunque poi il bosco non è un insieme così eterogeneo di piante e di funghi, no? Ma tutto il bosco ha una relazione in
0: Ma
1: realtà, quindi sono tutti collegati
0: certo, e
1: le
0: nulla è lasciato al
1: piante.
0: caso. Se uno ama la natura, ama capire com'è la vita del bosco, è come dici te, cioè vedere e capire, e soprattutto anche studiare, perché se uno apre un pochettino il libro, male non fa,
1: No, no.
0: capire, e secondo me sei ancora più contento di andarci e hai ancora più curiosità di andarci, oltre che andare a cercare quel frutto eccezionale, perché a tutti, a chi, come detto prima, a chi piace non può farne a meno quando c'è, perché è normale quello. E quindi ecco, ciò rende ancora più bello anche esplorare.
1: Sì,
0: È come quando vai a vedere un
1: sono
0: film e hai letto il libro.
1: sì, è vero, esatto, sì.
0: Cioè la realtà è quella, e quindi deve essere una cosa del genere, e va fatto, ecco, oltre che imparare magari anche dal proprio babbo, dalla propria mamma o dal proprio nonno, da chi volete. Fate anche questo, perché poi vi darà ancora più gusto e vi appassionerete ancora di più.
1: Sì, assolutamente, no, sono d'accordo con te anche sul fatto della raccolta, del viaggio, del parcheggiare in posti sicuri, del trovare rispetto mentre si cammina, non calpestare. Perché, dico io, dare calci a un fungo non buono?
0: Esatto, e questa la trovo stupida io la cosa. Dice, guarda, è un fungaccio, rompo, ma perché?
1: Perché?
0: C'è, lascialo stare, non lo
1: Appunto.
0: raccogli, basta. La cosa importante, andate via sempre con un piccolo coltellino, per che sia da funghi, quello che sia, non un coltello che deve essere come posso dire, un macete, un coltellino ed un bastone. Il bastone per andare a cercare i funghi è importantissimo. Oltre che aiutarvi nel camminare, quando trovate il fungo, e questa è una cosa che vi voglio dire, intorno al fungo, ok? Battete in terra con il bastone. Perché? Perché purtroppo le vipere, perché non i serpenti quelli scappano sempre. Le vipere possono anche mettersi lì vicino al fungo, anche quelle piccoline. Voi andate tranquilli con la mano, sentite il pizzico sulla mano, tocca correre all'ospedale a fare l'antivipera.
1: Eh sì,
0: Quindi è
1: subito.
0: importantissimo anche il bastone, ma non per, come ha detto anche Marco, rompere magari un fungo, rompere un arbusto, rompere chissà che. Per avere solo sicurezza di se stessi. Ecco.
1: Sì, esatto, vi sostiene, diciamo, quando si fanno i percorsi un pochino più impegnativi, ma soprattutto appunto battere intorno prima di raccoglierlo, che sotto le foglie, sotto il sasso, ci può essere qualunque cosa. Sì.
0: Esatto.
1: Sì. Bene, è una camminata e anche noi la facciamo. Prendiamo il nostro signorino Kenny Loggins, anche questo lo riconosci, sempre da Footloose, e la colonna sonora del film. A fra poco!

0: Mamma mia, mamma mia, Footloose. Questo è un brano che siamo tutti a ballare qui dentro lo studio della radio a Camusia, studio 2. Allora, prima di andare a parlare del pranzo vero e proprio della domenica, Mirko, ci sono degli ascoltatori, salutiamo.
1: Sì, dai. Voglio salutare Marco, che è un mio ex compagno di classe. Abbiamo finito 20 anni fa, 23 anni fa purtroppo, perché il tempo passa velocemente. Mi ha appena scritto, ci ha appena scritto che ci ascolta, e quindi ciao Marco e ci vediamo presto.
0: E a tutti coloro che vogliono comunque interagire con noi, ricordo il nostro numero di WhatsApp 333-898-2560, ma adesso cominciamo e con l'antipasto dopo la nostra sigletta.
2: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
3: Il pranzo della domenica, l'antipasto.
1: Bene, partiamo con l'antipasto di questo favoloso menù dedicato ai funghi. E oggi come antipasto non facciamo la classica bruschetta, ma faremo uno sformatino di funghi con una fonduta di parmigiano ed una cialda di parmigiano 30 mesi. Perché 30 mesi? Perché è ben stagionato e quindi verrà una bella cialdina croccante. Partiamo subito con gli ingredienti perché è una ricetta un pochettino lunga ma gustosissima. Per fare lo sformato serviranno 200 g di funghi, che siano finferli, che siano galletti, chiamati come volete, porcini, quelli che avete, ok? E che trovate ovviamente nel bosco. Uno spicchio d'aglio, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, un pochettino di sale e di pepe e un pochino di prezzemolo. 2 uova, 4 cucchiai di parmigiano reggiano, 2 cucchiai di pan grattato e 200 g di besciamella e un pochettino di burro e di farina per imburrare i contenitori o il contenitore per fare lo sformato. Per la fonduta 250 g di panna fresca e 250 g di formaggio grattugiato. Per le cialdine 200 g di parmigiano reggiano 30 mesi. Io dico parmigiano reggiano perché io amo il parmigiano reggiano. Quindi per prima cosa dobbiamo cuocere i nostri funghi. Prendiamo una padella, i funghi io li lavo. Contrariamente a quanto dicono tanti che vanno solamente spennellati per togliere la terra e dargli con un panno umido, io li lavo perché la sicurezza non è mai troppa, poi ognuno fa come vuole. Li fate a pezzettini e li fate andare con aglio e olio, ok? Mettete l'aglio in padella, quando frigge con l'olio dopo 2 minuti ci mettete i funghi, un pochettino di sale e un pochettino di pepe. Quando l'acqua di vegetazione dei funghi sarà finita, sarà evaporata tutta, i funghi saranno cotti e quindi ci mettiamo un pochino di prezzemolo, li facciamo raffreddare. Perché? Perché poi dopo dobbiamo usare le uova e se li mettiamo caldi le uova si cuociono con il calore e non aiutano a far sì che lo sformato sia compatto. Prendiamo una boule, ci mettiamo dentro la besciamella, ci mettiamo dentro i funghi, il parmigiano, il pan grattato, le uova, tutti gli ingredienti detti prima e facciamo tutto un bel impasto omogeneo, ok? Deve essere compatto ma non un polpettone bello duro, ok? Deve essere fluido e compatto. Prendiamo delle cocottine monouso se vogliamo fare in quella maniera oppure una teglia da forno, quello che preferite, quello che avete, la imburrate e la infarinate così che poi lo sformato non si attaccherà e andrà cotto in forno a 180 gradi per 30-35 minuti. Vedrete che crescerà. Se vi piace potete mettere sopra anche una piccola noce di burro e una piccola spolverata di parmigiano reggiano, se no può andare bene anche così perché poi ci sarà la fonduta di parmigiano. Una volta cotto mettete un mestolo nella bocca del forno che sarà appena aperto così che il vapore uscirà e lo sformato non si abbasserà e si raffredderà un pochino per ovviamente essere mangiato perché caldo in quel modo è impossibile. La fonduta è facilissima: prendete un padellino o un tegame antiaderente che possa contenere la quantità di panna detta e mettete a scaldare la panna. Dopo 3 minuti, ok, mettete il parmigiano e con una frusta iniziate a girare fino a che la panna non inizierà a sobbollire e si addenserà insieme al parmigiano. Ok? Voi dovete sempre girare a fuoco dolce perché se no il formaggio alla fine fila. Prendete un formaggio, come detto io, ben stagionato, perché più è fresco e più potrebbe filare piuttosto che fare la cremina. Ok? Fatta la fonduta, per non far sì che quando si raffreddi crei quella pellicola in superficie, si mette ovviamente un pochino di pellicola, di carta pellicola ovviamente, sopra alla crema a contatto, così che lei si raffredderà e non farà per niente la pellicola propria, ok? Che poi sarà anche fastidiosa e brutta da vedere quando uno la andrà ad impastare. Per fare le cialdine è facilissimo, si può fare sia in una padella antiaderente oppure, ancora più facile, in una teglia da forno. Fate così: prendete una teglia da forno, mettete un foglio di carta forno, ai lati della carta forno mettete 2 cucchiai. Perché? Perché il formaggio è leggero. Se voi mettete poi questi dischi di formaggio, che più o meno sono 50 grammi a persona, ok? Prendete, sono 2 cucchiai di formaggio che vanno messi sulla carta forno e schiacciati ed allargati creando dei piccoli dischi, ok? Che fa? La carta forno vola via e il formaggio vola via. Quindi voi prendete una placca da forno, fate questi dischi di formaggio come ho appena spiegato, mettete dalle parti 2 cucchiai di acciaio, quelli che usate da minestra per mangiare ovviamente, e mettete in forno ventilato a 180 gradi. Quando la cialdina sarà sciolta e comincerà ad imbrunirsi, non deve essere scura, sennò poi saprà di bruciato e non è buona, spengete il forno e la tirate fuori e la fate raffreddare sulla placca stessa, perché raffreddandosi diventerà croccante, ok? Non la togliete subito, la dovete togliere subito solo se magari volete creare un cestino, volete creare un cono, una forma diversa, ma per questa ricetta deve restare bella piatta. Come si impiatta? Si mette nel piatto a specchio, si dice così, un po' di fonduta, cioè quindi subito la fonduta, sopra o una porzione di sformato se avete una teglia, oppure lo sformatino se avete le cocottine, quelle di alluminio usagetta che si trovano dappertutto, la mettete al centro della fonduta e sopra appoggiata la cialda di parmigiano. Farete un antipasto diverso, goloso, semplice. E per chi non l'avrà mai assaggiato, inizierete subito a farli restare a bocca aperta ai vostri ospiti o commensali che assaggeranno con voi. E buon appetito!
4: Ciao, sono Anna. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Il pranzo della domenica, il primo.
1: Bene, dopo aver fatto quel fantastico antipasto che penso che se lo farete, come detto prima, anche i vostri commensali resteranno a bocca aperta, ma non tanto per come è stato fatto, ma per i sapori, no? La croccantezza del parmigiano, la cremosità della fonduta, la compattezza del gusto dello sformato. Adesso parliamo del primo piatto. Questo è quel primo piatto che più ce n'è e più ne vorresti, perché io non avrei mai fine a mangiarlo, perché mi piace tantissimo. E qui si usa, secondo me, il re del bosco, cioè i porcini, e faremo le tagliatelle ai funghi porcini. Non serve pomodoro, non serve panna, non serve niente di diverso da olio, aglio, porcini, prezzemolo, sale e pepe, niente di più. Adesso vi do per bene gli ingredienti, una ricetta velocissima, facile, che tutti possono fare, ovviamente tutti gli amanti dei funghi, e come vi posso dire, non lo asciupate con la panna, quella lasciatela per altre ricette, ok? Non me ne voglia chi gli piace, però per me deve essere così. Quindi, per 4 persone serviranno almeno 800 grammi di funghi, perché i funghi ci devono essere, 800, 1 kg, quelli che volete, mettete i funghi porcini, sia il gambo, sia la testa, mettetela tutta. Un bello spicchio di aglio, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, perché poi, essendo una pasta in bianco, l'olio serve per condire la nostra pasta all'uovo, perché la pasta all'uovo è una spugna, quindi gli serve condimento. Un po' di sale, un po' di pepe, non mettete il peperoncino nei funghi, mettete il pepe che è un pochino più delicato ed esalta ancora più il sapore. E per rinfrescare la conclusione del piatto, per chi vuole, per me non ci va messo, anche se sono un amante, ma per chi vuole ci può mettere anche un po' di parmigiano e o grana padano e un po' di prezzemolo tritato fresco. Per fare la pasta, come ben sapete, per ogni una o due persone, ok, dipende da quante ne potete mangiare, un uovo e 100 grammi di farina. Come si fa la pasta? L'abbiamo sempre detto, si prende una boule, il piano di lavoro, il robot, quello che vi pare, ci mettete dentro la farina che vi serve per fare la vostra pasta, le uova che vi occorrono, come detto prima dalla proporzione che vi ho dato, e iniziate a impastare. Se la fate a mano dovete fare una fontana, vulcano, chiamatela come volete, rompete le uova dentro, le sbattete come se fate una frittata e poi iniziate a incorporare la farina. A metà impasto vi lavate per bene le mani perché non ci devono essere residui, e con quella leggera umidità che rimane alle mani la portate alla pasta e farete un panetto compatto, liscio, morbido, ok? Lo fate riposare qualche minuto, poi si spiana. Volete spianarlo con il mattarello? Liberi di farlo. Con lo stand di pasta a mano o nonna papera, chiamatela come volete, liberi di farlo. Se avete il robot da cucina, avete tutti gli utensili lì per spianarla e per fare l'impasto, liberissimi ancora di più di farlo, che vi accelera il lavoro. Come volete, basta che fate una buona pasta. L'importante poi, prima di tagliare le tagliatelle, far riposare la pasta, cioè farla essiccare per almeno 10-20 minuti. Perché questo lasso di tempo? Dipende dal tempo stesso. È umido, è caldo, è ventilato. Se è umido, almeno una ventina di minuti servono. Se è bello caldo, con 10 minuti la pasta è pronta per essere tagliata. Non deve essere estremamente secca poi, perché anche lì, oltre che appiccicarsi, attaccarsi la pasta quando la tagliate, si potrebbero rompere le tagliatelle stesse, ok? Quindi deve essere un giusto equilibrio tra pasta secca e leggermente umida, ok? Non che voi basta che la toccate con le mani, quando sentite che non vi si attacca più alle dita, è pronta per essere tagliata, quindi tra i 10 e i 20 minuti. E la lasciate poi la potete mettere tranquillamente in frigorifero, se il frigorifero non vi dà umidità, oppure in congelatore, oppure la lasciate fuori con un po' di semola, così non si attacca, fino a che non la userete. Se poi la dovete usare la sera o il giorno dopo, vi consiglio di metterla in congelatore, così non rischiate niente. Il sugo è facilissimo, lavate per bene i funghi, li fate a fettine. Io già ho l'acquolina in bocca mentre parlo di questa ricetta, perché per me è squisita proprio.
2: No, non dire niente.
1: È squisita. Mettete in una padella che possa contenere, oltre il sugo, anche la pasta, mettete l'olio e mettete l'aglio. L'aglio dovrà essere bello dorato, perché dovrà dare sapore all'olio, non bruciato, dorato. Quando inizia ad essere dorato mettete i funghi, mettete subito un pochettino di sale e anche un pochettino di pepe, perché come abbiamo sempre detto il sale aiuta alle verdure e in questo caso anche ai funghi a togliere l'acqua di vegetazione che hanno loro naturalmente, e li coprite. Okay.
2: Ecco una domanda, Mirko, scusami se interrompo, ma io ho sempre il dubbio di come li taglio i funghi, come le ho sempre fatte, a listelle, a cubetti?
1: A fettine.
2: Fettine proprio, fettine.
1: Io le fo a fettine.
2: Fettine.
1: Perché mi piace che lasciandolo a fettine si attacca meglio alla pasta, ok? E quindi per me è meglio in quel modo. A cubetti magari se uno ci fa uno stufato, se uno ci fa un crostino, se uno ci fa una frittata, è diverso, ok? Invece per la pasta, o un risotto, ok? Invece per la pasta conviene farla a fettine, perché si amalgama meglio alla tagliatella stessa o a qualsiasi altro tipo di pasta che voi vogliate, ma la tagliatella è la tagliatella con il fungo e non c'è verso di togliere un altro formato. Quindi quando l'acqua di vegetazione dei funghi sarà evaporata, i funghi saranno cotti e non rimane da fare altro che far bollire l'acqua e calare la pasta. Quanto deve cuocere la pasta? Servono 2 minuti per la pasta. E il primo minuto la pasta vedrete che andrà nel fondo della pentola, inizia a salire, la fate bollire 1 minuto e poi la togliete. La pasta è pronta, la mettete direttamente in padella, non va fatta saltare, voi tenete il sugo caldo. Ok? Magari se l'avete già fatto, che se avete visto che si è raffreddato, fatelo riscaldare un pochinino e la amalgamate in quella maniera. Non mettete acqua di cottura, che non serve a niente in questo caso, ok? Perché già l'acqua, la pasta è già ricca di amido da sé, non va scolata la pasta, attenzione, va tirata su dalla pentola, che è diverso, perché rimane sulla pasta sempre quella leggera umidità di acqua che ha in sé e che dà che basta già quella per far sì che il sugo si amalgami bene alla pasta e dà quel poco apporto di amido che amalgama tutto quanto insieme, benché la pasta è fatta in bianco, ok? Un pochino di prezzemolo tritato finemente per dare freschezza, se non ne potete fare a meno, non posso dirvi di no, mettete un po' di parmigiano. Se volete ancora un pochettino di pepe grattugiato fresco, ora tanto si trovano quello che mulinelli, quindi non è che è difficile reperire il pepe da macinare fresco lì per lì. E ragazzi, buon appetito a tutti, perché io già ce l'ho in bocca, insomma, questa pasta.
3: Ciao, sono Anna. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Eh già, perché anche questo è uno dei brani che finisce
1: Tam, cioè
0: parabarabatta.
1: adesso.
0: Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood, 1977. Non mi chiedere quanti anni fa sono, perché sono tantissimi, lo
1: Sì.
0: so, però anche questo è uno dei dischi che ho in formato 45 giri, che usavano anche i DJ una volta, perché sai che io nella mia precedente vita ho fatto anche il DJ nelle piazze, vabbè, lasciamo perdere. E comunque sì, è una cosa che mi piace sempre riascoltare. Allora, abbiamo ascoltato l'antipasto, il primo, fra poco ascolteremo anche il secondo. Volevo solo ricordare alcune cosettine sempre per il nostro argomento giornaliero del fungo, no? La Regione Toscana indica il limite di raccolta giornaliero di 3 kg a persona. Quindi, se lo so, la faccia di Mirko, però in realtà se vi trovano le guardie forestali, se superiamo questo limite,
1: Certo.
0: cioè, faccio per dire poi la nostra informazione solo per
1: Io
0: quello.
1: sto zitto se non mi vengono a cercare.
0: Che poi ci sono anche dimensioni minime per i tipi di fungo. Per esempio, il porcino ha un limite minimo di 4 centimetri per il cappello.
1: Infatti,
0: Quindi
1: come si diceva
0: sotto,
1: prima.
0: sì, sotto i 4 centimetri, sarebbe buona norma e buona creanza non coglierlo. Però ce lo dice anche la legge che non è
1: La legge
0: consentito.
1: dice tutto quello che vuole, ha ragionissima. Però
0: Sì,
1: come hai
0: sì.
1: detto prima, io sfido chiunque che se lo trovano, lo prendono, è inutile
0: Sì,
1: dire, perché è
0: sì, sì.
1: normale che va. Perché? Perché ovviamente va lasciato il pezzo di gambo, come detto prima, attaccato con la radice al suolo, per far sì che poi possano tornare. Cioè, sono tutte quelle cose che non vengono lasciate al caso, sono d'accordo, ma uno che va a cercare funghi, ci sta tutta la mattina, tu pensi che riporta a casa 3 kg di funghi, che sono 10-15 porcini, se li trovi grossi?
0: Sì,
1: 20?
0: esatto, quindi.
1: Cioè, tu riempi in canestro, al minimo sono 10 kg.
0: Già.
1: Cioè, ragazzi, è vero, per l'amore del cielo, non vogliamo andare contro nessuna regola, per carità. È la buona educazione della gente che poi deve far sì che tutto sia perfettamente rispettato, dai.
0: Soprattutto perché il bosco non è un supermercato, no? Quindi non puoi pensare di prendere
1: No.
0: indiscriminatamente e pensare che poi, ma tanto che mi importa dopo, ma magari ci puoi tornare anche te e dopo qualche giorno ci sono ancora, cioè il concetto è se si rispetta poi c'è per tutti, no?
1: Certo, quello
0: Diciamo,
1: ovviamente, certo,
0: ora
1: ovviamente.
0: è vero che in questo mondo anche la solidarietà se n'è andata a farsi
1: Tante
0: friggere,
1: cose,
0: come i funghi,
1: sì.
0: però in realtà si lascia anche qualcosa per quello che viene dopo, no? Io dico il fungo sospeso, come il caffè sospeso. C'è la possibilità di poter dire sì, vabbè, ma che faccio? Li vendo? No, no, mi servono per mangiarli una volta, no, due, ma alla fine questo è, secondo me, una delle regole più belle è questa, il poter dire lascio comunque il bosco in condizione di ricreare il suo humus, le sue muffe, i suoi funghi, per poi magari ci torno io o anche altri, voglio dire, però in realtà è che il fungo viene mangiato non solo dagli umani poi, no?
1: Ah no, ah no,
0: Cioè,
1: ci
0: avete visto i
1: mancherebbe.
0: funghi che sono pieni di scie o
1: Le
0: di
1: lumache, i roditori, i scoiattoli, i cinghiali, i daini, tutti mangiano i funghi.
0: appunto,
1: Tutti.
0: appunto. Va
1: Meno che mio
0: bene.
1: fratello.
0: Meno che tuo fratello, sì,
1: No, ma è una battuta, dai.
0: vabbè, non è un problema. Va bene, io direi, ascoltiamoci l'ultimo brano prima di andare poi direttamente
1: A
0: al
1: un signor
0: nostro, a un
1: secondo.
0: signor secondo. Quindi, beh, questo è un rocchettati. Siamo arrivati alle 10 e 4 minuti e adesso ho deciso di mettere su i Genesis.
1: Vai.
0: Rimasterizzato nel 2007, questo brano si intitola I Can Dance, i Genesis, al pranzo della domenica.

0: Il pranzo della domenica, il secondo.
1: Bene, come detto prima, adesso facciamo un signor secondo, perché non è un secondo economico, questo già ve lo dico. Faremo un filetto di vitello con un fungo porcino e lo accompagniamo, visto che siamo in Toscana e a noi le bruschette ci piacciono tanto, con una bella bruschetta con il tegamaccio di funghi. Cos'è il tegamaccio di funghi? Possiamo dire che è uno stufato di funghi che viene fatto anche con i funghi, possiamo dire, meno nobili o quelli meno conosciuti. Sì, non deve essere necessariamente il porcino. Io li faccio, sì, c'hanno tanti nomi questi tipi di funghi, perché ognuno li conosce per quello che sa, insomma. Come posso dire, io li conosco come famigliole o funghi dal ceppo, come detto prima, che nascono, mi è uscito il dialetto, dalla raca, invece si dice dalla radice, dal ceppo stesso della quercia. E quindi, ecco, faremo questo filetto alla brace. Adesso cambiamo un pochettino modalità di cottura, dai, tanto un piccolo barbecue, un qualcosina per fare un po' di carne ferri ce l'abbiamo tutti. Poi, se non abbiamo proprio la brace, che usiamo la griglia, quella elettrica, usiamo la griglia sopra il gas perché non ci abbiamo, dico, la brace, la legna, o il barbecue a gas, usiamo quello che possiamo avere, però magari si cambia un attimino tecnica di cottura. Quindi per 4 persone serviranno 4 bei medaglioni di filetto. Capisco che è un costo importante, perché è un costo importante. Se non volete proprio prendere il filetto, ma volete sempre una carne molto tenera, potete prendere uno scamone, potete prendere un controfiletto, potete prendere anche il campanello, che ha quel nervettino nel mezzo, però è sempre bello tenero. Comunque restiamo sul fatto del filetto, ok? Una volta si può prendere e non ci sono problemi. Capisco bene che la vita di adesso tante cose non ce le concede, però ogni tanto possiamo anche prenderci. Quindi, fatto questo preambolo, prendiamo 4 medaglioni di filetto da 200 grammi ciascuno, ok? 4 bei cappelli di fungo porcino, che l'idea è quella di mettere sopra al medaglione di carne. E poi per il tegamaccio prendiamo questi funghi, possiamo dire meno nobili, ma molto, come abbiamo detto prima, ma molto gustosi e molto saporiti, intorno ai 800 grammi, ok? Un po' di salsa di pomodoro oppure pomodori freschi o pelati, intorno ai 500 grammi, 3 spicchi d'aglio, perché serve sapore, è un piatto bello corposo, bello saporito, 8 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe. Qui, se volete, visto che c'è anche il pomodoro, se vi piace e non ne potete fare a meno, potete usare anche un pochettino di peperoncino, ok? Prezzemolo immancabile, perché ci sta benissimo e rinfresca. Oppure potete metterci anche un po' di mentuccia, un pochettino di maggiorana, perché anche queste spezie stanno benissimo con i funghi e stanno benissimo anche con questo tipo di ricetta. E del pane abbrustolito, pane sciapo, toscano, umbro, come vi pare, perché tanto si mangia solamente qui nel centro Italia il pane senza sale, abbrustolito, ok? E sopra questa bruschetta possiamo mettere, perché il connubio è perfetto, ok, un po' di formaggio, che sia pecorino stagionato, che sia parmigiano, che sia grana, non ricotta, questi formaggi a pasta dura, che esaltano ancora di più e completano la nostra bruschetta. Quindi partiamo subito con il tegamaccio, perché poi il filetto è facilissimo da fare e da cuocere, no? Quindi in un bel tegame, in una padella, una casseruola, quello che preferite, mettete l'olio che vi ho detto prima e l'aglio. Tanto il 90% delle ricette italiane partono sempre con olio e aglio. Si può aggiungere poi magari carota e sedano, ma si parte sempre con aglio e olio. Quando inizia a soffriggere si mettono i funghi, ovviamente subito sale e pepe, si può mettere subito anche la spezia che sia o maggiorana o un po' di mentuccia o chiamata anche pimpinella, quello che insomma vi piace, se vi piace, perché se vi piace, se non vi piace ovviamente non la mettete, e coprite e fate stufare i funghi, cioè gli fate uscire l'acqua come si faceva prima nel primo piatto e si fanno stufare con la propria acqua. Una volta ritirata la propria acqua si mette il pomodoro, ok? Anche lì aggiungete mezzo bicchiere di acqua che aiuta il pomodoro a far sì che si cuocia meglio insieme ai funghi e li fate cuocere per almeno tre quarti d'ora a fuoco dolce. E una volta cotti li assaggiate se serve ancora sale, serve pepe, se vi piace mettere un pochettino di piccantezza del peperoncino e lasciate lì il vostro tegamaccio così che magari si insaporisce ancora di più. Abbrustolite il pane e una volta abbrustolito, una bella fetta, ci mettete sopra i funghi, delle scaglie di formaggio, che sia grana, che sia parmigiano, che sia pecorino. Se volete potete ripassarli leggermente in forno oppure con il calore dei funghi fate sciogliere un pochettino il parmigiano, perché a contatto con il calore leggermente si scioglie, e lo lasciate in quella maniera. Un pochino di prezzemolo, quello immancabile, per dare freschezza, e questo sarà il piatto che accompagna poi il protagonista, quindi il filetto. Come dobbiamo fare? Semplicissimo. Si prende, come detto prima, la nostra griglia, che sia elettrica, che sia gas, che sia il barbecue, se proprio non avete niente ma avete una piastra da mettere di ghisa, da mettere, che abbiamo tutti quella più o meno, da mettere sopra il gas dei fornelli di casa, ce la mettete e fate cuocere il nostro fungo porcino con il nostro filetto. La cottura che desiderate la scegliete voi, che sia al sangue, che sia media, che sia ben cotta è da prigione, però insomma ognuno poi ha i suoi gusti e i gusti non si discutono. Il fungo porcino quando è che sarà cotto? Quando sarà morbido, ok? Se è un fungo fresco, ma veramente fresco, anche se non è perfettamente cotto, potete anche mangiarlo in quella maniera, cioè giusto piastrato, però a me piace che sia ben cotto sopra alla brace, che prenda anche i sapori del legno stesso. E come si compone il piatto? Mettete la bella fetta di bruschetta con quei funghi stufati e il filetto con sopra il cappello del porcino. Qui che serve per carne questo porcino? Un pochino di sale, se volete, che vi piace, un pochettino di pepe e olio extravergine di oliva, quello buono, ok? Un bel cucchiaio sopra il porcino, un bel cucchiaio sopra alla fetta di carne e avrete fatto anche qui un secondo piatto veramente, veramente eccezionale.
2: Ciao, sono Isabella, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Il pranzo della domenica. Il dolce.
1: Bene, come tutti i menù che si rispettano, finiamo in dolcezza con una bella torta golosa che non con i funghi, ovviamente.
2: Ecco, appunto, aspettavo il fungo, dico ora.
1: No, dice adesso ci fa anche il dolce. No, questo non sono arrivato a farlo e non qualche chef magari molto molto molto più bravo di me potrebbe anche averci provato. Io non ci ho mai provato e penso mai ci proverò. Comunque, faremo una bella torta, che anche questa merita, con ricotta, pere e cioccolato, bagnata con il rum, che come fine pasto non è una cosina. Marco sta facendo una... ci lascia in bocca, Marco, già la sento.
2: È già arrivata. Sì, sì, sì.
1: Che non è... non disdegna il menù che abbiamo fatto, insomma, ecco. Allora, per questa torta serviranno 4 uova, 200 g di zucchero. Usate lo zucchero a velo perché si scioglie subito, dà molta più dolcezza ai dolci stessi ed è molto più versatile. Questo è un consiglio che vi do io spassionatamente. 80 g di olio di girasole, 250 g di ricotta fresca, buona, perché non mi stancherò mai di dirlo, prendete ingredienti di qualità, per favore. 350 g di farina 00, 16 g di lievito per dolci, 80 g di gocce di cioccolato o di scaglie di cioccolato, quello che preferite metterci, 3 pere e del rum. Il rum servirà, non so darvi una quantità precisa perché dovete spennellarci la torta prima di metterla in forno, quindi quello che vi serve lo usate, poi dopo quel goccino che rimane quando mangerete il dolce lo potrete bere, insomma, no, non prima, perché sennò vi ubriacate sin da subito. Allora, per questa torta si fa velocissimi nella preparazione, potete farla sia con una boule e le fruste elettriche oppure farla con il robot da cucina e mettere anche lì la frusta. Quindi si mette le 4 uova, si rompono le 4 uova e si fanno andare, cioè quindi si iniziano a lavorare con la frusta. Si dice sbatterle, ovviamente. Fatto ciò, continuando a mescolare, si aggiunge lo zucchero e poi l'olio di semi di girasole, come ho appena detto. Fatto ciò, si incorpora per bene la ricotta, mescolando sempre tutto perfettamente. Incorporata anche la ricotta, si aggiunge la farina, versandola un po' alla volta. Perché un po' alla volta? Perché si fa prendere ai liquidi questa polvere senza aiutarla a fare grumi, perché l'importante è arrivare ad un composto liscio, omogeneo e senza grumi. Fatto ciò, si mette il lievito e poi, messo il lievito, si aggiunge il cioccolato, le gocce di cioccolato, pezzetti di cioccolato, quello che preferite. Per ultimo, ovviamente queste sbucciatele prima e fatele prima a pezzetti, 2 pere le fate a pezzetti e una pera la fate a fettine. Si fa l'ultimo perché? Perché se volete farla prima, fatelo prima, ma si fa l'ultimo perché le pere poi magari con l'aria si ossidano e iniziano ad annerirsi, e quindi non vogliamo che poi ci sia quel colore un pochettino che stona un pochettino con il nostro dolce. Quindi 2 pere si fanno a cubetti e si incorporano all'impasto e una si lascia fuori. Si prende una teglia da forno, da una tortiera da 26 cm di diametro, si unge o con l'olio o con il burro ed un po' di farina, perché ciò farà sì che il dolce non si attacchi, e sopra ci versiamo l'impasto ovviamente del nostro dolce e sopra ci mettiamo le fettine di pera, ok? Tutte a giro giro come il sole facciamo, ok? Facciamo un dolce di pera. Ci mettiamo al centro anche un pochettino di gocce di cioccolato, di scaglie di cioccolato, e si spennella con il rum per tutta la superficie del dolce, ok? Il tutto si inforna a forno preriscaldato statico a 170 gradi per almeno 45 minuti. Poi, come si fa a vedere se è cotto? Con lo stecchino, si mette lo stecchino dentro, ci sono le pere, un po' di umidità ci sarà sempre, però dovete sentire se è un'umidità, come posso dirvi, un'umidità secca, cioè capitemi bene, l'impasto, cioè se è cotta voi troverete sì un pochettino di umido sullo stecchino, però non troverete l'impasto attaccato, quindi vorrà dire che la dolce è cotto e quindi... lo tirate fuori dal forno, lo fate raffreddare E poi non si aggiunge altro a questa ricetta. Si può mettere sopra, se proprio vogliamo, ma secondo me sciupa il tutto, ma anche un po' di zucchero a velo, e si accompagna con che cosa? O con del rum, o con un pochino di whisky, perché poi non ci facciamo mancare niente, oppure con un del vinsanto. E buon appetito a tutti, perché abbiamo fatto un menù veramente veramente goloso, e che uno si potrebbe ricordare, insomma, ecco.
2: Bene, grazie, grazie Mirko. Vi ricordo allora che abbiamo fatto oggi un bel menù e abbiamo parlato un poco dai funghi. Se volete scriverci, comunque lo potete fare al 333-898-2560, che è il nostro numero WhatsApp, oppure volete scrivere una bella mail, radioincontricortona@gmail.com. Facile, tutto attaccato, e potete mandarci anche le vostre ricette. Ma io la torta con le pere e il cioccolato la preferisco metterci un po' di non lo so. Questo potrebbe essere interessante come,
1: certo,
2: come argomento.
1: Certo,
2: vediamo,
1: certo, certo.
2: Vediamo se riusciamo anche per la prossima settimana, che noi saremo qui, e questo era il pranzo della domenica, incontri in famiglia. Adesso andiamo a cucinare.
1: Tocca a fare funghi oggi.

Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: avanti prossimo. Gli lascio il posto.
1: Sì, che restare un passo indietro significa anche ascoltare la voce di Dio.
2: Eh sì, vediamo la processione che si sta preparando dalle immagini che ci arrivano da Vatican Media, lo diciamo per tutti i nostri ascoltatori che naturalmente ci ascoltano attraverso il nostro canale radio, e tra pochissimo quindi inizierà la Santa Messa. E adesso siamo quasi...
1: La processione d'ingresso.

Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Un cordiale saluto da Rosario Tronnolone. Siamo in diretta con la Prairie di Lourdes per trasmettere la Santa Messa celebrata da Papa Leone XIV in occasione del suo viaggio in Francia e in UNESCO.

0: possiamo salutare? E allora noi vi salutiamo da Marina Tomarro,
1: Don Maurizio Giannella,
0: e vi lasciamo nelle mani di Rosario Tronnolone per la Santa Messa.
2: Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Un cordiale saluto da Rosario Tronnolone. Siamo in diretta con la Prairie di Lourdes per trasmettere la Santa Messa celebrata da Leone XIV in occasione del suo viaggio in Francia e all'UNESCO. Oggi appunto la tappa è a Lourdes, il Santo Padre vi è arrivato ieri e questa mattina appunto celebra la Santa Messa all'aperto alla presenza di 150.000 fedeli. Queste sono le notizie che ci giungono appunto da Lourdes in questo momento. Saluto anche tutti coloro che sono collegati con noi, non soltanto attraverso le onde della radio, ma anche attraverso i canali web di Vatican News e dei media vaticani. In questo momento, dopo il percorso che il Santo Padre ha effettuato all'interno della Prairie per salutare i vari fedeli che già dalle prime ore del mattino si sono riuniti in questo luogo, tra l'altro appunto salutato da un sole particolarmente bello e splendente che rende ancora più gioioso questo momento e questa occasione. Dopo avervi, dicevo, girato appunto nella Prairie, il Santo Padre ha raggiunto il palco dove è costruito l'altare e ha rivestito i paramenti sacri, e dopo che tutti i concelebranti hanno raggiunto appunto le loro sedi sull'altare, adesso vediamo appunto l'inizio della processione dei concelebranti che sta per partire appunto per salire, vi dicevo, all'altare. Il Santo Padre ieri ha pregato nella grotta di Massabielle, e il Santo Padre ha pregato in maniera particolare per la Francia, naturalmente, di cui la Madonna è patrona, e ha pregato in maniera particolare per tutti coloro che camminano e che hanno sentito appunto la vicinanza di Maria anche attraverso il rinnovamento della loro fede e il fervore delle famiglie cristiane care, ha detto il Santo Padre, al cuore appunto di Maria, perché vivano giorno per giorno della presenza di Gesù. Intanto il coro del appunto preposto per questa celebrazione accompagna, come sentite già sotto la mia voce, la processione che si avvia verso l'altare.

il Santo Padre che chiude la processione eucaristica, che sta salendo appunto verso l'altare, indossa una casula che è stata confezionata proprio a Lourdes dalla sartoria del santuario e che rappresenta gli elementi caratteristici delle apparizioni. La croce, che appunto è sul petto del Santo Padre, si riferisce al messaggio della conversione e della preghiera, e la croce blu all'interno appunto di quella croce alla Vergine, naturalmente il colore mariano per eccellenza. Nella parte inferiore della casula ci sono due rose che fanno riferimento invece alle rose che Bernadette aveva visto proprio sotto i piedi della Vergine, che sono ancora raffigurati appunto nell'effigie della Madonna di Lourdes. In questo momento il Santo Padre sta salendo all'altare.

0: Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau.
1: Fratelli e sorelle amatissimi, domandiamo al Signore di benedire quest'acqua che Lui ha creato e che è stata attinta alla sorgente della grotta di Massabielle. Noi andremo ad essere aspersi in memoria del nostro battesimo e che Dio ci venga in aiuto perché possiamo rimanere fedeli allo Spirito che abbiamo ricevuto.
0: Dio eternel e tout puissant, tu as voulu che l'eau source di vie e principe di purità.
1: Dio eterno e onnipotente, hai voluto che l'acqua, sorgente di vita e principio di purezza, lavi anche le nostre anime e ci porti il dono della vita eterna. Degnati di benedire quest'acqua, perché riceviamo la forza in questo giorno che ti è consacrato. Attraverso quest'acqua, rinnova in noi la sorgente viva della tua grazia. Difendici contro ogni male dell'anima e del corpo. Noi potremo allora avvicinarci a te con cuore puro e accogliere pienamente la salvezza che tu ci doni.

0: padre, dopo aver benedetto l'acqua, asperge l'assemblea.
1: Dieu tout puissant nous purifie de nos péchés.
0: Che Dio Onnipotente ci purifichi dei nostri peccati e attraverso la celebrazione di questa Eucaristia ci renda degni di partecipare alla tavola del suo regno, alla mensa del suo regno. Il coro intona il Gloria dalla Missa De Angelis.

0: Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes, prends...
1: Signore Dio, quando perdoni e mostri misericordia, manifesti pienamente la tua onnipotenza. Moltiplica per noi i doni della tua grazia. Allora, affrettandoci verso i beni che prometti, parteciperemo alla felicità del cielo.
0: Qui vit règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
1: Amen. Ora ci prepariamo ad ascoltare la prima lettura. Intanto saluto la collega Blandine Hugonnet che mi ha raggiunto qui in studio. Grazie.
2: Salve.
1: Blandine. E naturalmente il nostro tecnico del suono che non ho salutato all'inizio, Alberto Giovannetti. La prima lettura sarà proclamata in italiano.
3: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
1: Il Salmo responsoriale è tratto dal Salmo numero 24.

0: La seconda lettura sarà proclamata in spagnolo ed è tratta dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi.
1: Lettura della carta dell'Apostolo San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestra.
0: Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e ad una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre.
1: Palabra de Dios.
2: Gracias.

dopo aver infuso l'incenso nel turibolo, il Santo Padre ha benedetto il diacono al Vangelo, che ha preso l'evangeliario dall'altare e lo porta solennemente all'ambone. Ascolteremo tra poco una pagina tratta dal Vangelo secondo Matteo.

0: En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple.
1: In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, Signore. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli.

Il diacono porta l'Evangeliario al Santo Padre, il quale bacia il libro dei Vangeli e con esso benedice l'assemblea.

Ed ora ascoltiamo l'omilia di Leone XIV in questa messa celebrata a Lourdes, nella prairie alle spalle della Basilica.

0: Frères et sœurs, pèlerins venus de France et du monde entier,
1: en vous regardant... Fratelli e sorelle, pellegrini provenienti dalla Francia e da tutto il mondo, guardandovi questa mattina riuniti nella casa della nostra madre, vedo il volto universale della Chiesa. Alcuni di voi hanno attraversato continenti, superato fatiche, portato le vostre gioie e i vostri fardelli fino a questa grotta santa. Che gioia essere insieme, un solo cuore, un'unica famiglia.
2: Una sola famiglia.
1: Santo Padre ha ripetuto in spagnolo appunto quello che aveva appena detto in francese. Desidero rivolgere un saluto particolare ai pellegrini giunti da tutte le province e diocesi della Francia. Oggi calpestate il suolo di questa terra benedetta che ha ricevuto tante grazie. Possa questo pellegrinaggio ravvivare la fiamma della fede nelle vostre case, nelle vostre parrocchie. Portate il conforto di Lourdes ai vostri vicini, ai vostri cari e a tutto il popolo francese. I testi che la liturgia ci propone in questa domenica toccano un aspetto centrale del messaggio che la Vergine Maria è venuta a confidare a Santa Bernadette. Un invito alla conversione, al tempo stesso tenero e pressante. Nel Vangelo Gesù rivolge uno sguardo di verità e di profonda tristezza ai cuori chiusi. Non vi siete nemmeno pentiti. Perché questa ferita nel cuore di Cristo? Perché Dio non vuole la perdizione dei suoi figli. Il profeta Ezechiele ce lo ricorda. Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso, mentre se si converte, se ha riflettuto,

Sì, Dio desidera che l'uomo viva, che apra gli occhi e torni a Lui. Convertirsi significa abbandonare le vie dell'errore per abbracciare la via della vita, aprendo così il nostro cuore all'unica gioia che non passa. Gesù stesso non usa mezzi termini quando esorta alla penitenza, come ci riferisce ad esempio San Luca. Se non vi convertite, perirete tutti. Ma egli allarga l'orizzonte della vita terrena a quello della vita eterna. Mentre la felicità qua giù è una realtà effimera, relativa, a volte purtroppo inaccessibile per alcuni, la vera felicità è promessa a tutti nella speranza e dovrebbe essere l'oggetto principale della nostra ricerca, dei nostri sforzi e delle nostre scelte. La Vergine Maria non disse forse a Santa Bernadette: «Non ti prometto d'essere felice in questo mondo, ma nell'altro». Questa promessa, proclamata proprio qui, risuona con particolare forza in questa terra di Francia e scuote le nostre mentalità contemporanee. In questo momento storico, all'interno di una società alla ricerca del progresso e del benessere materiale, ma talvolta tentata di dimenticare l'orizzonte dell'eternità, Maria viene a ricordarci la grandezza e la portata della nostra vocazione alla vita eterna. Davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia, la grotta di Massabielle si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta. Le vostre stampelle, le vostre sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli, sono il luogo per eccellenza scusate, in cui siete pienamente rispettati, accolti e trasfigurati dall'amore infinito di Dio. Lourdes è il luogo benedetto d'una professione di fede nella bellezza e nella sacralità della vita, poiché qui essa è accolta come un dono prezioso di Dio, chiamato a fiorire per l'eternità nell'amore del Padre. Te lo prometto. Sì, la vita eterna è una promessa solida e certa che il Signore ci fa. Ce l'ha già ottenuta con la sua morte sulla croce e la sua risurrezione, e la realizza ogni giorno in noi attraverso la grazia del battesimo. È alla nostra portata, ma spetta a noi accoglierla liberamente, afferrarla, non ostacolarla. Ma l'ostacolo alla grazia e alla vita eterna, l'unico ostacolo a quest'amore, è il peccato, il ripiegamento su se stessi, quel rifiuto di Dio che ci rinchiude nelle nostre stesse tenebre. È quindi in gioco la nostra responsabilità personale, ed è grande. Dio ci ha voluti liberi, perché la libertà è una condizione dell'amore. Non si può amare per costrizione. Questa libertà che ci è donata, dobbiamo impegnarla in un sì a Cristo e con l'aiuto della sua grazia sulle orme di Maria, un sì incessantemente rinnovato fino al nostro ultimo respiro. Adesso e nell'ora della nostra morte, diciamo nell'Ave Maria. Ritroviamo l'insistente appello alla conversione nelle parole che Maria pronunciò proprio qui. Penitenza, penitenza, penitenza. Ripete la parola 3 volte e invita Bernadette a compiere alcuni gesti. Perché mai? Siamo forse lenti a capire? Ci riteniamo troppo facilmente senza peccato? Non la pratichiamo abbastanza? La Vergine ci chiede di fare penitenza,

non solo per noi stessi, che ne abbiamo bisogno, ma anche per i peccatori, per un mondo che va male. Come potrebbero i nostri cuori non sentirsi interpellati di fronte ai conflitti sempre più diffusi che distruggono tante vite innocenti? Eppure il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo. Dio non è responsabile. Non è la mia condotta che non è retta, dice ai figli di Israele, ma la vostra. Sono quindi i cuori degli uomini che bisogna cambiare, a cominciare dal nostro. La penitenza è un'opera suscitata dall'amore nella solidarietà con il genere umano. Amore per Dio, di cui si vuole riparare la ferita del cuore causata dai nostri peccati. Amore per tutti i nostri fratelli che non ascoltano questa chiamata alla conversione e che le loro colpe trascinano verso la morte. Questa esigenza di conversione coinvolge la Chiesa stessa nel suo pellegrinaggio terreno. Essa deve avere il coraggio di vivere questa conversione in primo luogo, per guarire dalle ferite profonde, dalle infedeltà e dai dolori e smarrimenti commessi al suo interno. Dobbiamo porci umilmente sotto lo sguardo purificatore del Signore. Riconoscere i nostri errori è indispensabile per la crescita spirituale, come scriveva Sant'Agostino. Ti dispiaccia sempre ciò che sei, se vuoi guadagnare ciò che non sei. Il richiamo della nostra madre al dovere della preghiera e della conversione ci riempie di grande speranza, poiché ci indica il modo per cambiare il corso delle cose, che non è altro che quello di unirci alla passione di Cristo. Cari malati, che conoscete la sofferenza, così numerosi e lourde, avete la possibilità di vivere le vostre pene e i vostri dolori in questo spirito di offerta, per entrare in quel cammino redentore di cui il mondo ha tanto bisogno. In questo senso siete davvero nel cuore della Chiesa e il vostro ruolo è insostituibile. Pellegrini, fratelli e sorelle, non ripartirete da Lourdes come siete arrivati, ripartirete come missionari della speranza. È il miracolo di questo luogo, suscitare la gioia della speranza proprio nel cuore della prova e del dolore. La Vergine Maria risana i nostri sguardi e trasfigura i nostri cuori, donando loro la pace. Siate nei vostri paesi, nelle vostre diocesi e nelle vostre famiglie testimoni attivi di questa forza e di questa tenerezza divine che ci permettono di proseguire il cammino e di raggiungere la meta. Sostenuti dalla preghiera dei malati e dall'amore della nostra madre, camminate con fiducia verso il futuro. Non temete le tempeste del mondo. La Santa Madre di Dio veglia sul vostro cammino, avvolge la Chiesa nel suo manto di tenerezza e come radiosa stella del mattino guida i vostri passi per farvi nascere nella gioia alla vita stessa del suo Figlio Gesù.

Abbiamo così ascoltato l'omelia di Papa Leone XIV. Qualche istante di silenzio adesso permette a tutti i fedeli e anche a coloro che stanno ascoltando questa Santa Messa attraverso i canali radio e attraverso gli altri canali dei Vatican Media, qualche momento di riflessione sulle parole del Papa. La Santa Messa proseguirà poi con la professione di fede.

0: Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes.
1: Rivolgiamo unanimi al Signore la nostra preghiera, perché conceda a tutti gli uomini di condurre una vita tranquilla e serena per giungere alla salvezza eterna.

0: Que le peuple des baptisés soit fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile.
1: Preghiamo per la Chiesa. Il popolo dei battezzati sia fedele alla propria missione d'annunciare il Vangelo perché il mondo abbia la vita. Per il Papa, il Santo Padre Leone governi la barca della Chiesa con coraggio e sollecitudine pastorale perché il mondo abbia la vita.

Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi, il ministero dei pastori sia fonte di gioia e di santità perché il mondo abbia la vita.

Preghiamo per il dono della pace. I responsabili delle nazioni siano artefici di concordia e fratellanza, perché il mondo abbia la vita.

0: Mogen het getuigenis van hen die
1: per i malati, la testimonianza di chi è nella sofferenza e nella prova, apra il cuore di tutti alla compassione perché il mondo abbia la vita.
0: Laat ons bidden tot de Heer.

0: Per i pellegrini, quanti giungono in questo luogo siano autentici testimoni della misericordia di Dio, perché il mondo abbia la vita.
1: Signor, vieni secordi ton peuple.
0: Vieni, Signore, in aiuto del tuo popolo che confida nella tua misericordia. La tua potenza lo sostenga nel pellegrinaggio terreno e lo conduca alla felicità della vita eterna. Ed ora, da parte di alcuni fedeli, vengono portate al Santo Padre le offerte per il sacrificio. Il coro si prepara intanto al canto d'offertorio.

Dopo aver infuso l'incenso nel turibolo, il Santo Padre incensa le offerte, l'altare, la croce.

Il Santo Padre riceve a sua volta l'incenso dal diacono. Il quale si porta poi davanti all'altare per incensare l'assemblea dei fedeli.

Avete sentito unirsi alla voce del Santo Padre le voci di Monsignor Jean-Marc Mica e di Monsignor Jean-Marc Aveline, concelebranti nella preghiera eucaristica.

Santo Padre si comunica al corpo e al sangue di Cristo. Intanto i sacerdoti preposti alla comunione raggiungono diversi punti della prairie di Lourdes per permettere ai fedeli presenti a questa santa messa di ricevere la comunione. Il coro intanto

quanti si fossero messi in ascolto in questo momento, vi ricordo che siamo in diretta con la Prairie di Lourdes, dove il Santo Padre è arrivato alle fasi conclusive della celebrazione della Santa Messa. È il momento della distribuzione della comunione ai fedeli e ci avviamo quindi dunque alle fasi conclusive della Santa Messa. Subito dopo, o meglio in conclusione appunto della Messa, il Santo Padre reciterà l'Angelus con i fedeli.

Qualche istante di silenzio segue la distribuzione della comunione per permettere ai fedeli che hanno partecipato a questa Santa Messa un momento di preghiera personale. Il Santo Padre recita la preghiera dopo la comunione.

0: Prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur.
1: Che il sacramento del cielo, Signore, ci guarisca nell'anima e nel corpo, affinché, annunciando la morte di Cristo e partecipando alle sue sofferenze, ereditiamo con Lui anche la sua gloria. Ed ora ascoltiamo Monsignor Jean-Marc Mica, vescovo di Tarbes e di Lourdes, che rivolge un indirizzo di saluto al Santo Padre.
2: Le 2 mars 1858, lors de la 13e apparition.
1: Santo Padre, il 2 marzo 1858, durante la 13esima apparizione, la Vergine Maria chiese a Santa Bernadette d'andare a dire ai sacerdoti di costruire qui una cappella e di venirvi in processione. La prima cappella è diventata il santuario e le processioni guidano i pellegrini verso la celebrazione del mistero pasquale, come abbiamo appena fatto insieme. Il 3 giugno 1858, giorno della festa del corpo e del sangue di Cristo, la solennità del Corpus Domini, Bernadette ricevette la comunione per la prima volta. Fu il desiderio dell'Eucaristia a spingerla a tornare a Lourdes qualche giorno prima della prima apparizione. Quella comunione fu fonte di immensa gioia, e quella gioia è missionaria. A nome di tutti i fedeli presenti e di tutti i pellegrini del mondo che rispondono qui all'appello di Maria, la ringrazio per aver guidato la nostra preghiera. Ogni giorno qui, vescovi e sacerdoti presiedono l'Eucaristia celebrata nelle basiliche e nelle cappelle del santuario, in molteplici lingue, da assemblee che manifestano la diversità dei popoli e l'universalità della Chiesa. Ogni giorno, inoltre, il Santissimo Sacramento viene adorato durante la processione eucaristica con i malati e gli altri pellegrini. Il vertice invisibile della fede diventa visibile. I malati e tutti i pellegrini sono benedetti dal Signore che passa in mezzo a loro. Dalla sorgente che sgorga dal fondo della grotta alla sorgente eucaristica che sgorga dal costato di Gesù crocifisso, la vita dei pellegrini di Lourdes è affidata all'amore misericordioso di Dio, che ascolta il grido del suo popolo e ha compassione dei suoi figli. In ricordo di quel giorno, mi permetta di offrirle un dipinto e una croce. Il dipinto rappresenta la grotta delle apparizioni, umile sorgente dove la complicità tra Maria e Bernadette è un'oasi di pace e di vita per tutti. La croce, realizzata con il legno della rosa canina originaria della grotta, è un umile testimone delle apparizioni. Questo legno contorto e spinoso evoca il Golgota, dove il Figlio dell'uomo ha donato la sua vita affinché il mondo abbia la vita vera, in abbondanza. Il vescovo, Monsignor Jean-Marc Mica, consegna al Santo Padre il quadro che ha descritto appunto della Grotta delle Apparizioni e la croce costruita col legno del roseto originario della grotta. A sua volta il Santo Padre dona al vescovo di Tarbes e Lourdes un calice che il vescovo in questo momento mostra all'assemblea.

0: Ed ora ascolteremo le parole del Papa prima della preghiera dell'Angelus.
1: Merci, muchas gracias. Thank you very much. Chers frères et sœurs,
0: cari fratelli e sorelle, saluto con affetto tutti voi che avete partecipato a questa celebrazione eucaristica. Grazie della vostra presenza. Ed estendo il mio saluto a quanti, specialmente malati, si sono uniti a noi attraverso i media. Ora pregheremo insieme l'Angelus, preghiera semplice e stupenda, che ci aiuta a vivere ogni giorno in adesione alla volontà di Dio sul modello della Vergine Maria. Prima di farlo vorrei rivolgere un appello che sento forte nell'animo trovandomi in questo luogo. Qui l'Immacolata si è mostrata a Santa Bernadette con la corona del rosario e ha come guidato la sua preghiera. Per questo oggi invito tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il Santo Rosario durante il prossimo mese di ottobre.
1: Che cesse le guerre e che la paix s'instaure entre le peuples en
0: con la particolare intenzione che cessino le guerre e si faccia pace tra i popoli in conflitto. Accompagniamo la preghiera con atti concreti di penitenza e di misericordia e con l'impegno di favorire sempre il dialogo e la riconciliazione. La nostra Madre Santissima interceda per noi.
1: Angelus Domini, Nunciabit Mariae, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen.
1: Ecce ancilla Domini,
2: et ad fini secundum rerum.
1: Ave Maria, gratia

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ogni lunedì alle 21:30 in diretta un nuovo film alla radio a cura di Marco Pieroni.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: One, two, three, four.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
1: Il buon pomeriggio, la buona domenica 27 di settembre a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri, la Radio in Blu e del calcio dilettantistico. Io sono Giorgio Fanelli e con la squadra di divertimento anche oggi siamo pronti a dar vita ad un pomeriggio intenso di radiocronache, risultati e classifiche al termine di tutti i campionati, a partire dalla Serie D fino alla seconda, terza categoria. È una domenica dal punto di vista meteorologico gradevolissima, lo è stata anche ieri, appunto il gran pubblico che affollava le tribune dello stadio Santi Giesi di Cortona ne era la testimonianza per assistere a quello che è stato l'anticipo del campionato di promozione Girone C, Cortona Capocina Montagnano, con quest'ultimi che si sono imposti 3-0. Sarà giornata di anticipo anche il prossimo sabato, tra l'altro rigiocherà il Cortona Capocina in casa ospitando l'Acquaviva e poi la Sansovino che affronterà, se non vado errato, il Barberino Tavarnelle. Ma andiamo per ordine perché naturalmente vi leggo subito la giornata numero 3 nel campionato di eccellenza. Intanto ieri il derby Signa-Lastrigiana è stato l'anticipo del campionato di eccellenza Girone B. Oggi si giocheranno Antella-Baldaccio, Collegiana-Audax-Rufina, Montespertoli-Figline, San Giovannese-Sansovino, Sestese Calcio, Asta Taverne, Valentino Mazzola Siena, Castiglionese e poi questa partita che all'ultimo momento, quella fra Barberino Tavarnelle e Poggi Bonsi, è stata dirottata sul campo di San Gimignano e si giocherà alle 19. A proposito, Signa 1, Lastrigiana 0, questo è stato il risultato finale dell'anticipo del campionato di eccellenza. Come sapete si continua sulla falsariga degli orari sfalsati, cioè l'eccellenza inizia alle 15, il campionato di promozione alle 15:30, per cui direi di non perdere ulteriore tempo e dare subito lo spazio ai nostri radiocronisti appunto dislocati sul campo di Siena, esattamente al Ceccarelli, alla Cerchiaia e poi naturalmente al Fedini di San Giovanni Valdarno, dove seguiremo intensamente San Giovannese Sansovino. La linea subito quindi al Ceccarelli per Valentino Mazzola Siena, Castiglionese con Claudio Burroni.
2: Buon pomeriggio dallo stadio di Cerchiaia in quel di Siena per la seconda consecutiva trasferta della Castiglionese. Avversario di turno il Valentino Mazzola, che ha per il momento un solo punto in classifica e cercherà di fare di tutto per vincere. Al contrario i viola dovranno fare di necessità virtù per cercare il terzo risultato utile consecutivo. Vi leggo le squadre che scendono in campo agli ordini: il signor Maretti di Grosseto, coadiuvato da Pappalardo di Empoli e Senaravitatana di Pontedera. Mazzola, Conti, Finetti Dei, Campatelli, Mariani, Zanai, Calamassi, Buamed, Scioni, Mugelli, Vitali. Mister Iuri Pezzatini ha in panchina Di Bonito, Eldib, Bruni, Gianneschi, Camilli, Scepis, Rosselli, Baroni Corcione. Di contro la Cassiose si schiera con Balli, Menci, Banelli, Lucatti, Mercuri, Bencini, Tenti, Parisi, Gasparri, Petricci, Martinelli. Morelli Alessio, il trainer della squadra viola, ha in panchina Tenti Matteo, Dorotei, Olivieri, Viciani, Zupa, Verdini, Caposciutti, Alessandri Marchini. A più tardi al prossimo collegamento, a voi la linea.
1: Bene, grazie, quindi abbiamo sentito subito il primo collegamento con lo stadio di Cerchiaia. Abbiamo detto che ieri c'è stato questo anticipo tra Signa e Lastrigiana, hanno vinto quelli i padroni di casa, naturalmente del Signa, per cui che dire, una partita, quella di oggi invece decisamente molto importante, è quella che si gioca allo stadio Fedini di San Giovanni Valdarno tra San Giovannese e Sansovino. Bene, è una partita che potrebbe dire molto oppure anche niente, però insomma una partita che naturalmente è fra due squadre che sicuramente puntano alla vittoria del campionato. Allora credo che sia già pronto il primo collegamento con San Giovanni Valdarno, il buon pomeriggio quindi a Massimo Bagiardi. Massimo, a te la linea.
3: Buon pomeriggio anche da parte mia, è iniziata da poco meno di due minuti la partita San Giovanni Valdarno tra la San Giovannese e la Sansovino, match che come hai giustamente detto tu si inquadra come uno tra due delle formazioni più accreditate di questo girone alla vittoria finale insieme all'Antella. Siamo ancora sullo 0-0, non ci sono state grosse azioni degne di nota, nemmeno un tiro in porta fino a questo punto, ma insomma è abbastanza palese, anche perché insomma pur essendo ormai entrati in autunno il caldo ancora si fa sentire, siamo oltre 25 gradi qui a San Giovanni Valdarno, con una bella cornice di pubblico, anche considerata la presenza di tifosi della Sansovino, che sono circa una cinquantina presenti nella curva sud. Per ora, come già detto, non ci sono azioni degne di nota, anche se riparte in avanti la Sansovino con Maramarco, da questi a Benucci, che è l'ex di questo incontro, messo in palo laterale da Davide Ferrante con una rimessa in zona d'attacco a favore della formazione arancio-blu, che quest'oggi veste una intera casacca bianca, così come azzurra, tutta azzurra la casacca della San Giovannese. Gioco fermo, posso quindi passare la linea allo studio. 0-0 a San Giovanni tra la San Giovannese e la Sansovino, ci risentiamo più tardi.
1: Bene, grazie Massimo. Grazie Massimo, allora riprendiamo la linea qui dallo studio e facciamo come al solito brevissimamente un excursus sulla giornata calcistica di oggi. Abbiamo sentito soltanto il campionato naturalmente di eccellenza, però io chiedo alla regia se è pronto il collegamento con il campo di Cerchiaia. Magari chiamiamo subito ancora un'altra volta in causa Burroni e gli facciamo fare la cronaca della partita almeno per qualche minuto, in attesa che le partite, quelle della promozione, inizino, come si suol dire, al proprio orario, cioè alle 15:30. Allora, un breve attimo, perché naturalmente ancora Burroni non è in linea con noi, ma lo sarà prestissimo con un collegamento con il campo di Cerchiaia, il Ceccarelli, dove la formazione locale di Yuri Pezzatini cerca la prima vittoria, che ancora non è arrivata e non è certo, come dire, il ruolino di marcia che i biancocelesti si erano prefissi, quello di avere dopo due partite solo due punti. Allora linea subito a Claudio Burroni.
4: Primo tempo 0-0 qui alla Cerchiaia, prima occasione però, è giusto dirlo, dopo tre minuti scarsi per la squadra di casa, in angolo un colpo di testa di un giocatore celeste bianco ha sfiorato la traversa, poi la Cassese si è fatta un po' vedere in avanti, ma grosse occasioni da gol non vi sono state. Nel frattempo c'è un fallo laterale a favore dei Viola, che viene battuto da Gasparri. In avanti il numero 11 della Cassinese, Martinelli, cerca di far viaggiare palla, però non ci riesce, la stessa va in fallo laterale a favore della squadra del Valentino Mazzola, che preferisce passare indietro al portiere Conti, il quale smista la palla al compagno Dei, lancio lungo in avanti a favorire il numero 11 Vitale è contrastato dal un giocatore della Cassinese e chiaramente la palla va in fallo di fondo, si riprenderà con la stessa con Balli, che cerca di rimetterla come da copione a vicino a sé sia Martinelli che Menci. Sceglie Martinelli dà la palla, Balli con il suo sinistro potente oltrepassa la linea del centrocampo. Tenti, Corugno viene in avanti, Tenti, siamo nella tre quarti campo della squadra di casa. Mercuri viene ancora in avanti, cross al centro, però la palla viene intercettata e messa, vediamo se è fallo laterale oppure calcio d'angolo. No, è fallo laterale dalla tribunetta qui dello stadio di Cerchiaia, tra l'altro molto piena. Non abbiamo una grande visibilità, ma tant'è, dobbiamo adeguarci noi e non la tribuna a noi. Ancora Mercuri cerca di contrastare palla, viene colpito da probabilmente un fallo involontario col gomito da un avversario, quindi si riprenderà con una punizione molto interessante, ancorché defilata sulla destra per la Castiglionese. Dovrebbe essere lo stesso Mercuri a battere questa punizione per la testa di qualche giocatore dotato dell'altezza giusta, vi riferisco a Martinelli, Menci e Lucatti. Si fa vedere anche Petricci in area col suo numero 25, ecco l'arbitro può dare il segnale di battere la punizione, poi vi ripasserò la linea se lo vorrete. Palla in area, vediamo quello che può succedere. Ti- tiro, parata, parata del portiere, rete, rete, niente, annullata, annullata, annullata la rete della Castiglionese, non sappiamo bene perché, ma il segnalino dalla parte opposta alle nostre tribune ha annullato, fatto ha che la Crociese era passata in vantaggio, ma è stata annullata direttamente dal segnalino il signor Pappalardo di Empoli. Quindi Giorgio, quando siamo giunti qui alla cerchiaia, al 12esimo, quasi 13 del primo tempo, ti ribadisco il risultato: Castiglionese 0, Mazzola Valdarbia 0, voi la linea.
1: Bene, allora torniamo in studio parlando naturalmente della giornata numero 3 del campionato di eccellenza. Abbiamo detto ieri l'anticipo fra Segna e l'Astrigiana, hanno vinto i gialloblè per 1-0, Segna 1, l'Astrigiana 0. Oggi c'è una partita che si giocherà sul campo di San Gimignano, perché il questore credo sia intervenuto perché c'era qualcosa che non andava bene sul campo di Barberino Tavarnelli, quindi Barberino Tavarnelli si giocherà alle 19 a Poggi Bonsi. Intanto si è sbloccato un risultato in eccellenza, esattamente quello fra Collegiana e Audax Rufina. Se non vado errato, Collegiana 1, Rufina 0, ha segnato al quarto minuto Borri. E adesso vediamo la giornata calcistica nel promozione Girone C. Ieri c'è stato un anticipo di lusso, quello andato in scena allo stadio Santi Tiezzi di Cortona, dove gli ospiti del Montagnano hanno vinto 3-0, un risultato che parrebbe, dico uso condizionale, direi pare, anzi voglio usare subito il, come dire, il verbo giusto, pare sproporzionato, perché 3-0 naturalmente punisce in modo direi molto pesante la formazione del Cortona Camoscia, che nel primo tempo ha fatto molto molto di più del Montagnano. Poi un calcio di rigore, molti giudicano concesso dal direttore di gara con molta facilità, altri dicono molto generoso, e insomma comunque lo sapete, in questi casi nessuno è d'accordo su questa concessione, e quindi però il Montagnano l'ha battuto, Oliveros ha superato l'estremo difensore, e poi da lì dopo qualche minuto è arrivato il secondo gol e forse la partita è proprio terminata lì. Allora, su questa partita vogliamo sentire quello che è stato il commento naturalmente del titolare di casa, Stefano Bertini, il nostro corrispondente del Cortona Camoscia, che probabilmente ha commentato questa gara in senso negativo proprio perché il suo Cortona Camoscia rimane a 2 punti mentre il Montagnano ne ha esattamente 9. Stefano Bertini.
5: Nell'anticipo della terza giornata del campionato di promozione Girone C, il Montagnano espugna il Santi Tiezzi di Cortona con un eloquente 0-3. Punteggio un po' troppo severo per i padroni di casa, che hanno giocato un buon primo tempo ma non hanno concretizzato le occasioni create, mentre il Montagnano, squadra cinica e spietata, ha sfruttato le occasioni avute, confermandosi così al primo posto in classifica a punteggio pieno. Il match, come detto, ha visto un Cortona Camoscia maggiormente propositivo nella prima frazione di gioco, che ha creato 2 buone occasioni. La prima con Sec dopo 26 minuti con un colpo di testa deviato in corner da un difensore ospite, con i padroni di casa che hanno protestato per un presunto tocco con la mano, ma il signor Como di Arezzo non ha ritenuto opportuno assegnare i penalti. Al 34esimo poi era Sec ad andare alla conclusione dalla destra, ma Pacini deviava molto bene in corner. Primi 45 minuti quindi favorevoli ai padroni di casa, con un Montagnano molto sornione, e l'11 di Bonini colpiva dopo 3 minuti della ripresa con un calcio di rigore di Oliveros assegnato per un fallo di Nicola sulla linea di fondo. Ed anche in questo caso le proteste dei padroni di casa erano alquanto vibranti. Nemmeno il tempo di capire cosa fosse successo ed arrivava il raddoppio, che praticamente chiudeva il match. Corner dalla sinistra, spizzata di un giocatore del Cortona Camoscia e colpo di testa vincente di Torzoni. A questo punto i padroni di casa provavano a riaprire il match, ma il Montagnano si chiudeva bene, e al 90esimo calava il trisco Romano in contropiede. In conclusione, padroni di casa belli ma non concreti, basti pensare che fra campionato e Coppa Italia hanno realizzato solo 2 reti in 5 partite, mentre il Montagnano, visto oggi, per quanto abbia vinto con un risultato fin troppo pesante, sembra poter competere per le primissime posizioni di classifica. Da Cortona per Obiettivo Sport, Stefano Bertini.
1: Bene, allora, bene, chiaramente la partita che andrebbe analizzata nella sua completezza. Va detto che il Cortona Camoscia era molto rimaneggiato, cioè per Peruzzi e company rinunciare a 5 giocatori titolari è stata dura contro un avversario, quello del Montagnano, che naturalmente non si nasconde dietro a nessun paravento e che ha naturalmente le velleità di conquistare la promozione e quindi l'avvenuta titolarità dell'eccellenza. Per cui va detto questo in modo chiaro e netto, però
6: regalare naturalmente 5 punti e fare a meno di 5 giocatori, come naturalmente le punte soprattutto, perché è lì che si è notato il problema più grosso della formazione arancione, cioè ha costruito molto, ha prodotto molto, ma quando si è arrivati ai 16 metri o naturalmente entro l'area di rigore e poter concludere la rete è stata molto deficitaria. Poi naturalmente qualcuno reclama un fallo di mano che poteva starci, e poteva starci anche la concessione del calcio di rigore in quei frangenti, però insomma quando il Montagnano ha segnato sul calcio di rigore io mi sarei atteso un Cortona Camusia che avesse reagito in modo più veemente. Invece sono stati 10 minuti in cui il Cortona Camusia ha veramente accusato il colpo, ha subito il secondo gol ed è lì naturalmente la partita praticamente si è conclusa. Il terzo gol è venuto a tempo quasi scaduto, in contropiede non fa testo, lo fa soltanto per il risultato che va a raggiungere delle dimensioni non strettamente, come dire, giuste per la partita che si è visto. Però questo è il calcio, purtroppo chi segna naturalmente va annotato, e quindi, come dire, Cortona Camusia 0 Montagnano 3, e domenica, anzi sabato prossimo probabilmente ci sarà ancora un altro anticipo, quello tra Cortona Camusia e Acquaviva, sempre allo stadio Maestà del Sasso, ovvero Santi Chiezzi. Le altre partite in programma oggi: Acquaviva Settignanese, Alleanza Giovanile di Comano Reggello, Audace Gallusso Nuova Fogliano, Casentino Africo, Centro Storico Le Boschi Pontassieve, e poi Cubino Sinalunghese Ideal Club Incisa Alberoro. Insomma ci sono ora delle partite che naturalmente, per esempio io vi cito quella fra il gruppo Centro Storico Le Boschi e Pontassieve. Qualcuno direbbe ma questa è una gara che non dice molto, invece secondo me è una gara che vorrà dire molto su quelli che saranno le antagoniste, almeno per il momento, che è il Montagnano, e se dovesse vincere anche nella giornata di oggi l'Alberoro, che va a giocare in un campo difficile come quello di Incisa. Torniamo nuovamente a Siena, Claudio.
4: 19 del primo tempo, il risultato è sempre 0-0 fra Valentino Mazzola e la Cassionese. Peccato per quella rete annullata millimetrico il fuorigioco, perché l'ha visto solo il segnalino, l'arbitro lo aveva concesso. Ora c'è in avanti la Cassionese, però il numero 4 Campatelli, che è tra l'altro anche il capitano, riesce ad arrivare prima di il numero 11 Martinelli, e con la testa serve il proprio portiere. Lancio ancora in avanti per la Castiglionese, per il Valentino Mazzola, che guadagna anche un fallo laterale che viene a questo momento da Menci respinto verso il centrocampo in cui si avventa Pietricci, ma non ce la riesce a recuperare la palla. Menci ancora per Lucatti fa una rovesciata, ma non c'è nessun compagno che possa seguire la palla, quindi in tutta tranquillità il portiere Conti prende la stessa, la dà a Dei sulla sinistra, mette, o meglio cerca di mettere fallaccio sul numero 24 della Cassese Gasparri, probabilmente involontario, ma la punizione c'è tutta, ci poteva stare anche qualcos'altro, e infatti l'arbitro ammonisce il numero 20 del numero 3 del Valentino Mazzola. Ecco, ancora siamo al 20°, sempre 0-0 qui alla cerchiaia fra le due squadre. Vediamo Martinelli che è pronto a scodellare la palla più lontano possibile, lo fa in questo momento per Lucatti però non ci arriva, la stessa arriva al centrocampo, Scioni la recupera, Calamassi sulla destra si fa ben vedere con un dribbling discreto e quindi si continua a giocare, però siamo nello cerchio del centrocampo, palla lunga, abbiamo probabilmente già visto che è un fuorigioco il da quelle tipo 20 minuti appena vedo che è la tecnica è la del Valentino Mazzola è palle lunghe per le velocità di Calamassi e di Scioni. La Cassionese è più manovriera, fa girare più la palla, come in questo caso. Vediamo Tenti, ce la fa, farla mettere in campo. Peccato, peccato, perché era partito bene Lucatti, ma Tenti ha sbagliato il passaggio e quindi Conti non ha avuto grosse difficoltà a recuperare la stella, la stessa. Mette la palla in terra, cerca un compagno, vediamo se lo trova. Sì, numero 2 Finetti, Finetti viene in avanti, dribbling sul numero 20 della Cassinese Parisi, poi recupera palla, c'è una punizione a favore della Cassinese proprio nello specchio del centrocampo, il fallo è sul numero 8 Banelli, quest'oggi impiegato dal mister Morelli dal primo minuto, però lo sappiamo tutti che le squadre non giocano più in 11 ma si gioca in 15, ci sono sicuramente 5 sostituzioni che entrambi gli allenatori vorranno sfruttare qualora se ne presentino l'opportunità. Ancora il gioco non è ripreso, Giorgio quando riprenderà vedremo e poi ti ridarò la linea. Ecco l'arbitro sincera delle condizioni di Banelli, ecco lo stesso si rialza, si può riprendere, dà il via Menci per Martinelli, Martinelli per Banelli, Banelli bene con una finta, si libera di due elementi dell'asta, ancora in avanti Banelli, vediamo la Cassese in avanti, cross al mezzo troppo lungo e quindi quando siamo giunti qui al 23esimo del primo tempo col risultato di 0-0 ti ripasso la linea al prossimo collegamento, a te la linea.
6: Bene allora 0-0, abbiamo sentito una partita dove chiaramente i padroni di casa vorrebbero vincere perché non hanno mai vinto, per cui naturalmente oggi vorrebbero approfittare della Castiglionese per mandare a segno i primi 3 punti in classifica. Allora io direi di partire, anzi meglio andare subito un'altra volta sul campo di San Giovanni Valdarno, no? Perché dobbiamo sentire Massimo, lì si gioca appunto San Giovannese e Sansovino, e allora aspettiamo un attimo per il collegamento, anche perché vi dico che per ora non ci sono grosse variazioni in campionato di eccellenza, c'è solo un gol, quello segnato naturalmente come vi ho detto prima in precedenza dalla Collegiana sull'Audax Rufina. Vi ricordo l'anticipo di ieri, quello che è stato appunto la vittoria del Signa sulla Lastigiana nel derby, e poi per il momento nient'altro quando sono trascorsi almeno 22 minuti. Torniamo a San Giovanni Valdarno con Massimo Valdardi.
3: Qui siamo al 18esimo del primo tempo, 0-0 il risultato, con una rimessa in zona d'attacco per la San Giovannese, rinvia ma sempre fuori dal rettangolo di gioco la difesa della Sansovino. Nel periodo in cui non siamo stati collegati, due ottime opportunità per la San Giovannese, entrambe su calcio d'angolo, con la battuta di Castrovilli che ha creato non poco panico all'interno della retroguardia savinese, che comunque in un modo o nell'altro è riuscita, diciamo così, a cavarsela, ma sono state due azioni dove insomma il pallone sembrava destinato in fondo al sacco, poi soprattutto nella seconda dei calci d'angolo appunto la difesa proprio sulla linea di porta ha spazzato evitando così di incassare il gol. Per ora 0-0, partita abbastanza piacevole, a parte questi due episodi che vi ho raccontato non ci sono altre note di cronaca da mettere diciamo così in rilevanza. La San Giovannese che recupera un buon pallone adesso con Vigica, pallone sulla fascia per Castrovilli, siamo nelle vicinanze della linea di fondo, ancora il numero 11 rientra sul destro, alza la testa, vorrebbe tentare la conclusione del passaggio però filtrante per Castrovilli, ma capisce tutto la difesa in casacca bianca, vale a dire quella della Sansovino, e spazza questa minaccia. Siamo praticamente nei pressi del 20esimo minuto del primo tempo, 0-0 a San Giovanni, tra San Giovannese e Sansovino, ci risentiamo più tardi.
6: Grazie Massimo, sono le 15:23 e quindi, come dire, proviamo subito ad andare sui campi di promozione. Abbiamo detto di una gara, quella tra Centro Storico Le Boschi e Pontassieve, che non può dire nulla ma anche molto. Lorenzo Badia, a te il microfono.
7: Un saluto ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici di Radio Incontri in Blu dalla periferia di Firenze, esattamente dall'impianto La Trave di Peretola, ormai diventata casa del Centro Storico Le Boschi, società fiorentina, che quest'oggi ospita la quotata Pontassieve per uno scontro di alta classifica. Gli azzurri del Valdarno sono giunti qui a Firenze con l'intenzione di riscattare immediatamente il passo falso della settimana scorsa, la sconfitta rimediata contro la Casentino Academy che ne ha compromesso la corsa in vetta, e la situazione nell'infermeria dei grigioneri potrebbe permettere alla squadra del Pontassieve di portare a termine il compito in modo più facile del previsto. Le Boschi è praticamente privo del suo attacco titolare, mancano Vangi, Calbi e Rosi, e l'allenatore Matteo Marranci ha dovuto completamente ridisegnare la squadra per cercare di fare risultato quest'oggi. Questi sono gli 11 giocatori che scendono in campo per Le Boschi: Vivoli in porta, Burchielli e Sternini sulle fasce, Prunecchi e Giuntoli difensori centrali, Mazzoli, Bettini, Bonini a centrocampo insieme a Tellini e Solvi, che dovranno sostenere la punta David Baccini, grande veterano del calcio fiorentino, su cui oggi poggiano tutte le speranze di rete della squadra delle Boschi. Ma in fondo, coetaneo di Luka Modric, se Modric ieri ha segnato in nazionale croata, tanto più Baccini potrebbe farlo quest'oggi. Il Pontassieve invece ha una sola assenza, il fantasista Yuri Bigozzi, che verrà sostituito sulla fascia destra da Niccolò Patrignani. Questi gli 11 effettivi del Pontassieve quest'oggi: Morandi in porta, Gozzini e Mengozzi sulle fasce, Said Carnevale centrali in difesa, Matteo Gori in regia, Del Zotto, Privitera a centrocampo e Patrignani, appunto, Giovanni Calosi a sostegno del centravanti Mattia Di Vico. La giornata qui a Firenze è veramente splendida, più tardo estiva che autunnale. Il grande pubblico delle Le Boschi ancora non si è assiepato sugli spalti come al suo solito, approfittando di questo clima particolarmente favorevole, è ancora a giocare e a mangiare qui intorno alla tribuna principale, ma ben presto queste tribune si riempiranno per il grande consueto spettacolo del Centro Storico Le Boschi nel campionato di promozione toscana Girone C. Le Boschi Pontassieve, restituisco la linea allo studio e la riprenderò appena sarà necessario.
6: Bene, grazie Lorenzo. Allora, intanto vi do lettura della seconda giornata del campionato di prima categoria Girone E. Andiamo con Stia, Torrita, Olmo Ponte, Santa Firmina, Arezzo, Impruneta, Tavarnuzzi, Capolona, Quarata, Cavriglia, Bibbiena, Lucignano, Bettolle, Spogliano, Atletico, Alevano, Leona, Tegoleto e Vicio Maggio, Ambra. Bene, i servizi che riguardano queste due gare, cioè quella fra Atletico, Alevano, Leona e Tegoleto, e poi subito Santarelli da Vicio Maggio. Bacci prima.
8: Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Incontri Diretta Sport. Do lettura delle formazioni che scendono in campo agli ordini del signor Boenzi di Arezzo, della partita Atletico Levani Leona e Tegoleto campionato di prima categoria. Il Tegoleto di mister Violetti schiera Paoli, Fratini, Giustini, Poggesi, Maggi, Barbagli, Scichilone, Palazzini, Il Bassori, Ferretti e Valente. Risponde l'Atletico Levane Leona di mister Basagni, Tudisca, Castellucci, Grandi, Dolfi, Cuzzoni, Guesma, Cameni, Panzieni, Desiderio, Sottili, Galanti e Cerrato. Ripasso la linea allo studio.

0: Sereni, Conte Duha, Lanzi, Capretto, Iacuzzo, D'Abruzzo e Sacconi, allenatore Scarnici. Per ora è tutto qui dal Vice Maggio, ci risentiamo durante l'incontro.
1: Bene, grazie Emanuele, adesso completiamo il quadro dei collegamenti di prima categoria, perché il nostro Samuele Riccarelli è sul campo di Bettolle per Bettolle Spogliano. A te.
2: Buon pomeriggio dallo stadio Arrigo Tempora di Bettolle. Chi vi parla è Samuele Riccarelli. Tra pochi minuti sul prato dell'impianto bettellino scenderanno in campo per la seconda giornata del girone E di prima categoria toscana le formazioni locali della Tempora Bettolle contro la formazione ospite dello Spogliano. Due formazioni che dopo la falsa partenza della prima giornata sono entrambe in cerca di punti per smuovere la classifica e per non distanziarsi troppo dal treno per la salvezza. Breve lettura delle formazioni che scenderanno in campo agli ordini del signor Barucci della sezione di Firenze. La polisportiva Bettolle dell'allenatore Giovanni Goracci si schiera con Pompei, Cecchini, Burri, Ciappetti, Mostacci, Palumbo, Rubioli, Santini, Bonadonna, Tavanti, Mostacci. A disposizione del tecnico Scaccini, Tralci, Meacci, Pistella, Giannettoni, Cresti, Puscillo, Romano e Cavalletta. Risponde la formazione dello Spogliano con il tecnico Bernardini che schiera Bernardini G, Bernardini M, Renzi, Bennati, Borzi, Fani, Bindi, Sensitivi, Rampini, Barbini e secondo Borzi con il numero 11. Pronti per entrare e dare manforte alla fase offensiva dello Spogliano? Panico, Guiducci, Cerofolini, Filvi, Rampini, Miele, Donati, Berdi, Magnanensi. Rimanete sintonizzati con Radio Incontri Cortona più tardi per gli aggiornamenti dall'Arrigo Tempora di Bettolle.
1: Bene, grazie Samuele. Allora, torniamo in promozione perché c'è la trasferta dell'Alberoro 1977 sul campo dell'Ideal Club Incisa. Ernesto Zoi.
3: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Incontri in Blu. Vi parlo qui dallo stadio della Ideal Club Incisa per trasmettervi la telecronaca di Ideal Club Incisa Alberoro. Valevole per il campionato di promozione Girone C, terza giornata. Vi do lettura delle formazioni che scenderanno agli ordini del signor Martini della sezione di Empoli, assistito da Rabbiti e Menicacci. Alberoro, Balicani, Arioni, Polvani, Gisti, Orlandini, Bennati, Lorenzo, Mattesini, Galantini, Scatizzi, Alomar, Bennati, Riccardo. A disposizione di mister Franchi, con il numero 12 Lunetti, poi Cinini, Murru, Grilli, Vigazzi, Caputo, Tavanti, Erpici e Bondi. Ideal Club Incisa, Mugnaini, Carnevale e Chotong, Fantoni, Gisti, Masi, Giusti, Masi, Fini, Cassigoli e Spinosa, Merola, Alfani. A disposizione di mister Martelloni, Pinzauti, Silei, Marconi, Aligià, Rotondi, Sottili, Scala, Bighellini, Chieffalo. Ancora una partita difficile per i ragazzi di mister Franchi, ancora una partita fuori casa e domenica ancora sarà sempre fuori casa, ma nonostante tutto due incontri, due vittorie, in gran forma la squadra dell'Alberoro che oggi ha tra i suoi assenti l'attaccante Braccalenti per infortunio domenica con la partita con il Le Boschi. Nella formazione rientra Bennati Lorenzo, il forte difensore capitano della squadra, quindi nell'assetto difensivo le cose si sono sistemate. Per quanto riguarda l'Ideal Club Incisa, ancora è a secco di punti, è una neopromossa, ma senz'altro si farà valere in questo campionato. I fiorentini hanno subito due sconfitte e oggi si ritrovano l'Alberoro che invece è in testa al campionato con due vittorie. Appena ci saranno i cambiamenti nella partita vi terrò informati a quella linea.
1: Bene, grazie Ernesto. Allora,
4: buon pomeriggio dallo stadio, sì. Alessandro Pasqui di Pergine va ad Arno per la sfida Arno Castiglione Laterina MC Vardichiano. Diamo lettura delle formazioni.

0: che stanno per scendere in campo del signor David Dana di Arezzo. Arno Castignol Laterina che schiera, Dominici, Muhammad Butti, Bartolini, Manni Migliorini, Raffaele Gori, Tiberi, Chiatti, Pancioni, Broci. A disposizione i mister Mulinacci, Astuccioni, Mattia Gori, Picchioni, Brizzi, Amedei, Tognaccini, Mulinacci, Baglioni, Ndionghe. MC Vaticana che schiera, Garbinesi, Giordano, Giulio Pacelli, Morelli, Mariottini, Colombi, Fedeli, Bonci, Nanni, Luca Pacelli, Valdambrin. A disposizione di mister Fabrizio Bracciani, anche oggi squalificato e sostituito come sempre da Matteo Faralli, Refi, Presenzini, Tacchini, Monticini, Agostini, Moretti e Paolucci. Ci risentiamo nel corso dell'incontro per vedere quello che succederà nello svolgimento.
1: Bene, grazie Mirko. Allora, ora passiamo subito la linea a, però ci dovrebbe essere delle persone che stanno naturalmente cercando di contattarci, ma noi prima andiamo sul campo di cerchiaia. Claudio,
2: 37esimo 0-0 fino a questo momento, ma due minuti fa c'è stato un colpo di testa di Lucatti che nel tentativo di offendere la porta avversaria, la palla ha colpito la testa di un giocatore bianco celeste, l'arbitro e il segnalino, era un corner sacrosanto a favore della Cassione, si è sorvolato e ha dato la rimessa al fondo. Ancora in avanti la squadra di mister Morelli, ma la palla viene persa malamente a centrocampo, viene in avanti il giocatore che ancora, no, Banelli, peccato, Banelli ha sbagliato, per fortuna che loro,
1: Claudio, scusami un attimo, c'è lo Zoi che sta cercando di intervenire da incisa, sentiamo appunto se ha novità. Zoi.
3: E al terzo minuto del primo tempo l'Alderore è passato in vantaggio con una bella azione a Lomar Scatizia. Lomar si inseriva sulla sinistra del portiere e infilava l'incolpevole portiere fiorentino Mugnaini. Davvero una grande azione, 1-0 per l'Alderoro dopo 3 minuti di gioco. A voi la linea.
1: Bene, grazie. Allora Ernesto, abbiamo sentito la variazione, torniamo a cerchiaia.
2: 38esimo sempre 0-0, fallo laterale a favore della squadra di casa del Valentino Mazzola, il numero 2 Fidetti si appresta a batterlo, cerca Calamassi cerca di difendere la palla ma non ce la fa perché la stessa va in fallo laterale, anzi da qui mi sembra di vedere che è un calcio d'angolo che lo stesso Calamassi dovrebbe apprestarsi a battere. Vediamo, sono tutti piazzati gli uomini della Cassionese, 5-6 della Valentino Mazzola. Il calcio d'angolo viene battuto molto corto, Calamassi ancora in avanti ma è molto lunga la sua palla, va direttamente in fallo laterale dalla parte opposta della nostra postazione e quindi si riprenderà con una rimessa con le mani a favore della squadra della Cassionese. Vediamo che non deve insistere più di tanto, infatti l'arbitro ha incominciato a conteggiare dalla mano i secondi che il nuovo regolamento ha imposto alle squadre di calcio in caso di fallo laterale. Ancora avanti la squadra, fallo contro fallo perché nel tentativo di battere questo fallo laterale il numero 24 Gasparri è entrato nel terreno di gioco, quindi sacrosanta la ripetizione fatta fare dal numero, ecco ancora si lotta su tutte le palle a centrocampo, c'era una punizione clamorosa anche qui, lo sappiamo tutti.

0: avuto difficoltà a trafiggere la porta sguarnita, tra l'altro non c'erano nemmeno i difensori a difendere la stessa. Fatto è che al 40esimo, quasi 41, il risultato qui al Valentino Mazzola cambia. Valentino Mazzola 1, Castellonense 0, a voi la linea.
1: Bene, abbiamo sentito quindi il vantaggio del Valentino Mazzola. Ci sono solo due risultati sbloccati nel campionato di eccellenza. Quello di Antella, che dove Fiaschi al 29esimo ha messo a segno il gol per il momentaneo vantaggio dell'Antella, Antella 1, Baldaccio Bruni 0, e poi quello della Collegiana, segnato ormai tanti minuti fa, perché siamo già al 39esimo, esattamente 31 minuti fa, o meglio 35 minuti fa, perché è avvenuto al quarto. Quindi solo tre risultati: Antella 1, Baldaccio Bruni 0, Collegiana 1, Audox Rufina 0, Valentino Mazzola 1, Castiglionese 0. Lo abbiamo sentito in diretta, e poi l'anticipo di ieri: Signa 1, Lastigiana 0. Io direi di tornare adesso a collegarci con il campo di San Giovanni Valdarno, con Massimo Bagiardi, per appunto sentire alcune fasi di cronaca della gara tra la San Giovanese e la Sansovino. Una giornata in cui non si segna molto, una giornata di sole gradevole, forse anche troppo, perché naturalmente in campo, sfiorando i 30 gradi, è abbastanza caldo. Massimo Bagiardi.
2: 1-0 della San Giovannese sulla Sansovino. Al minuto numero 33 ha sbloccato la situazione Elia Galligani, che ha ricevuto una sponda sulla tre quarti, ha messo l'acceleratore e si è presentato praticamente solo davanti a Timperanza, che lo ha battuto con un tocco sotto dolce da superare appunto la difesa, in questo caso il portiere, che peraltro è un ex della Sansovino, portando quindi in vantaggio la San Giovannese. È stato un sussulto, diciamo, di una gara che fino a questo punto ha regalato poche emozioni, se non in un paio di calci d'angolo battuti dalla San Giovannese, però insomma non si erano registrate chissà quali azioni degne di nota. Ma si è accesa la luce appunto di Elia Galligani, che ha portato e sta portando in vantaggio in questo preciso istante la San Giovannese. Ancora la formazione azzurra, che recupera un ottimo pallone con Castrovilli, che serve ancora a Galligani, lungo l'out del fondo, ancora pallone in aria per Castrovilli, sempre per la San Giovannese, che manovra, spera a rimorchio per Bicica, alza la testa il numero 8, preferisce ancora dare il pallone sulla tre quarti a Galligani, che serve nuovamente Castrovilli lungo l'out di fondo. Il pallone, ma c'è posizione di offside dell'attaccante della San Giovannese, quindi se ne prenderà a giocare al 38esimo di questo primo tempo con un calcio di punizione a favore della Sansovino, proprio all'interno della propria area. San Giovannese 1, Sansovino 0, decide una rete di Galligani arrivata al 33esimo di questo primo tempo. Linea allo studio.
1: Bene, grazie Massimo. Allora, abbiamo sentito prima la variazione di Incisa, dove l'Alberoro è in vantaggio per una rete a 0 grazie al gol di Alomar. Arriva adesso il variazione del campo del Galluzzo, dove i locali del Galluzzo sono in vantaggio con un gol segnato da Rosi al 7° minuto sul Foiano, quindi 1-0. Vediamo adesso di tornare ai nostri collegamenti, naturalmente con gli altri colleghi. Intanto deve intervenire Mirko, sentiamo un po' da Laterina. Mirko.
3: Siamo al 10° minuto qui a Pergine Valdarno, il risultato è cambiato al 3° minuto quando Broci è andato via sulla destra, ha messo in mezzo e la palla ha scavalcato Garbinese sulla traiettoria e ha toccato il palo, ha toccato il portiere, è entrata dentro. 1-0 quindi per il Lanno Nattino Laterina.
1: Bene, allora andiamo invece sul campo di Piavaltoppo. Remo Ricci.
4: Benvenuti al comunale Nocciolini di Piavaltoppo per l'incontro di calcio valevole per la seconda giornata del campionato di seconda categoria, girone I fra il RAS Piavaltoppo e il Rasina. Vi do le formazioni che scendono in campo agli ordini della signora Aisha Ugolini della sezione di Siena: Rasina, Menchini, Galli, Landini, Dattile, Matteo, Villani, Bicchi, La Ferla, Sarracino, Spartà, Camara, Giannelli. A disposizione del mister Marcello Cestini, Castellani, Samachi, Dattile, Marco, Torricelli, Moggi, Caddeo, Bruni, Cresci, Coffi. Piavaltoppo: Guerri, Tani, Petruccioli, Rossi, Acquisti, Polvanesi, Martini, Servet, Biondi, Nucci, Falsetti. A disposizione del mister Federico Gallastoni, Sacconi, Berni, Riccucci, Del Bolgia, Panigli, Filcai, Albiani. restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Remo. C'è adesso il raddoppio della Collegiana. Intanto abbiamo detto Mazzola Valentino 1, Castiglionese 0, il gol al 40° segnato da Mugelli. San Giovannese 1, Sansovino 0, al 34° Calligani. Raddoppio della Collegiana con Donati al 39°. Quindi Collegiana 2, Audax Rufina 0. E adesso abbiamo brevissimamente un collegamento con Di Comano. Guido Orlandi, dica.
5: È lo stadio di Scarperia che si collega per comunicare che sono passati i primi 15 minuti dall'inizio della partita. Il risultato fra il Di Comano e il Resto Rigello è ancora inchiodato sullo 0-0. Linea allo studio.
1: Bene, grazie Guido. Noi torniamo sul campo di Cerchiaia perché mi pare di capire che c'è un'altra segnalazione e cambio di risultato, per cui brevemente e velocemente linea sul campo di Cerchiaia e sentiamo Claudio Burroni.
0: Sì, ha raddoppiato il Valentino Mazzola un minuto fa, c'è stata un'azione in velocità della squadra di casa, la difesa della Cassiosa è stata letteralmente tagliata fuori e Scioni si è presentato al limite dell'area, ha tirato un bel tiro, bella azione e bel gol, e quindi 2-0. Siamo al 46° nel periodo di recupero. In questo momento finisce il primo tempo con il risultato di Valentino Mazzola 2, Cassiose 0. Ci sentiamo più tardi al secondo tempo. A te la linea.
1: Bene, allora, bene, non certo, non troppo per la verità, però insomma 2-0. Andiamo per il Valentino Mazzola sulla Cassiose. La riassumeremo poi dopo più tardi i gol segnati, anzi lo facciamo subito al 2 al 40°, se non vado errato ha segnato Mugelli, sì, Mazzola 0, Castiglionese 0, quindi ha sbloccato il risultato Mugelli, quindi Mazzola 1, Castiglionese 0 e poi ancora questo Mugelli che ha raddoppiato al 45°. Nel giro di 5 minuti la Castiglionese praticamente ha subito due gol, è terminato il primo tempo. Valdichiana, che abbiamo sentito, sta soccombendo per una rete a zero, mentre credo ci siano variazioni a Piavaltoppo. Remo.
4: Prendo la linea da Piavaltoppo al 10° minuto, Rasina passa in vantaggio con la Ferla che scatta un difensore e mette alle spalle del portiere Guerri, nulla da fare per l'estremo difensore del Piavaltoppo. Rasina 1, Piavaltoppo 0, restituisco la linea allo studio.
1: Bene, stanno terminando quindi i primi 45 minuti in eccellenza, le partite quelle della promozione sono iniziate da poco, non ci sono grandi variazioni se non abbiamo visto il vantaggio della formazione dell'Alberoro ad incisa e poi poco più, insomma, poi fra poco li vedremo tutti. Io direi di tornare nuovamente per sentire se è finito il primo tempo a San Giovanni Valdarno.
2: Siamo al 43°, quindi 2 più recupero, c'è stato anche il pull in break, per cui andremo credo circa 2 minuti oltre il 45° per appunto 2 giri di orologio in più rispetto ai 45 minuti classici del tempo, sempre 1-0 per la San Giovannese. San Giovannese è andata vicino al raddoppio con una bella iniziativa di Castrovilli, che dalla lunga distanza ha mirato lo specchio della porta, difesa da Timperanza, ha calciato di poco alto sopra la traversa, sarebbe stato veramente un vero gol quello del fantasista pugliese, che quest'oggi ha ritrovato il posto da titolare in un 4-3-1-2 che Lamberto Magrini ha riproposto dopo aver giocato con il 3-5-2 la settimana scorsa in quel di Poggi Ponzi. Quindi San Giovannese in avanti, ma attenzione alla Sansovino con Benucci, pallone rimandato in aria poi da Ferrante, Mencagli che lo recupera, viene, vediamo, anticipato in questo caso da parte del giocatore con la maglia numero 6, vale a dire Artini, manovra nella propria metà campo la Sansovino che è sotto di un gol qui a San Giovanni Valdarno quando mancano una manciata di secondi alla fine del primo tempo. Ancora la formazione sabinese che manovra sulla tre quarti con in questo caso Poli, pallone per Maramarco, la conclusione, anzi è Benucci, l'ex Benucci, conclusione alta, nessun problema, sfera sul fondo, 1-0 per la San Giovannese. Siamo agli sgoccioli per quanto concerne il primo tempo, ci risentiamo eventualmente per i secondi 45 minuti.
1: Bene, grazie, quindi chiudiamo il collegamento con San Giovanni Valdarno, sempre San Giovannese avanti per una rete a zero. Se ci saranno variazioni torneremo a collegarci. L'anticipo di ieri: Signa 1, l'Astigiana 0, Antella 2, Baldaccio Bruni 0, Colligiana 2, Audax Rufina 0 e poi San Giovannese 1, Sansovino 0. Abbiamo detto Sestese 0, Asta 1, Valentino Mazzola Siena 2, Castiglionese 0. Da rivedere appunto il risultato, quello fra Colligiana e Audax Rufina, li controlleremo fra qualche istante, anzi ci andiamo subito così rivediamo gli ordini. Le marcature sono state segnate nella giornata odierna: al quarto con Borri la Colligiana è andata in vantaggio, l'Antella invece al 29esimo ha segnato il gol con Fiaschi sulla Baldaccio Bruni e poi il gol, se non vado errato, al 40esimo di Mugelli con il vantaggio sulla Castiglionese, San Giovannese che ha segnato sulla Sansovino al 34esimo con Calligani e poi il raddoppio della Colligiana con Donati al 39esimo, quindi Colligiana 2, Audax Rufina 0, Mazzola Valdarbia o Valentino Mazzola comunque che ha trovato il raddoppio ancora allo scadere al 45esimo con Mugelli, Mazzola 2, Castiglionese 0 e la fine della prima frazione di gioco, quello di Cerchiaia con il Mazzola Valentino avanti di 2 gol. Allora torniamo nuovamente con i nostri collegamenti. Io direi che adesso potremmo andare con Zoe da Incisa. Zoe.
6: Siamo al 17esimo del primo tempo, l'Alberoro conduce sempre per 1-0. In questo momento c'è stato uno scontro con Scatizzi, un difensore, lo Scatizzi è a terra, ma c'è da segnalare appunto per quanto riguarda le azioni più importanti. Al terzo era l'Alberoro che passava in vantaggio con il bel scambio Scatizzi, Alomar Scatizzi. Alomar Scatizzi Alomar e con Alomar che segnava e portava sull'1-0 l'Alberoro. Al 13esimo era ancora l'Alberoro a rendersi pericoloso con Scatizzi che si involava sulla fascia sinistra, si trovava tu per tu col portiere ma il suo tiro attraversava tutta la porta e andava fuori, un'altra occasione per l'Alberoro. Una timida reazione dopo il gol c'è stata dell'Incisa, ma senza essere incisiva, scusate il gioco di parole, ma con tiri un po' bislacchi ma senza impensierire i Balucani. Quindi siamo al 17esimo, ancora il gioco fermo per Scatizzi, non so se verrà sostituito da Mister Franchi, a voi la linea.
1: Grazie Ernesto, sentiamo subito a Levane, quindi Atletico Levane Leona, Tegoletto, Bacci.
7: Cambia il risultato qui allo stadio comunale di Levane al 17esimo del primo tempo, il Tegoletto perviene al vantaggio dopo una partita che per ora sta letteralmente dominando, c'è stato un calcio d'angolo, colpo di testa di Giustini, il pallone è stato deviato in calcio d'angolo dal portiere che ha preso il pallone, l'ha smanacciato sulla traversa, dal conseguente calcio d'angolo, colpo di testa, palla in area, sponda per Magic di testa, da pochi passi batteva il portiere del Levane per il vantaggio del Tegoletto. Tegoletto 1, Atletico Levane Leona 0, ripasso la linea allo studio.
1: Bene, allora torniamo adesso in studio, invece adesso andiamo ad Acquaviva con la formazione locale naturalmente impegnata in una partita non facile, quella contro la Settignanese, e andiamo subito con Luca Picchiotti. Luca.
8: Buon pomeriggio da Acquaviva per la terza giornata del campionato di promozione Girone C, si sfidano Acquaviva e Settignanese, partita importantissima per entrambe le formazioni, con l'Acquaviva che non ha raccolto ancora nessun punto nelle prime due giornate nonostante un'ottima trasferta, un'ottima prestazione offerta domenica scorsa in quella di Firenze con l'Africo, Settignanese che invece ha raccolto un solo punto in due sfide e alla ricerca quindi entrambe le squadre di punti più importanti, perché sono entrambe costruite per fare un campionato diverso che non quello della salvezza. Per il momento la Acquaviva partita forte con subito un paio di palle messe in area interessanti per la punta Cacciamano che è stata poi atterrata poco fa, intanto poi c'è la Settignanese che si porta in avanti, che conquista un calcio di punizione dal limite, probabilmente calcerà Ciancaleoni. Comunque per il momento 12esimo ad Acquaviva, 0-0 il punteggio.
1: Bene, grazie Luca. Si sta giocando in seconda categoria la seconda giornata del girone di andata. Ieri ci sono stati due anticipi: Marino Mercato Subbiano e Poppi hanno pareggiato 0-0. alle 19 si è giocata anche Arezzo Football Academy Fratta Santa Caterina. Hanno vinto i portoni di casa per 2-1. I risultati parziali di oggi: Arno Castiglioni Laterina 1, Valdichiana 0, Bucine Quazzino 0-0, Calcio Pestello Vaggio Pianisco 1-1, a Pievaltoppo Rassina in vantaggio per 1-0. Allora, torniamo nuovamente sul campo delle Boschi, perché sicuramente ci sono novità. Mi sembra di aver capito che è passato in vantaggio il Pontassieve. Lorenzo Badini.
9: Attenzione, intervengo da Firenze, dall'impianto La Trave, dove il Pontassieve, la squadra ospite, si è portata improvvisamente in vantaggio. È il 18° minuto di gioco e il centrocampista Matteo Gori, con un gran tiro da 30 metri, ha sorpreso fuori dai pali il portiere Niccolò Vivoli delle Boschi e ha insaccato la rete dell'1-0. In questi 18 minuti non si era registrato, a dir la verità, nessun'altra azione da rete. Le due squadre si sono schierate in campo con un atteggiamento molto offensivo, entrambe con il 4-2-3-1, ma in realtà il ritmo finora era stato molto molto lento, forse anche influenzato dal caldo non indifferente che ancora oggi si registra a Firenze. Tuttavia è stato veramente un fulmine a ciel sereno, si può proprio dire, per i padroni di casa delle Boschi. Questo tiro di Matteo Gori, regista del Pontassieve, che da ben 30 metri è riuscito a scavalcare Vivoli e a mettere il pallone sotto l'incrocio dei pali. Quindi siamo arrivati ora al 20° minuto del primo tempo. Centro storico Le Boschi 0, Pontassieve 1. Linea allo studio.
1: E noi la giriamo immediatamente ad Acquaviva, perché c'è una variazione di risultato. Luca Picchiotti.
10: Vantaggio Acquaviva, meritatissimo per quanto stava spingendo la formazione di casa. Il gol di Leon D'Antonio, 19° del primo tempo, punizione della tre quarti battuta da Daniele Vaz, palla tagliata in aria, perfetto l'inserimento dietro ai difensori di Leon D'Antonio, il capitano dell'Acquaviva, anticipa tutti e porta in vantaggio i padroni di casa. Gol meritato. Acquaviva 1, Settignanese 0, 19° 1-0, linea allo studio.
1: Bene, grazie, grazie Luca Picchiotti. Torniamo sul campo di Pievaltoppo. Ricci.
11: Prendo la linea da Pievaltoppo al 20° minuto. Il Pievaltoppo pareggia le situazioni con il numero 10. Con il numero 10 Nucci. Rassina 1, Pievaltoppo 1, restituisco la linea allo studio.
1: Bene, grazie Remo. Le solite difficoltà di lavorare in mezzo al pubblico, ti capisco. Allora, quinta giornata del campionato di Serie D, girone E, i risultati parziali: Aquila Montevarchi 1, Progresso 0, Flaminia Civita Castellana 2, San Donato Tavarnelle 1, Follonica Gavorrano 1, Sasso Marconi 0, Lucchese 2, Siena 0, Mezzolara e Grassina 0-0, Prato Ghibiborgo 0-0, Scandicci Nova Ternana 0-0, Serravezza Possi Calcio Terranova Traiana 3-0, Tau Calcio Alto Pascio 1, Rondinella Marzocco 1. Bene, torniamo nuovamente ai nostri collegamenti. È il caso di andare adesso a Bettolle, Samuele Riccarelli in Bettolle Spogliano.
12: 20° della prima frazione di gioco qui alla Rigotempra di Bettolle, il risultato è fermo sullo 0-0. In questi primi 20 minuti di gioco decisamente più pimpante la formazione ospite dello Spogliano, che in tre occasioni è andata vicina alla marcatura, in azioni sempre partite dal pimpante centravanti della formazione aretina, che molto veloce riesce in tutte e tre le occasioni a seminare il diretto avversario e presentarsi vicino alla porta, ma in tutte e tre le occasioni, seppur veloce, il centravanti non è stato poi preciso nel momento di tirare a rete. A risentirci più tardi per gli aggiornamenti. A voi studio.
1: Bene, grazie, grazie Samuele. Vi confermo i risultati del primo tempo dell'Eccellenza, anche se qualcuno naturalmente andrà corretto, perché mi sembra non esatto. Anticipo di ieri: Signa Lastrigiana 1-0, Colligiana 2, Audax Rufina 0, Montesperto Le Figline 0-0, San Giovannese 1, Sansovino 0, a Sesto Fiorentino, Sestese Calcio 0, Asta 1, Valentino Mazzola Siena 2, Castiglionese 0, Barberino Tavarnelle Poggi Bonzi 0-0. Devo verificare, naturalmente sapete quanto io sia pignolo in queste cose, devo verificare il risultato, quello sul campo dell'Antella, perché mi risultava che appunto l'Antella avesse segnato due gol, non uno. In effetti è passata in vantaggio al 29esimo con Fiaschi e poi mi sembra di capire che la partita è terminata su questo gol, quindi solo la Collegiana che aveva raddoppiato 2-0, ma altra partita, quella che la vedeva opposta per 2-0 alla Rufina. Allora, torniamo ai nostri collegamenti se ce ne sono, altrimenti voglio, come dire, ribadire altri risultati che abbiamo sentito in precedenza. Il Tegoletto in vantaggio con il gol di Magi sul campo dell'Evane, mentre qui abbiamo dei risultati di seconda categoria: Laterina 1, Valdichiana 0, Pestello Pianiscò 1-1, e poi abbiamo sentito anche il pareggio, quello fra Pieve al Toppo e Rassina. Questi sono i risultati in nostro possesso fino a questo momento. Per quello che riguarda il campionato di promozione, avevamo risultati sbloccati quindi sul campo del centro storico Le Boschi, dove il Pontassieve era in vantaggio per 1-0, ce lo ha segnalato prima il nostro corrispondente Lorenzo Badii. L'anticipo di ieri: Cortona Capucina 0, Montagnano 3, il vantaggio dell'Acquaviva sulla Settignanese per 1-0, quella del Galluzzo sul Fogliano per 1-0 e poi il vantaggio della Sinalunghese per 1-0 sul campo del Cubino e il vantaggio dell'Alberoro ancora ad Incisa, come in precedenza vi ho segnalato. Allora, sono le 16, noi torneremo adesso naturalmente in contatto con Claudio Burroni dallo stadio di Cerchiaia. Per il momento abbiamo per un attimo però un collegamento con Guido Orlandi dal campo di Scarperia. Guido.
13: Qui è lo stadio di Scarperia che si collega per comunicare che... siamo arrivati al 30° del primo tempo, sul risultato sempre sullo 0-0 tra Dicomano e Riesco Reggiello. Linea allo studio.
1: Bene, grazie. Adesso quindi stiamo aspettando il collegamento con lo stadio di Cerchiaia. I primi 45 minuti non sono molto incoraggianti, un doppio svantaggio per la Castiglionese che proverà almeno nei primi minuti della ripresa a colmare. Linea subito al nostro corrispondente Claudio Burroni.
0: Terzo della ripresa, sempre 2-0 per Valentino Mazzola sulla Castiglionese. Ora c'è però, il gioco è fermo perché un giocatore di casa ha colpito con una gomitata in un calcio d'angolo un giocatore viola che ha tuttora a terra. Non so se posso tenere la linea, Giorgio, o se hai qualche...
1: Puoi continuare.
0: Benissimo, ci sono i sanitari di turno, l'arbitro è lì a due passi, vede il numero 5 che tra l'altro è stato anche rimbrottolato dal numero 1 Balli, ha dato una gomitata non indifferente a un giocatore viola. Da qua voglio vedere che numero è, si è rialzato, niente di male. È il numero 25 e Petricci che per ora deve da regolamento uscire dal campo, aspettare i soliti tempi tecnici e poi rientrare in campo. Nel frattempo si ripartirà con un calcio d'angolo ulteriore dopo quello di un minuto e mezzo fa, sempre a favore del Valentino Mazzola, questa volta dalla parte opposta alla destra di Balli, per chi fosse all'ascolto. Vediamo Martinelli, va in avanti, c'è un batti e ribatti, poi la palla viene messa in fallo laterale da una sforbiciata di Menci. Fallo laterale ancora per il Valentino Mazzola. La Cassese recupera palla, vediamo quello che può succedere. Viene cinturato a più non posso sotto la nostra postazione Lucati dal numero 5 Mariani. L'arbitro e il segnaline che era qui, è più vicino il segnaline a Mariani che noi che siamo in tribuna. Tutto regolare, ma tant'è, le direttive della Lega sono queste e dobbiamo solo prenderne atto, anche se noi fino a questo momento non ne siamo ancora abituati. ancora in avanti il Valentino Mazzola, tira Mugelli alto sopra la traversa, si era liberato bene il numero 7 del Valentino Mazzola, ma il tiro lascia un po' a dimenticare, è volato sopra la porta di Balli un paio di metri, quindi non c'è stato nessun pericolo. Tenta di ripartire con Menci da Cassianese in avanti, Menci per Martinelli, chiaramente in difesa si sente la mancanza di Capitan Mecchetti, che a quanto risulta sembra che ne avrà ancora almeno per un altro mese, manca la sua esperienza di dietro e la si fa sentire. Vediamo in avanti Menci, lunga la palla in avanti, però la prendono i giocatori di casa che cercano di imbastire un'azione. Menci purtroppo svirgola questa palla che permette a Mugelli di andare ancora in avanti, la stessa la viene ripresa da Martinelli che esce bene con palla al piede, però nel contrasto con un giocatore avversario la perde, poi il giocatore avversario la mette in fallo laterale a favore della Cassianese, con Tenti che ci sembra colui, sì è proprio lui che batte la palla in avanti. Sentiamo. Gasparri viene ammonito giustamente perché era in netto ritardo Gasparri sul proprio avversario, quindi c'è da eventualmente da suggerire, per quello che si può fare noi da un punto di vista scherzoso, se sarà il caso di inserire qualche elemento un po' più fresco e dare spazio e riposo a coloro che nel primo tempo non hanno brillato tra le file della squadra viola.
1: Bene Claudio, mi sembra che la partita in questo momento non dia spunti.
0: Sì, è ferma, importanti. Quindi quando siamo al settimo del secondo tempo ti ribadisco il risultato, Valentino Mazzola 2, Cassiosi 0 a Tilalini.
1: Bene, prima vi ho segnalato il gol della Sinalunghese sul campo del Cubino 0, Sinalunghese 1, il gol è stato di Bucaletti al 23esimo, quindi vantaggio della formazione rosso-blu di Sestini. Torniamo alla Terina, Zacchei.
3: Allora qui allo stadio Alessandro Pasqui di Pergine Valdarno è in corso il cooling break, vista la temperatura elevata, il risultato è sempre quello del collegamento precedente.

0: colpito il palo, ha colpito Garbine e si è entrata in rete. Quindi la rete, una rete da mai dire gol, verrebbe da dire, e però adesso l'MC Partigiana sta provando a resettare, ripartire. Vedremo se riuscirà a ritrovare il pareggio. Sta finendo il cooling break, siamo al trentesimo del primo tempo. 1-0 per l'anno Cattinio e Laterina sull'MC Partigiana. Ci sentiamo al prossimo collegamento.
1: Bene, grazie a Zacchei, quindi anche se parte del tuo collegamento non lo abbiamo potuto ascoltare, è motivo tecnico. Dunque adesso torniamo sul campo di Vicio Maggio con Ambra, Emanuele Santarelli.
2: Prende la linea qui da Vicio Maggio quando siamo al trentesimo del primo tempo, il risultato è sempre fermo sullo 0-0, da segnalare una bella azione di Sacconi che si volava sulla fascia destra, crossava il centro e D'Ambrosio non riusciva a mettere dentro la palla dell'1-0. Buona reazione di Vicio Maggio, si portava avanti in un paio di occasioni ma senza mai impensierire più di tanto il portiere. Però è tutto qui da Vicio Maggio, ripeto il risultato, Vicio Maggio e Ambra sono ferme sullo 0-0.
1: Bene, grazie Emanuele. Allora torniamo da Emanuele, invece andiamo da Samuele Riccarelli in quel di Bettolle per Bettolle Spogliano.
3: Ancora il risultato bloccato sullo 0-0 qui all'Arrigo Tempora di Bettolle tra la formazione locale della Polisportiva Bettolle e la formazione aretina dello Spogliano. Rispetto però al precedente collegamento, adesso l'incontro è più equilibrato con un Torrita che ha alzato il baricentro e si è fatta vedere in due occasioni davanti alla porta aretina in modo sostanzialmente pericoloso, ma nonostante queste sortite offensive il risultato rimane fermo sullo 0-0. A sentirci alla fine del primo tempo per gli aggiornamenti qui da Bettolle. A voi studio.
1: Bene, grazie Samuele. Vediamo se c'è un aggiornamento da Scarperia. Guido Orlandi.
4: Scarperia che si collega per comunicare che siamo arrivati quasi al 38esimo del primo tempo con il risultato sempre di 0-0 fra il Dicomano e la Vesco del Gello. Linea allo studio.
1: Bene, allora torniamo adesso sul campo di Incisa dove l'Alberoro era in vantaggio per una rete a zero. Ernesto Zoi.
5: Siamo al 34esimo del primo tempo qui a Incisa, l'Alberoro conduce sempre per 1-0 con il bel gol al terzo di Alomar, ma nel frattempo ci sono state delle azioni pericolosissime. Al 28esimo l'Incisa ha reagito e con un gran tiro dal limite di Merola sfiorava il palo e sfiorava anche il pareggio, davvero una bella azione per i fiorentini. Al 34esimo, un minuto fa, però era l'Alberoro che si rendeva pericoloso con il giovane Erpici, entrato da poco al posto di Polvani per l'incidente che prima vi ho descritto, e il giovane Erpici si destreggiava in aria, tirava, forse toccava una volta in più il pallone, ma il portiere era bravo a parargli il tiro da pochi metri. Davvero una bella partita con l'Incisa che tenta di

0: fare, a voi la linea.
1: Bene, grazie, bel tamburo vicino a te, Ernesto. Bello, d'accordo. Allora andiamo subito con un paio di risultati che vedo qui apparire. Quello fra Petroio e Chiusi, mi sembra di capire, sta vincendo il Chiusi per 2-1 con una doppietta di Dieme che prima ha pareggiato e poi ha raddoppiato, mentre Trequa Andasciano 0-1. Sono gli unici due risultati del girone L che mi è arrivato. Torna San Giovanni Valdarno, Massimo Baggiardi.
2: Sempre 1-0 per la San Giovannese, siamo al minuto numero 6 della ripresa, decide una rete di Galligani al 33esimo del primo tempo, che si è involato solo davanti a Timperanza e con un tocco sotto lo ha scavalcato per il gol che al momento sta decidendo la partita. C'è un fallo laterale a favore della Sansovino, le due squadre sono rientrate in campo con i medesimi 22 del fischio iniziale, quindi non ci sono stati cambi, ma anche vedo che si sta muovendo qualcosa sulla panchina della Sansovino, probabilmente ci sarà un doppio cambio che il mister Savinese ha in mente di poter effettuare proprio per dare, insomma, nuova linfa soprattutto al reparto avanzato arancio blu. È tutto per questo collegamento, 1-0 per la San Giovannese sulla Sansovino. Siamo al settimo della ripresa, ci risentiamo più tardi.
1: Bene, rigorosamente in diretta sono le 16:11, questo è Obiettivo Sport, Radio Incontri, la radio del calcio dilettantistico. Quindi i risultati parziali, perché sono naturalmente parziali quelli che alle 16:11 vado a comunicarvi, in effetti le partite sono iniziate quindi alle 15, solo alle 16:45 termineranno. Allora andiamo subito con la serie D, girone E. Aquila Montevarchi 1, Progresso 0, Flaminia Civita Castellana 2, San Donato Tavarnelle 1, Follonica Gavorrano 1, Sasso Marconi 0, Lucchese 2, Siena 1, Mezzolara Grassina, Prato Ghiviborgo, Scandicci Nuova Ternana 0-0, Serravezza Pozzi 3, Terranova Traiana 0, Tau Altopascio con Rondinella Marzocco 1-1. Questi sono i risultati in nostro possesso. Allora vediamo di tornare fra poco sul campo di Cerchiaia. Intanto vorrei fare il punto della situazione nel campionato di eccellenza, quindi per vedere quanti gol sono stati segnati, pochissimi per la verità nella giornata di oggi, ma comunque risultati decisamente molto significativi e importanti. Intanto a partire, avete sentito, da questo vantaggio momentaneo della San Giovannese sulla Sansovino per 1-0. Ieri il derby fa Signa e l'Astrigiana si sono aggiudicati quelli del Signa per 1-0. Oggi Antella 1, Baldaccio 0, Collegiana 2, Audax Rufina 0, Montespertoli ancora Figline 0-0, San Giovannese 1, Sansovino 0, Sestese 0, Asta 1, Valentino Massola 2, Castiglionese 0, Barberino Tavarnelle e Poggi Bonsi giocheranno sul campo di San Gimignano questa sera alle 19. Allora, il collegamento deve essere con il campo di Cerchiaia, dove la Castiglionese sta affrontando il Valentino Mazzola, però ancora prima vedo che c'è un collegamento urgente da espletare, quello di Luca Picchiotti, e quindi lo mandiamo subito in onda. A te, Luca.
3: Ottesimo di gioco ad Acquaviva, sempre 1-0 per i padroni di casa, per il gol di Leon D'Antonio al minuto 19. Per il momento poi non ci sono state grosse occasioni da rete. Poco fa la Settignanese è andata, ha cercato il pari con il pallone messo in mezzo, che ha visto l'anticipo del difensore Bulletti, che ha anticipato gli attaccanti ospiti. Per il resto poi si gioca prevalentemente a centrocampo. L'Acquaviva quando può prova ad affondare, ma per ora nulla di fatto, sempre 1-0 in linea di studio.
1: Bene, grazie Luca, sentiamo se a Cerchiaia c'è la reazione della Castiglionese, che cercherà di rimettersi in partita oppure no. Claudio Burroni.
4: Siamo al 16esimo del secondo tempo, anzi al contrario, ci sono stati 2 tiri della squadra di casa neutralizzati alla grande da Balli, peccato per quel suo errore nel primo tempo, però ha fatto 2 parate, specialmente la prima, un tiro molto molto insidioso, grande intervento. Il secondo è stato lo stesso, ma meno, diciamo così, determinante del primo. Ora si aspetta che mister sostituisca qualche elemento, che l'abbiamo visti alcuni, almeno tre sottotono. Probabilmente sono tutti giovani, non voglio fare nomi, ma sono tutti giovani, come ci siamo accorti noi qui dovrebbe essere anche il mister Morelli che fa scaldare almeno sì 5 giocatori a bordo campo vicino alla sua panchina, però vediamo che ancora non si decide a fare nessuna sostituzione. Nel frattempo siamo al 17esimo, sempre 2-0 per il Valentino Mazzola sulla Castiglionese, che fino a questo momento nei 17 minuti del secondo tempo non ha effettuato nessuna azione pericolosa alla porta avversaria. Bisognerebbe avere almeno un gol per tentare di riaprire questa partita che ci vede soccombere negli ultimi 4 minuti del primo tempo. Ecco, vediamo da venire avanti la squadra di Morelli, però Gasparri non fa altro che mettere direttamente la palla in fallo laterale nel tentativo di servire Bencini. Punizione a favore della Castiglionese, quando lo stesso Petricci aveva rubato palla al numero 8 in un modo molto elegante. L'arbitro, direttive del segnaline, ha optato per una punizione che in un certo modo, qual modo, ha danneggiato la Castiglionese. Ora si gioca a centrocampo, si lotta, fallo a favore della Valentino Mazzola. Ecco le prime sostituzioni della Castiglionese. Esce Bencini, vediamo chi entrerà al suo posto. Appena entra, vediamo, mi sembra Marchini, ma devo vedere il nome, il numero dietro la marca. No, è entrato Zupa al posto di Bencini. La palla è sempre in favore della squadra della Castiglionese. Vediamo quello che potrà succedere. Zupa è un giocatore che nei confronti di Bencini ha un pochino più di esperienza, vediamo se la farà valere oppure no. Ora c'è un passaggio indietro di un giocatore di casa al portiere, il quale respinge la palla come può, tutti i colpi di testa uno dietro l'altro da un giocatore nei confronti dell'altro. Peccato, non riesce a recuperare palla Petricci, la recuperano invece i giocatori di casa. Lotta su tutte le palle il numero 11 Vitale. Ecco, c'è un buon per la Castiglionese, che questo traversone che ha attraversato tutta l'area non ha incontrato la deviazione vincente di un giocatore di casa. La palla va nettamente in fallo laterale che si appresta a battere. Tenti per Petricci indietro al portiere, ma passando la palla indietro si va poco lontano. Il risultato non verrà mai cambiato a favore della squadra della Castiglionese. Bisogna insistere in avanti. Vedo che ora c'è un 4-3-3 che fa ben sperare. C'è un fallo a favore della squadra degli uomini di Alessio Morelli. Il numero 20 Parisi viene fatto oggetto di un fallo da tergo, e quindi l'arbitro, che ha fischiato molto ma molto poco, non può fare finta di nulla e fischia questa posizione. Siamo nel centrocampo, Petricci per Menci, ancora Petricci, vediamo quello che potrà succedere. Petricci cerca di far, c'è una punizione molto interessante per i piedi di Mercuri. Tra l'altro è giusto anche dirlo ai nostri radioascoltatori, il portiere dell'asta è anche il sole negli occhi, però io fido molto in Mercuri perché ha un bel destro e vediamo se riuscirà a capitalizzarlo al meglio e quantomeno a dimezzare questo svantaggio, che al 22esimo della ripresa è sempre di 2-0 a favore di Valentino Mazzola. Siamo a circa 10 metri dall'area di rigore, 26-27 metri dalla linea bianca dell'area di rigore, Mercurio sulla palla, sicuramente la batterà lui direttamente in porta. Entra nell'area di rigore anche i giocatori viola che dovrebbero, qualora venisse respinta, ribatterla verso la rete. Mercuri è pronto, la barriera anche, l'arbitro sta per fischiare questa punizione, speriamo che Mercuri ci regali questo gol. Ecco, Mercuri è sulla palla, tiro, peccato, di poco sopra la traversa, ma la stessa è stata anche toccata dal portiere, quindi si tratta di un calcio d'angolo, era molto buona questa punizione, l'ha toccata proprio all'ultimo, se no poteva avere un esito molto molto positivo. Calcio d'angolo a favore della Castiglionese, è il terzo. Grande mischia in area di rigore, mucchio selvaggio tra i giocatori di casa e quelli della Castiglionese. Ecco, ora si può battere, l'arbitro ha fischiato. Palla in aria, vediamo di testa, tiro! Peccato, perché Martinelli ha colpito bene la palla, ma non verso la porta, la stessa ha battuto prima in terra e poi è stata stoppata. È stata stoppata dal portiere Conti, che ha avuto un buon gioco. Ora, quando siamo giunti, Giorgio, al 24esimo, se hai qualche altro collegamento ti ripasserei, sì, la linea sul 2-0, sì, per il Valentino Mazzola.
1: Benissimo, grazie. Allora andiamo adesso, se non vado errato, sul campo qui di Bettolle, quindi con Riccarelli Samuele, che probabilmente ci dà il finale del primo tempo. A te, Samuele.
0: Primo tempo che si conclude qui all'Arrigo Tempora di Bettolle sul risultato di 0-0. Dopo i primi 20 minuti decisamente di marca spoianese, con il Bettolle che ha alzato il baricentro, il match è diventato agonisticamente molto più vibrante, più bello e più equilibrato, ma per adesso non si è sbloccato il risultato, ancora fermo sullo 0-0. A risentirci più tardi per gli aggiornamenti qui da Bettolle. A voi studio.
1: Bene, così andiamo con il campo di Scarperia, quello fra Alleanza Giovanile di Comano e Regello.
5: Allora, qui a Scarperia è terminato l'ultimo tempo da un minuto, il risultato è 0-0 fra Di Comano e Riasco Regello. Linea nello studio.
1: Sì, in eccellenza vi segnalo il terzo gol della Collegiana con Borri, quindi adesso Collegiana 3, Audax Rufina 0. Vediamo altri collegamenti, intanto da mandare in onda naturalmente ce ne sono qui. Partiamo subito con Vice Omaggio Ambra, Emanuele Santarelli.
6: Inizio il primo tempo in questo momento qui a Vice Omaggio, risultato di 0-0, ma è proprio allo scadere del tempo c'è stato una clamorosa occasione da gol per il Vice Omaggio, ma il numero 7 Rotelli solo a porta vuota ha calciato in bocca al portiere. Quindi ripeto il risultato alla fine del primo tempo, Vice Omaggio e Ambra sono ferme sullo 0-0. Per ora è tutto, restituisco la linea.
1: Bene, allora ancora per l'eccellenza ad Antella, la Baldaccio Bruni ha pareggiato, Antella 1, Baldaccio Bruni 1 al 65esimo minuto, Bartoccini per i biancoverdi dell'Alta Valtiverina, quindi Antella e Baldaccio 1-1. Torniamo ai nostri collegamenti con il campo di Levane, i primi 45 minuti si sono conclusi con Atletico Levane 0, Tegoleto 1, Bacci.
7: Finisce il primo tempo con lo stadio comunale di Levane, Tegoleto in vantaggio per 1-0, ma un vantaggio nettamente meritato per la squadra biancorossa di mister Violetti, che ha giocato un ottimo primo tempo legittimando il vantaggio per 1-0. C'è stato al nono minuto un lancio per El Bassuri che di petto ha saltato il portiere, ha tirato di prima intenzione, ma un difensore ha ribattuto. Undicesimo, bella azione di prima tra Valente e Barbagli, Valente ribattuto dalla difesa. Al diciassettesimo il gol del vantaggio del Tegoleto, c'è stato un calcio d'angolo, colpo di testa di Giustini, il portiere si superava deviando il pallone nella traversa e in calcio d'angolo, dal seguente calcio d'angolo, palla in area, sponda di Palazzini per Magi che da pochi passi batteva il portiere Castellucci per il vantaggio del Tegoleto. Al trentesimo c'è stato un colpo di testa sempre di Giustini su calcio d'angolo fuori e il Levane si è fatto vedere al 44esimo del primo tempo con un tiro cross dalla tre quarti campo deviata in calcio d'angolo dal portiere Paoli. Da Levane tutto, Levane 0, Tegoleto 1, ripasso la linea allo studio.
1: Grazie Gabriele, torniamo adesso sul campo di Pievaltoppo. Ricci,
8: finale del primo tempo qui a Pievaltoppo fra il Pievaltoppo e il Rasina 1-1. Era passato in vantaggio il Rasina con la Ferla al decimo minuto e ha pareggiato la situazione al ventesimo con Nucci il Pievaltoppo. Una partita che nel primo tempo è stata equilibrata e che sostanzialmente non si è visto un granché di gioco, con qualche azione sporadica da entrambe le parti. Restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Remo, adesso sul campo del centro storico Le Boschi, centro storico Le Boschi Portansieve, Lorenzo Badini.
9: Termina dopo due minuti di recupero a Firenze il primo tempo tra centro storico Le Boschi e Pontassieve. Il punteggio parziale è di 1-0 in favore degli ospiti in maglia azzurra per effetto della rete segnata al 18esimo minuto dal centrocampista Matteo Gori, un vero colpo da maestro da oltre 30 metri che ha sorpreso sotto l'incrocio dei pali il portiere avversario Niccolò Vivoli. Nient'altro ha mostrato di fatto il Pontassieve in questa prima frazione, nonostante, come detto, Le Boschi sia sceso in campo particolarmente incerottato e questo lancia una certa ombra sulla pur per ora vincente prestazione di una squadra che punta dichiaratamente al vertice della classifica. E Le Boschi da par suo è riuscito al 28esimo, al 33esimo ad andare vicino alla rete in pressing, prima con Tellini, bravo ad anticipare tutta la difesa sul retropassaggio di Primitera, ma non è riuscito a superare l'uscita disperata di Morandi al limite dell'area, e al 33esimo, quando Flavio Bettini sul secondo palo, per qualche motivo, pur avendone tutto il tempo, non è riuscito ad anticipare sotto porta il difensore Francesco Gozzini sull'invitante raso terra da destra del compagno di squadra Tellini. Ma è stato al 43esimo che Le Boschi è andato veramente vicinissimo al pareggio quando, usufruendo di una punizione da 20 metri, David Baccini, 41enne bomber della squadra grigionera, ha calciato di sinistro un pallone molto insidioso che ha superato a mezza altezza la barriera, stava per insaccarsi sull'angolino alla sinistra di Morandi, ma qui Morandi è stato veramente bravissimo a distendersi alla sua sinistra e a deviare sul palo la conclusione del giocatore avversario. Quindi palo del centro storico Le Boschi al 43esimo minuto con la collaborazione ovviamente del portiere Yuri Morandi del Pontassieve, ma veramente Baccini vicinissimo al gol del pareggio, quindi partita ancora vivissima nonostante i favoriti, quello ovviamente il Pontassieve, stia in questo momento vincendo 1-0 qui al termine del primo tempo alla Trave di Firenze. Le Boschi 0, Pontassieve 1, fine primo tempo, linea allo studio.
1: Grazie.
10: Finisce il primo tempo qui a Incisa e l'Alberoro conduce per 1-0. È stata una bella partita finora. Il primo tempo ha avuto tante occasioni sia per l'Alberoro che per l'Incisa, ma

0: che aveva una grossa occasione con Scatizzi, con la sua classica discesa, e si trovava a tu per tu con il portiere, ma la sua mira finiva a fil di pala attraversando la porta, la palla tutta la porta. L'incisa riusciva a reagire, riprendeva fiato e riprendeva coraggio. Al 28esimo riusciva a rendersi pericolosissimo con un gran tiro dal limite di Merola che sfiorava il palo, davvero una bella occasione per i fiorentini. Al 34esimo invece era ancora l'Alberoro con Eppici che al volo si districava in aria, forse con un tocco in più, ma il portiere riusciva a neutralizzare il suo tiro deviando fuori. Al 41esimo invece era l'incisa con una discesa di Shotong che veniva beccato per la testa, in testa, e veniva beccato, ma il suo colpo di testa finiva all'esterno della rete. Poi finiva la partita, c'è stata la conduzione per tutto il primo tempo dell'incisa che cercava di far gioco, ma il Filtri al centrocampo e la difesa dell'Alberoro hanno concesso davvero poco. Poi forse anche il vantaggio iniziale degli ospiti ha un po' stordito la squadra nei primi 10 minuti per i fiorentini. Quindi finito il primo tempo 1-0 per l'Alberoro a Volalina.
1: Bene, grazie Ernesto. Allora, per completare il campionato di promozione ci sono dei risultati tipo primo tempo Galluzzo Poiano 1-0, Acquaviva 1, Settignanese 0, abbiamo sentito Le Boschi 0, Pontasseve 1 e poi il pareggio a reti bianche fra Casentino e Africo. Ci sono alcuni altri risultati che sono cambiati. Ricorderete, vi ho dato il pareggio della Baldaccio Bruni ad Antella al 65esimo con il gol di Bartoccini e poi con la formazione antellina che è tornata in vantaggio per 2-1 5 minuti dopo con Lunghi. Antella 2, Baldaccio Bruni 1. Poi raddoppio dell'asta, quindi sul campo della Sestese, Sestese 0, Asta 2, il gol di Cavallino, il quarto gol della Collegiana al 24esimo della ripresa con Borri. Collegiana 4, quindi abbiamo detto Audax Rufina 0. Torniamo adesso su qualche altro campo, se non ci sono collegamenti naturalmente da mandare in onda, no, mi sembra no. Quindi collegamenti che possono anche attendere alcuni di loro. Torniamo su Castiglion Fiorentino, andiamo su naturalmente Cerchiaia, sulla Castiglionese, per sentire il alcuni stralci di questa gara che secondo me stancamente volgendo al termine, visto che sono le 16:32. Non ci sono variazioni di risultato per il momento, sempre il Mazzola Valdarbia che sta conducendo per 2-0, Valentino Mazzola, e quindi mi sembra di capire che oggi la Castiglionese pare addormentarsi su questo risultato. A te Claudio.
2: Sì, dici bene, 10 alla fine, però nel periodo non collegato ci sono state due opportunità per la Castiglionese. E c'è stato un colpo di testa di Zupa e poi una punizione di Mercuri deviata all'ultimo sopra la traversa dal portiere del Valentino Mazzola in angolo. Poi però ha replicato alla grande la squadra di casa, che ha mancato la terza rete per un non nulla. La palla ha sfiorato il palo di sinistra della porta di Balli e poteva essere il gol che avrebbe messo sicuramente la parola fine a questa partita, mentre tuttora la Castiglionese usufruisce di un fallo. Ecco, vediamo ancora Cetenti sulla sinistra, funge da esterno alto, lotta, però la palla è l'ultimo lui a toccarla e quindi si riprenderà con un fallo laterale a favore del Valentino Mazzola, il quale scandisce con le mani i secondi a colui che deve battere questa punizione. Rovesciata di Tenti in andare in avanti, vediamo. C'è Lucatti che lotta e recupera palla, ancora peccato perché Petricci intendeva servire Mercuri, ma la sua palla non è stata felice, vediamo ancora attenti sulla sinistra, buona la partita del numero 14 della Cassinese questo
1: fermati
2: pomeriggio.
1: Fermati un attimo Claudio, fermati un attimo che andiamo al Fedini di

0: Giovanni Valdarno, poi torniamo da te. Massimo Vaciardi.
1: 1-0 sempre per la San Giovannese alla mezz'ora del secondo tempo, calcio d'angolo per gli azzurri, pallone in area, rinvia in qualche modo la difesa della Sansovino che può ripartire palla al piede, in questo caso con Bernischi, il numero 19 tenta di superare Castrovilli, ne fa fuori addirittura due. Attenzione al pallone che è in area azzurra senza amici, aspetta a rinviare, poi nel secondo tempo lo fa, ma è una Sansovino decisamente più brillante. Dall'inizio del secondo tempo rispetto alla San Giovannese si è mangiata due colossali occasioni per pareggiare. San Giovannese onestamente sembra essere rimasta negli spogliatoi rispetto al primo tempo, che aveva senz'altro condotto in maniera molto prolifica rispetto appunto alla compagine ospite, ma in questa ripresa sta abbastanza deludendo e soffrendo al tempo stesso le iniziative degli avanti Arancio Ble, che in due occasioni soprattutto con Bernischi e l'altra con De Filippo, che è stato addirittura c'è stato un salvataggio sulla linea di porta, dovevano andare vicini al punto dell'1-1. Rimessa in zona d'attacco proprio per la formazione di Stefano Bartoli, con la rimessa affidata a Massimiliano Benucci, pallone che sta per essere rimesso in gioco da parte dell'ex di questa gara alla pari di Timperanza e Poli. Rimessa corta, il pallone ancora per il numero 11 che arretra decisamente il baricentro dell'azione. Posso quindi restituire la linea di studio 1-0 per la San Giovannese quando manca meno di un quarto d'ora alla fine della partita. Ci risentiamo più tardi.
0: Bene, grazie Massimo, un paio di minuti ancora Cerchiaia.
2: Sì, il tempo scorre inesorabile, 7 minuti alla fine dei 45, dei 90 minuti dei regolamentari, vediamo quello che può succedere di qui al altri 7 minuti. Nel frattempo i giocatori ci sembrano anche abbastanza provati, quelli che hanno giocato tutta la partita fino a questo momento. Naturalmente non mi riferisco a quelli entrati dell'una e dell'altra parte. Recupera palla, ma la butta fuori Gasparri con la testa. Oggi non ci è sembrato nelle migliori condizioni il numero 24 della Castiglionese, ma ricordiamolo, è un 2008 e è, diciamo così, deve giocare. Vediamo che viene ammonito il numero 5 per una trattenuta vistosissima su Lucatti, e l'ammonizione mi sembra legittima perché l'abbiamo vista tutti dalle tribune sotto la nostra postazione. Lucatti non è che si andava verso la porta, ma è stato troppo ingenuo il numero 5 Mariani del Valentino Mazzola nel trattenerlo platealmente per la maglia. Mercuri sulla palla, dovrebbe scodellarla in mezzo all'aria per vedere se qualche suo compagno riesce a metterla dentro. Ecco, partela. Niente da fare, tutti in avanti, nessuno indietro, e la palla la prendono gli avversari, che vengono in avanti con questo contropiede micidiale. Vediamo Boamed in mezzo all'area, no, la palla va fuori. Tra l'altro, se avesse ricevuto la palla il numero 8 dei Bianco Celeste sarebbe stato anche in fuorigioco, e quindi nulla da fare per la squadra di Cassa, sempre 2-0.
0: Quanto manca il termine, Claudio?
2: 5 minuti più il recupero.
0: Bene, allora dammi un paio di minuti, poi torno da te così cogliamo il triplice fischio finale. Naturalmente andiamo adesso sul campo di Pergine, Mirko.
3: Mirko Zaghi. Il primo tempo qui al Alessandro Pasqui di Pergine Valdarno, il risultato è sempre quello maturato dopo 4 minuti, quando Brogi ha trovato un tiro cross beffardo che ha battuto sul palo, ha colpito Garbinese, è entrata in rete. Quindi 1-0 per l'Arno Laterina, con l'MC Valdisana che sta provando a ripartire, a ritrovare fiducia ed entusiasmo per andare a cercare di riequilibrare l'incontro. Ci sentiamo al prossimo collegamento durante il secondo tempo per vedere se riusciranno i ragazzi di Bracciali a trovare il gol del pareggio.
0: Bene, grazie Mirko. Allora, adesso torniamo sul campo di Incisa, perché c'è una variazione di risultato molto importante per una squadra che secondo me si sta candidando come protagonista del torneo di promozione. Zoe.
4: Prendo la linea qui dallo stadio di Incisa per segnalarvi il raddoppio dell'Alberoro con Bennati, davvero un'azione particolare. Ci provava Erpici, il portiere parava, poi ci provava Galantini e il portiere ancora parava, poi Bennati da 2 metri riusciva finalmente a insaccare, quindi Alberoro 2, Incisa 0. Davvero un gol rocambolesco per i tentativi dell'Alberoro, e bravissimo il portiere, poi non ha potuto fare nulla sul tiro di Bennati. Quindi Alberoro 2, Incisa 0 al 48esimo del tempo della partita. A voi la linea.
0: Bene, grazie Ernesto. Adesso direi di aspettare per mezzo minuto un commento di Chiara Arcioni, che è la detta stampa appunto del Levano e Leona. Sentiamo su Levano e Leona a Tegoleto.
5: Finisce il primo tempo tra Tegoleto e Atletico Levano e Leona. Allo stadio comunale di Levano il risultato è di 1-1, gara valida per la seconda giornata di prima categoria girone E. Nessuna grande occasione fino al 15esimo minuto, quando i biancorossi sbloccano la gara. Calcio d'angolo battuto dal Tegoleto colpisce di testa Palazzini, che allunga in aria realizzando un cross perfetto per Maggi, che di testa insacca la rete del vantaggio. La gara continua in maniera equilibrata senza grandi squilli da un lato e dall'altro fino al 44esimo, quando la Leona sfera il pareggio con un tiro da fuori area di Grandi, che Paoli toglie dall'angolino della porta spedendo in angolo. Dopo appena un minuto l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Passo la linea allo studio.
0: Bene, grazie Chiara Arcioni quindi per questo commento velocissimo, fatto proprio perfettamente ma con la bicicletta. Ti ringrazio Chiara, ai prossimi collegamenti con te. Vediamo se ci sono altre novità. Per il momento niente, le partite stanno per riniziare, quelle che sono iniziate naturalmente alle 15:30 e quindi 16:15 siamo in pieno svolgimento, dicevamo, di questo gol che ha segnato, come avete sentito, Bennati Riccardo, il raddoppio del Alberoro sul campo di Incisa, con la formazione naturalmente di Alberoro, che sta candidandosi almeno in queste prime giornate ad essere una delle protagoniste del campionato di promozione girone C. In effetti quindi ha dalla sua il vento in poppa, perché fino a questo momento abbiamo detto l'Alberoro era primo in classifica a punteggio pieno insieme a Montagnano, che ha punti 9 dopo 3 gare, virtualmente ne ha 9 anche l'Alberoro, ma virtualmente ne ha anche 9 la Sinalunghese, che sta vincendo sul campo del Cubino, mentre il Pontassieve è in vantaggio, avete sentito, sul centro storico Le Boschi, ma ancora un po' tardato, a 6 punti, come il Galluzzo, che è in vantaggio sul Fogliano momentaneamente per 1-0, e l'Africo, che sta pareggiando sul campo di Soci 0-0 contro il Casentino Academy. Si prospetta comunque un bel campionato ricco di emozioni e soprattutto di continui cambi di formazioni che si candidano alla vittoria finale. Cosa mi segnalano qua? Il raddoppio del Pontassieve sul campo delle Boschi. Le Boschi 0, Pontassieve 2, il raddoppio di Patrignani. Fra poco ci collegheremo con quel campo lì, ma prima andiamo a Bettolle, per Bettolle Spogliano, Samuele Riccarelli.
6: Settimo minuto di gioco della seconda frazione e cambia il risultato qui all'Arrigo Tempora di Bettolle. La formazione ospite dello Spogliano si porta in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno di testa dal nuovo entrato Filvi. Il giocatore era bravo ad approfittare di un'uscita non precisa del portiere Tegli della formazione del Bettolle e tutto solo sul secondo palo colpiva di testa facilmente mettendola in rete. Quando siamo giunti quindi all'ottavo della ripresa, quella Rigo Tempora di Bettolle, il risultato vede gli ospiti dello Spogliano in vantaggio per 1-0 sulla formazione della Polisportiva Bettolle. A voi studio, a risentirci più tardi per gli aggiornamenti.
0: Bene Samuele, quindi adesso sentiamo la descrizione del secondo gol del Pontassieve da Lorenzo Badini sul campo del centro storico Le Boschi.
7: Attenzione, intervengo da Firenze per segnalare il raddoppio del Pontassieve sul centro storico Le Boschi. Decisamente è entrato in campo con un atteggiamento decisamente più aggressivo rispetto al primo tempo, questo Pontassieve che al sesto aveva avuto una grande occasione con Di Vico, gran parata di Vivoli, e sugli sviluppi del corner successivo battuto da Giovanni Calosi dalla sinistra dello schieramento d'attacco azzurro, il pallone ha sorvolato tutta la difesa, è arrivato sul secondo secondo palo a Niccolò Patrignani, il giovanissimo classe 2007 alla destra in prestito dalla Sestese, che ha controllato, si è accomodato il pallone sul sinistro e nonostante la posizione defilata è riuscito a centrare l'incrocio dei pali opposto. Quindi gol di Niccolò Patrignani per il seguente punteggio: centro storico Le Boschi 0, Pontassieve 2. Siamo arrivati al 53esimo minuto di gioco. Linea allo studio.
0: Bene, se non vado errato, accorcia le distanze la Sestese con Sardina sull'asta, quindi adesso il risultato è Sestese 1, Asta 2. Questi sono i risultati per l'eccellenza, mentre vado adesso a Scarperia per sentire Guido Orlando, Guido Orlandi, se ci sono novità appunto su Alleanza Giovanile di Comano, Rescoreggello. A te Guido.
8: Il secondo tempo fra Di Comano e Rescoreggello è iniziato da 10 minuti, il risultato è sempre sullo 0-0 in linea allo studio.
0: Bene, allora grazie, non è cambiato niente su quel campo. Vedo in seconda categoria girone I, ci sono diversi risultati, poi li vediamo, però intanto torniamo a Cerziaia. C'è qualche novità, Claudio?
9: Sì, la terza rete del Valentino Mazzola, segnata un minuto fa, dei tre minuti di recupero al 91esimo, difesa viola proiettata in avanti, c'è stato un ennesimo contropiede, si è indirizzato bene in area Giannetti e non ha avuto difficoltà a trafiggere Balli. Purtroppo era iniziata male al 41esimo e finisce male al 91esimo con un 3-0 che ci sta tutto. La Cassionese è, diciamo così, molto al di sotto degli standard che aveva fatto vedere nelle prime due partite di campionato. Ci sarà da lavorare per mister Alessio Morelli, in quanto i giocatori scegli A, vediamo che qualcuno non era nelle condizioni. Tiro di numero 9 Lucatti, non impiccierisce anche se fa una buona parata a Conti, e quindi aspettiamo solo il triplice fischio finale, perché questa giornata, auguriamoci, non debba a ripetersi ulteriormente qualche elemento molto ma molto sottotono.
0: Claudio, fermati un attimo, Claudio, fermati sì. Un attimo che andiamo a San Giovanni Valdarno, dove ci sono novità. Massimo.
10: Raddoppio della San Giovannese ancora con Elia Galligani, senz'altro il mattatore della giornata nel momento di maggiore pressione della Sansovino. Il numero 11 ha ricevuto palla al limite dell'area, si è accentrato e con il destro ha battuto sul palo più lontano Timperanza per il gol che sta portando avanti di due reti la formazione della San Giovannese. Ma attenzione al pallone in area della San Giovannese, della Sansovino, chiedo scusa, con la presa di Gioli che riesce a fermare questa occasione degli ospiti, a guadagnare anche un preziosissimo calcio di punizione quando mancano due minuti più recupero alla fine della partita. San Giovannese 2, Sansovino 0, decide una doppietta di Galligani, ha fatto tutto lui davvero. Nel secondo tempo la San Giovannese è rimasta negli spogliatoi, devo essere sincero, poi si è accesa la luce ancora una volta dell'ex giocatore di Areggio, il cui passato insomma è abbastanza noto da un punto di vista professionale, proprio insomma la sua innumerevole esperienza ha fatto sì che quest'oggi realizzasse una doppietta che per il momento sta decidendo per 2-0 appunto il risultato nei confronti della Sansovino. Ci risentiamo proprio per le battute finali. San Giovannese 2, Sansovino 0, studio.
0: Bene, grazie, avevamo intuito appunto che c'era una variazione. Torniamo nuovamente a Cerchiaia, quanto manca al termine, Claudio?
9: No, la partita è finita da un minuto, 3-0 per il Valentino Mezzola sulla Cassionese, irriconoscibile la squadra di mister Morelli, e quindi ci sarà da aspettare domenica prossima quando al Faralli farà visita un'altra bestia nera che porta il nome della se stessa. A voi la linea, ci sentiamo alla prossima volta.
0: Bene, grazie Claudio. Allora, che questo campionato sia un campionato difficile e molto incerto e soprattutto ancora poco classificabile, lo sapevamo, no? Quindi non ci meravigliamo di niente, perché risultati strani ce ne sono e come. Intanto vi do alcune segnalazioni: il Signa ieri ha battuto la Lastrigiana, Antella 2 Baldaccio 1, Coligiana 4 Rufina 0, Montesperto Le Figline 0-0, San Giovannese 2, Sansovino 0, Sestese 1, Asta 2, Valentino Mazzola 3, Castiglionese 0, Barberino, Tavarnelle e Poggi Bonzi giocano questa dopo, più tardi, alle 19 in quel di San Gimignano. Vediamo qualche altro aggiornamento. Ci sono collegamenti con Acquaviva, Luca Picchiotti.
11: Decimo del secondo tempo ad Acquaviva, nulla di fatto nel periodo non segnalato, la partita vive di sprazzi, ma nessuna occasione vera da rete. Si lotta a centrocampo e l'Acquaviva non riesce ad innescare il tridente d'attacco calciamano Coffi Coroneano. La Settignanese ha provato a fare un paio di cambi, adesso esce il numero 11 Menchetti per provare a pareggiare una partita che si è messa in salita con il gol realizzato da Leone Antonio al 19esimo. Partita quindi che ancora stenta a trovare un ritmo giusto e soprattutto con occasioni da rete da segnalare. Il risultato per ora è sempre di 1-0 per l'Acquaviva. Linea allo studio.
0: Grazie, grazie a Luca Picchiotti. Torniamo in quel di Pergine, qui per Laterina MC Valdichiana. Amico Zacchei.
3: Via allo stadio Alessandro Pasqui di Pergine Valderno, è cambiato il risultato. L'MC Valdichiana al 48esimo ha pareggiato, c'è stato un calcio di punizione di Morelli, la palla è stata respinta dal portiere Dominici, un rimpallo ha consegnato la palla a Luca Pacelli che di sinistro ha battuto il portiere locale portando in parità la gara. Adesso l'MC che ha cambiato due giocatori inserendo Giordano, inserendo Paolucci e Agostini per Giordano e Giulio Pacelli, sta provando a ribaltarla del tutto con i due nuovi innesti molto propositivi e sta mettendo in difficoltà la formazione locale che nel primo tempo non era mai stata in difficoltà. Quindi adesso vediamo come si svolgerà la gara. Siamo al 11esimo del secondo tempo, 56esimo totale, 1-1 tra MC Valdichiana e Anno Castiglio Laterina.
0: Bene, sentiamo se c'è il finale a San Giovanni Valdarno. Massimo.
1: Ancora no, perché siamo praticamente a un minuto dalla fine della partita, perché l'arbitro ha comandato 4 minuti supplementari in più rispetto ai 45 canonici. 2-0 per la San Giovannese, ha fatto tutto Elia Galligani al 33esimo del primo tempo con un tocco sotto, ha scavalcato Timperanza nella ripresa, praticamente una delle sue azioni preferite, ovvero ha ricevuto palla al limite dell'area in posizione defilata, si è accentrato, ha caricato il destro che si è infilato all'angolino basso del secondo palo della porta difesa da Timperanza. C'è un giocatore della Sangio che è a terra, non riesco a vedere chi, ma è ancora diciamo a terra sofferente, quindi credo che non ci sia tanto altro da raccontare se non questo 2-0 che credo ormai in maniera definitiva stia premiando la San Giovannese, che ha giocato sicuramente un ottimo primo tempo. Nella ripresa ha sofferto abbastanza l'iniziativa della compagine arancio-blu, poi è arrivato, come ho detto, il gol di Galligani a 5 minuti dal 45esimo che ha per ora è di fatto chiuso la partita. Il giocatore della San Giovannese a terra è Davide Ferrante, perché riveste la fascia di capitano, quindi ci saranno credo almeno uno o due giri di orologio in più a far continuare questa partita che è in possesso, in mano della San Giovannese, che sta vincendo 2-0 nei confronti della formazione della Sansovino con una doppietta di Elia Galligani al 33esimo del primo tempo e al 40esimo della ripresa. Punizione per la formazione savinese con Ferrante che è ancora a terra però fuori dal rettangolo di gioco, quindi è in 10 attualmente la formazione azzurra, che terrà quindi con le unghie e i denti questo prezioso 2-0 nei confronti della Sansovino in quello che è stato un po' visto da tutti come il big match della giornata, che per ora sta sorridendo la formazione azzurra. Il calcio di punizione per la compagine ospite, pallone che spiove in area, Bruni rinvia di testa, poi ancora rinvio di Silli che mette il pallone nella metà campo della formazione ospite, che può quindi ripartire cercando di poter dimezzare lo svantaggio. San Giovannese 2, Sansovino 0, siamo ormai a pochi secondi dalla fine della partita, ancora la formazione ospite che mette il pallone in area, la conclusione ciccata da parte di Benucci
10: che recupera comunque il pallone sulla linea di fondo, ma viene superato ancora da Carlini, che viene messo giù. L'arbitro non vede niente perché fischia alla fine 2-0 della San Giovannese. Alla decisa lui, Elia Galligani, al 33esimo del primo tempo e al 40esimo della ripresa, con il sottofondo di Azzurro che non vedrò l'ora di cantare. Non appena vi passerò la linea vi saluto e vi rimando con l'appuntamento alla prossima settimana. La San Giovannese attesa dalla trasferta alla Rufina per continuare nel suo ottimo momento, 7 punti in 3 giornate per la formazione di Lamberto Magrini. È tutto, San Giovannese 2 San Sovino 0, il pomeriggio è troppo azzurro, come canta il grande Celentano. Ci risentiamo tra 7 giorni, arrivederci.
0: Bene, grazie Massimo Bagiardi. La tradizione della San Giovannese continua, quella favorevole naturalmente con la San Sovino. Sentiamo se c'è qualche variazione in quel di Scarperia. Guido.
12: Scarperia che si collega per comunicare che il Dicomano è passato in vantaggio al 15esimo del secondo tempo. Allo studio.
0: Bene, abbiamo sentito quindi il finale di San Giovanni Valdarno, San Giovannese 2, San Sovino 0, 34esimo, 83esimo, i gol di Calligani, Antella batte Baldaccio Bruni, 2-1 è il finale anche questo. Allora, Ernesto, probabilmente c'è una variazione di risultato, Incisa mi sembra di aver capito che ha dimezzato il vantaggio. Ernesto.
13: Prendo la linea qui dallo stadio di Incisa per segnalarvi il 2-1 dell'Incisa su rigore, c'è stato un fallo su Espinosa e l'arbitro ha decretato il rigore che ha siglato il numero 10 Merola. Si riapre la partita qui a Incisa dopo il bel raddoppio dell'Alberoro e siamo sul 2-1. Dopo il gol di Bennati sul 2-0 c'era stato un tiro al decimo dell'Incisa con Espinosa, ma era stato buttato fuori di qualche metro. In questo momento l'Incisa ha ripreso, come dire, la speranza di riacciuffare il risultato. Il rigore era netto e 2-1 per l'Alberoro.
14: Cambia di nuovo il risultato qui all'Alessandro Pasqui di Pergine. Sul sinistro all'interno dell'area di rigore ha tirato e ha battuto Garbinesi per il 2-1 e Mesciva Diciana che sembrava in controllo, ma purtroppo come spesso accade per una cazzata prende gol.
15: Al 19esimo minuto del secondo tempo qui a Pieve al Toppo, il Pieve al Toppo passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo con il numero 5 Acquisti. Pieve al Toppo 2 Rassina 1, restituisco la linea allo studio.
16: Cambia il risultato qui a Levani, il Levani al 21esimo perviene al pareggio, c'è stata una bella azione di Cerrato sulla fascia che corsava al centro, il portiere si distendeva, non tratteneva il pallone, arrivava a Rida che da pochi passi pareggiava le sorti dell'incontro. Il Tegoleto un minuto prima ha avuto l'occasionissima per fare il 2-0, c'è stata una bellissima azione di El Bassuri che entrava in area, tirava botta sicura, colpiva il palo. Gol è sbagliato, gol subito, questa è la legge del calcio. L'Atletico Levani Leone è riuscita a pervenire al pareggio con questo gol di Rida al 20esimo.
0: Bene, grazie Gabriele. Altro risultato finale, quello fra Collegiana e Rufina 4-0, quindi per scusate i padroni di casa. Allora vediamo se ci sono altri risultati. Per esempio abbiamo visto come lo Spoiano sia naturalmente passato 2 volte sul campo del Bettolle, quindi stia conducendo per 2-0. Levane quindi che sta pareggiando con il Tegoleto 1-1, non c'è variazioni di risultato a Stia, fra Stia e Torrita, mi sembra di capire, sempre 2-0, e quindi Castellovese Chiantigiana sempre 0-0. Vediamo se deve intervenire Capolona, così aggiorniamo in tempo reale anche il risultato di Capolona. Vedo Magrini che sta apprettandosi naturalmente a darci il risultato di quel campo, forse tergiversa per un attimo. Comunque noi siamo qui, lo stiamo aspettando senza tanta fretta, mentre tanti altri risultati stanno cambiando. Per esempio nel girone E di prima categoria siamo qui, ecco, infatti ci sembra di capire che il risultato che stavamo per leggere è quello di ancora Alfio che ci segnala Levane e Tegoleto sono fermi sull'1-1. Comunque noi andiamo su altri campi, per esempio c'è Badii che ci chiama da Firenze per Centro Storico Le Bosche, Ponte Assieve. Lorenzo,
7: cooling break della ripresa a Firenze tra Centro Storico Le Bosche e Ponte Assieve. Il parziale come sempre è 0-2 per gli ospiti, reti di Gori e Patrignani. Durante il periodo non collegato la Ponte Assieve è andato vicino alla terza rete al 56esimo, quando su un rilancio dalla difesa di Gozzini, Di Vico è riuscito a prendere il tempo a tutta la difesa, a saltare anche il portiere all'altezza della lunetta dell'area di rigore, ma poi braccato dai difensori non è riuscito, nonostante la porta vuota, a centrare lo specchio, ma ha dato il pallone di poco al lato. Ponte Assieve comunque in completo controllo della partita, vince 2-0, la girandola di sostituzioni non sta dando nuova linfa alle Boschi, che in questo momento sembra nettamente soccombere. Le Boschi 0, Ponte Assieve 2, siamo arrivati al 68esimo minuto di gioco. Linea allo studio.
0: Ecco il risultato appunto che Capolona voleva comunicare, il vantaggio del Cavriglia, Capolona 0, Cavriglia 1, il gol di Autiero su calcio di rigore. Questo è il risultato appunto che attendavamo, che è stato sbloccato. Nel frattempo andiamo a Vettolle con Samuele Riccarelli.
17: Sedicesimo della ripresa qui alla Rigotempora di Vettolle, raddoppio dello Spoiano, ancora con Fivvi che era bravissimo a scattare sul filo del fuorigioco, con la sua eccellente progressione lasciava dietro due uomini della difesa bettollina e con un potente e preciso sinistro metteva alle spalle del portiere Tegli. Quindi quando siamo giunti al 17esimo della ripresa qui a Bettolle, la formazione ospite dello Spogliano conduce per 2-0 sulla formazione del Bettolle. A voi studio per sentirci per gli aggiornamenti che seguiranno qui da Bettolle.
0: Bene, grazie, grazie Samuele. C'è un altro aggiornamento, abbiamo visto come già comunicato in precedenza, Laterina 2 Valdichiana 1, il gol del vantaggio che lo ha segnato Chiatti, e noi siamo con calma a vedere i risultati finali del campionato di Serie D, girone E. Se non vado errato, con un colpo d'occhio mi sono contato 24 i gol segnati in questa quinta giornata, però con nessuna vittoria esterna. Quindi vediamo le partite in programma di oggi. Torna e si riscatta velocemente l'Aquila Montevarchi dopo la sconfitta di Siena e batte il Progresso per 2-0, quindi al Brilliperi Aquila Montevarchi 2, Progresso 0, Flaminio Civitavecchia Castellana 2, San Donato Tavarnelle 1, Follonica Gavorrano 2, Sasso Marconi 1, Lucchese 3, Siena 2, Mezzolara Grassina 0-0, Prato batte Ghiviborgo 2-1, Scandicci Nova Ternana 0-0, Serra Vezza Pozzi Calcio 3, Terranova Traiana 0, Tau Calcio Altopascio 3, Rondinella 2. Per una classifica che è la seguente: due squadre in vetta alla classifica, Follonica Gavorrano e Prato che hanno 13 punti, con 10 Serra Vezza e Lucchese insieme al Flaminia, 9 per il Tau Calcio Altopascio, 8 con Scandicci, Siena 7, Terranova 7, Aquila Montevarchi 7, San Donato Tavarnelle 7 punti, Mezzolara 6, Nuova Ternana 5, Sasso Marconi 4, Progresso 3, 2 Grassina e Rondinella. Chiude la classifica il Ghiviborgo con un punto. Quindi confermate le stime di inizio campionato, con Folloni che Gavorrano, Prato, che sono le capoliste a 13 punti, 3 punti di vantaggio sul Serravezza Pozzi, sulla Lucchese e su Flaminia Civite Castellano, più attardato il Siena, squadra che aveva decisamente dichiarato di voler puntare alla vetta della classifica. Ma il campionato è iniziato solo da 5 giornate. E adesso torniamo sui campi dei dilettanti per darvi i risultati finali e la relativa classifica della terza giornata del campionato di eccellenza Girone B. Vediamolo insieme, così vediamo anche la classifica con un campionato, anche questo, molto incerto, molto equilibrato, soprattutto con molte sorprese domenicali. Signa l'Astrigiana 1-0 giocata ieri, Antella batte Baldaccio Bruni 2-1, Collegiana 4, Audax Rufina 0. Ecco, una delle squadre cui noi dubitavamo era la Collegiana, invece da qualche domenica segna gol a raffica. Collegiana ha battuto la Rufina 4-0, 0-0, ed è l'unico di giornata, naturalmente anche perché poi manca una partita. Comunque di positivo c'è che la formazione di Loris Beoni, il figline, non subisce gol neanche sul campo di Montespertoli, non vince ma neanche perde, quindi Montespertoli figline 0-0. San Giovanese batte Sansovino 2-0, detto prima, si conferma ancora una volta la tradizione favorevole della San Giovanese nei confronti della Sansovino. Una vittoria esterna, quella dell'Asta sul campo di Sesto Fiorentino, Sestese 1-2, Valentino Massola 3, Castiglionese 0. Debacle oggi per la formazione di Morelli, comunque ci sta in un campo importante contro una squadra importante come quella di Iuri Pezzatini. La squadra del Barberino Tavarnelle alle 19 affronterà il Poggi Bonzi sul campo di San Gimignano. Allora, con Barberino Tavarnelle e Poggi Bonzi una partita in meno, la classifica è: Collegiana, San Giovannese, Antella punti 7, Asta 6, Valentino Mazzola, Sestese, Montespertoli, Castiglionese e Signa 4, 3 Baldaccio Bruni, figline, Sansovino, 2 Poggi Bonzi, l'Astrigiana, 1 Barberino Tavarnelle, Rufina 0 punti. E adesso torniamo ai nostri collegamenti e accompagniamo naturalmente fino al termine quelle che sono le partite in promozione in seconda e prima categoria. Allora, Guido Orlandi ci chiede la linea dal campo di Scarperia. Guido.
18: E Scarperia che si collega per comunicare che ci sarà adesso un break dall'arbitro per abbeverare i giocatori. Il risultato è sempre 1-0 in favore dei rossi del Dicomano sull'Aresco Reggiano. Vieni allo studio.
0: Bene, grazie Guido. Ha raddoppiato il Galluzzo, Galluzzo 2 Fogliano 0, ha segnato Di Biasi al 71esimo, quindi Galluzzo 2 Fogliano 0. Ripeto, vediamo se ci sono collegamenti per i nostri campi, attendiamo quindi la partita di Incisa, di aggiornare Incisa e il campo di Alberoro, Incisa Alberoro, e poi quello di Piavaltoppo con Remo Ricci. Remo.
19: Al 30° minuto del primo tempo il Piavaltoppo porta a 3 le proprie reti con il numero 10 Nucci che sigla la sua doppietta giornaliera. Piavaltoppo 3 e Rassina 1. Restituisco la linea allo studio.
0: Grazie Remo, quindi una variazione di risultato. Adesso andiamo sul campo di Incisa dove l'Alberoro stava conducendo 2-1. Zoi.
20: Siamo giunti al 35° del secondo tempo qui a Incisa e l'Alberoro conduce sempre per 2-1, però l'Incisa, la sua azione ha aumentato costantemente dopo il rigore e il rigore che ha segnato Merola portando sul 2-1 il risultato. In questo momento l'Incisa sta pressando l'Alberoro che non trolla, ma dopo il rigore al 20° era al 23° un'azione e un'occasione per l'Alberoro sempre con Alomar che da limite dell'area sfoderava un gran tiro e il pallone sfiorava il palo sul 2-1. Era un'occasione per fare veramente mettere il risultato al sicuro. Invece la partita ancora è aperta, in questo momento come dicevo siamo al 34° e il risultato è sempre sul 2-1 per l'Alberoni.
0: Bene, al Galluzzo accorcia le distanze del Fogliano al 77esimo gol del Fogliano, quindi adesso Galluzzo 2, Fogliano 1, accorciato Lombardi su calcio di rigore. Andiamo ad Acquaviva, sentiamo appunto Luca Picchiotti.
2: 15 al termine all'Acquaviva, Acquaviva sempre in vantaggio per 1-0 grazie alle gol del primo tempo di Leon D'Antonio, poi per il resto non ci sono state occasioni da reti, la Settignanese cerca in qualche modo di portare avanti il baricentro, ma a parte un paio di conclusioni fuori misura e un gol mangiato dall'esterno Ceccherini che calciava fuori da ottima posizione, poi più nulla, l'Acquaviva intanto cerca di controllare il gioco, di farsi avanti, tre cambi nella formazione di casa, dentro Graziani, Ferretti e il numero 5 Leonardi per Aidini, Bartoli e Casciavano. Vedremo insomma come andrà questo finale, la cosa che cercherà di chiudere sicuramente l'incontro, perché i tre punti sono veramente preziosi. 1-0 ancora al Cecuzzi di Acquaviva, linea allo studio.
0: Bene, doveroso ancora riepilogo dei risultati della quinta giornata del campionato Serie D, Girone E, Montevarchi 2, Progresso 0, Flaminia 2, San Donato 1, Follonica 2, Sasso Marconi 1, Lucchese 3, Siena 2, Mezzolara, Grassina 0-0, Prato 2, Givigorgo 1, Scandicci, Nuova Ternana 0-0, Serravezza 3, Terranova Traiana 0, Tau Calcio Altopascio 3, Rondinella 0. Per la classifica che abbiamo detto comandata da Follonica e Prato a 13 punti, seguono con 10 Serravezza e Lucchese insieme alla Flaminia Civita Castellana. E adesso torniamo sul campo di Eccellenza, la giornata era quella numero 3, ribadiamo i risultati, poi parzialmente rivediamo anche la classifica con le squadre che dicevamo partecipano ad un campionato molto livellato e molto, come dire, incerto, indeciso. Non ci sono squadre in questa stagione Materazzo come lo fu l'anno scorso il Certaldo.
21: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
22: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
23: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
21: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
22: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
24: 333 89 82 560
22: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Buon pomeriggio amici, siamo tornati in onda, siamo in questo momento tornando in onda sul programma di, naturalmente, di Radio Incontri Cortona. Dopo l'interruzione dovuta alla mancanza di energia elettrica si è interrotto bruscamente il nostro collegamento da Castiglion Fiorentino, quindi io direi che possiamo mandare in onda quelli che sono gli ultimi nostri collegamenti, poi ribadire tutti i risultati e naturalmente salutarci. Ci dispiace per questa ultima frazione di trasmissione che non è andata in onda, ma tra l'altro non dipendente dalla nostra volontà, si è interrotto il collegamento con il nostro studio e lo studio centrale di Cortona, ma adesso vedo che sta funzionando tutto, ma naturalmente non so se il nostro tecnico Pieroni è intervenuto, ha potuto intervenire da remoto per rimetterci in onda. Comunque fatto sta che adesso ci siamo, vi ho detto i risultati in precedenza, tutti quelli che avevo in mio possesso, quelli tra l'altro del campionato di Serie D, Girone E, e quelli di Eccellenza. Intanto vi mando alcuni finali, per esempio alcuni collegamenti con Emanuele Santarelli. Emanuele.
1: Finale a Vicio Maggio e Ambra hanno terminato sullo 0-0.
2: Ha pareggiato l'MC al 90 e 30, calcio di rigore su una palla per Nanni, la palla sembrava indirizzata lunga verso il portiere, il difensore Migliorini è entrato con una spallata e ha colpito Nanni sulla schiena che è andato in terra, l'arbitro con la palla già in mano al portiere ha fissato il, a noi ci è sembrato sacrosanto rigore che lo stesso Nanni ha trasformato per il 2-2. Siamo al 49esimo, sembra che abbia dato 5 minuti di recupero, ma nel frattempo c'è stato il rigore, quindi ci dovrebbero essere un paio, due o tre minuti di ancora da giocare. Quindi in questo momento l'MC Radisana 2-2 sul campo dell'Arno Castiglione Laterino.
3: Finisce con l'amaro in bocca allo stadio comunale di Levane, 1-1 il risultato tra Tegoletto e Atletico Levane Leona, ma il Tegoletto sicuramente ha dominato letteralmente l'incontro, il Levane ha sfruttato l'unica occasione che ha avuto e è riuscito a pervenire al pareggio, è stata una la partita che il Tegoletto sicuramente avrebbe meritato di vincere, però sicuramente la sfortuna l'ha fatta da padroni. Il Tegoletto esce a casa tra gli applausi ma con un solo punticino, una partita che avrebbe sicuramente meritato di vincere. Anche nella ripresa il Tegoletto partiva molto forte, al settimo minuto c'è stato un rimpallo favorevole a Barbagli che si presentava tutto solo davanti al portiere, tirava, veniva tallonato da un giocatore e il tiro andava fuori. Al 59esimo c'è stato un calcio d'angolo a favore del Levane, palla in aria, Misca furibonda, la palla schizzava in porta e Paoli era bravo a respingere il tiro. Al 64esimo il Tegoletto ha avuto l'occasionissima per raddoppiare, un'azione personale di El Bassuri che entrava in area, saltava un uomo, tirava botta sicura e la palla colpiva il palo.

0: Del Bassurì che tirava da dentro l'area, respingeva con i piedi il portiere sui piedi di Palazzini che tirava, il pallone andava alto, lì finiva la partita, un risultato che sicuramente meritava la vittoria la squadra del Tegoletto. Comunque ci sono i presupposti sicuramente per far bene e per il proseguo del campionato. Da Levani è tutto, Atletico Levani Leona 1 Tegoletto 1, ripasso la linea allo studio.
1: E Scarperia che si collega per comunicare che la partita fra Dicomano e Rosco Ruggero è terminata con la vittoria dei padroni di casa del Dicomano per 1-0. Linea allo studio.
2: Ecco, io siamo nel recupero, 48esimo in corso, punizione laterale per la Settignanese, potrebbe essere l'occasione decisiva. Gli ospiti che cercano il pari, l'Accoglio si difende estremamente questo gol di vantaggio. Guardiamo la punizione prima di dare l'aggiornamento. Calcia l'attaccante ospite, parata di Santucciari Guerri che salva tutto, e poi l'attaccante della Settignanese manda il pallone al lato. Quindi il risultato 49esimo ad Acquaviva 1 Settignanese 0. Brivido, ma l'Acquaviva rimane in vantaggio e quindi si finisce così, sarebbe la prima vittoria in campionato per i padroni di casa. 1-0 in allo studio.
3: Partita terminata, Piava al topo batte l'Asina 3-2, restituisco la linea allo studio.
4: Finisce la partita qui a Incisa con il risultato di 2-1 per l'Alberoro, davvero una bella gara, emozionante, con capovolgimenti di fronte. L'Incisa ci ha provato in tutti i modi, ma l'Alberoro ha tirato su con la sua esperienza e la sua capacità tecnica, è riuscita a vincere e ha rischiato a pochi minuti dalla fine di fare anche il terzo gol, davvero un errore madornale al 39esimo con Tavanti, dopo uno scambio con Alomar si trovava la porta vuota e tirava fuori con tutto il pubblico sbigottito, davvero un'occasione per fare 3-1. L'Alberoro ha tenuto sempre la gara, l'Incisa è stata sia nel primo tempo che nel secondo, ha cercato di imbastire azioni, ma la difesa e il centrocampo dei ragazzi di Mister Franchi hanno tenuto bene il campo. L'unico gol per l'Incisa su rigore al 20esimo sul risultato di 2-0, però poi le occasioni non sono state tante per i fiorentini. Al terzo era appunto l'Alberoro che passava in vantaggio con Alomar, scambio con Scatizzi, e Alomar tirava e insaccava. Al 13esimo era ancora Scatizzi che si involava sulla sinistra, ma il suo tiro attraversava tutta la porta e finiva fuori. Al 28esimo c'era la prima occasione per l'Incisa con un gran tiro dal limite di Merola che sfiorava il polo, davvero una, forse l'occasione più ghiotta per i fiorentini, ma la palla andava fuori. Era al 34esimo Erpici, entrato al posto di Scatizzi. Scatizzi ha avuto un grosso infortunio, uno scontro con un difensore dell'Incisa, è uscito al 20esimo. Come dicevo, Erpici al 34esimo, un tiro al volo, ma il portiere in tuffo parava. Al 41esimo era ancora l'Incisa che con un colpo di testa di Shotong si rendeva pericoloso, ma la palla finiva all'esterno della rete. Il secondo tempo iniziava al secondo con il raddoppio di Bennati, un batti ribatti in aria, prima con era la volta di Alomar, poi era la volta di Galantini, il portiere parava, poi da 2 metri Bennati insaccava. Da qui in avanti c'era l'azione un po' più forte dell'Incisa, una reazione che la portava a raggiungere il 2-1 su rigore con Espinosa su fallo del centrocampista Merola che veniva atterrato in aria. E dopo il 2-1 l'Incisa cercava di proiettarsi in avanti per pareggiare, ma era il 23esimo
5: e l'Addororo sfiorava il terzo gol con un gran tiro di Alomar che sfiorava il palo. Poi al 38esimo era ancora l'incisa con un colpo di testa di Fantoni, ma Balucani parava in sicurezza. Poi al 39esimo l'occasione che vi ho raccontato prima.

0: prima c'era una scorribanda in aria di Galantini piazzava al centro per Tavanti a porta vuota miccava la palla e la buttava fuori. Gli ultimi minuti vedevano l'incisa stanca e l'Alberoro a controllare, e il risultato l'Alberoro lo portava a casa sul 2-1. Alberoro che è in testa alla classifica insieme al Montagnano e alla Sinalunghese, davvero un bel inizio per i ragazzi di Franchi. 3 partite, 3 vittorie, 2 fuori casa e 1 in casa. A domenica prossima, voi la linea.
1: Bene, davvero è vero Ernesto, bell'inizio di campionato anche per il tuo Alberoro. I risultati: 3ª giornata, giocata ieri, Cortona Capocia 0, Montagnano 3, Acquaviva 1, Settignanese 0, Alleanza Giovanile di Comano 1, Reggello 0, Galluzzo 2, Fogliano 1, Casentino 1, Africo 0, Centro Storico Le Boschi 0, Pontasseve 2, Cubino 1, Sinalunghese 2, Ideal Club Incisa 1, Alberoro 2. Questi sono naturalmente i risultati della 3ª giornata del campionato di promozione Girone C, per una classifica che l'ha accennata già Ernesto Zoi: Montagnano, Alberoro, Sinalunghese 9, Pontassieve, Africo, Audace Galluzzo e Casentino ne hanno 6, Reggello 4, Nuova Fogliano, Acquaviva, Dicomano, Centro Storico Le Boschi 3, Cortona Camocia 2, Settignanese 1, Ideal Club Incisa e Cubino chiudono la classifica con 0 punti. E adesso andiamo sul campionato di prima categoria Girone e poi vediamo anche i risultati del Girone F. Allora, eccoli qua: Atletico Levano e Leona, Tegoletto 1-1, Abetolle, Betolle 0, Spogliano 2, Bibbiena e Lucignano 1-1, Capolona Quarta 0, Cavriglia 1, Castelnovese Chiantigiana 0-0, Olmo Ponte Santa Firmina 0, Imprudenza Tavernuzze 1, Stia 2, Torrita 0, Vicio Maggio Ambra 0-0. Qua la classifica recita: Stia punti 6, Lucignano, Castelnovese, Chiantigiana, Vicio Maggio, Atletico Levano e Leona, Bibbiena punti 4, Spogliano, Cavriglia, Imprudenza Tavernuzze 3, Ambra, Olmo Ponte 1, Torrita, Tegoletto 1 punto, Capolona Quarata e Bettolle 0 punti. E adesso andiamo sul campionato, naturalmente sempre di prima categoria, ma Girone F. Su quel campionato molto interessante che raggruppa tutte le squadre del campionato, che moltissime sono tra l'altro nostra conoscenza perché hanno militato anche nel girone E, ma che adesso sono racchiuse tutto nel girone senese e grossetano: Atletico Piancastagnaio Montalcino 2-2, Badesse 0, Ponte d'Arbia 3, Pianella 5, Pienza 0, Radicondoli 3, Rosia 1, San Miniato 0, Alberese 8, San Quirico 1, Campiglia 2, Scarlino Calcio Argentario 1-1, Torregnari 0, Olympic Sarteano 1. Qui la classifica recita: Ponte d'Arbia, Alberese 6 punti, Montalcino, Piancastagnaio e Carlino ne hanno 4, Pianella, Radicondoli, Campiglia, Olympic Sarteano, Rosia e Badesse Monteriggioni 3, Argentario 2, Torregnari 1 punto, San Quirico, Pienza e San Miniato 0. Adesso andiamo sul campionato di seconda categoria Girone I. Ecco qua i risultati: 2 gare sono state disputate sabato, 2 anticipi, esattamente Marino Mercato Subiano e Poppi sono terminate sullo 0-0, Arezzo Football Academy batte Fratta Santa Caterina, giocata ieri sera alle 19, oggi Arno Castiglioni Valdichiana Calcio 2-2, Bucine 1, Guassino 0, Calcio Pestello 2, Vaggio Pianisco 4, Fraticciola 0, Forti Sarezzo 1, Fulgor Castelfranco Pratovecchio 0-0, Pieva il Toppo 3, Rassina 2, per una classifica che recita: Vaggio Pianisco, Arezzo Football Academy, Fortis Arezzo 6, Pieva il Toppo, Marino Mercato Subiano, Poppi 4, 3 Rassina, Fratta Santa Caterina, Bucine 2, Valdichiana Calcio 1, Arno Castiglioni, Fulgor Castelfranco Pratovecchio 0, Fraticciola Calcio Pestello e Guassino. La seconda, Girone L, dove gioca naturalmente gran parte delle formazioni della Valdichiana Senese Sud, quindi Girone L, vediamolo insieme. Eccolo qua, prontamente: Buonconvento 0, Virtus Chianciano 3, Cetona 3, Luigi Meroni 1, Fonte Belverde 1, Polisiana 0, Monteroni Montepulciano Stazione 0-0, Montichiello 4, Atletico Piazza 0, a Petroio 1, Chiusi 2, Serre Quercigrossa 1-1, Trequanda 0, Virtus Asciano 1. La classifica: Monticchiello e Virtus Chianciano 6, Monteroni, Chiusi e Ponte d'Arbia 4 insieme alla Virtus Asciano, 3 il Cetona, l'Unione Poliziana, l'Atletico Piazze, 2 il Serre, Montepulciano Stazione, 1 il Buonconvento, il Querce Grossa, 0 Volontà Strequanda, Luigi Meroni e Petruio. Adesso, se ce la facciamo, diamo anche i risultati del campionato di terza categoria, perché molto interessati quest'anno, non mi stancherò mai di dirlo, partecipano esattamente 18 squadre, quindi tutti agguerriti, tutti pronti, tutti naturalmente agguerriti per arrivare in seconda categoria. Due anticipi di ieri, sabato 26 di settembre: San Giustinese 1, San Leonino 2, Badiagnano 3, Virtus Arezzo 0, oggi Badiaroti 3, Pietraia 2, Atletico Valdambra 0, Faillese 1, Monzigliolo 1, Lorese 3, Montecchio 2, Colonna Indicatore 1, Monterchiese 3, San Marco La Sella 0, Piandiscò Tuscar 1-1, Terontola 0, Tregozzano 1, ma i risultati non sono praticamente confermati, sono solo parziali, quindi c'è un ritardo nel confermare questi risultati. Noi cerchiamo nel frattempo di trovare anche conferma a questi risultati, non ci sono. Prendeteli con il beneficio dell'inventario, perché alcuni risultati non sono stati confermati. Bene, amici, siamo in chiusura anche oggi, quindi andiamo, come dire, a chiudere la nostra trasmissione con naturalmente Obiettivo Sport, con la trasmissione odierna che è praticamente andata in onda l'ultima domenica di settembre, quindi ci sentiamo domani con la pagina sportiva nel resoconto della giornata odierna, e poi naturalmente ci troveremo ancora domenica sempre qui con la trasmissione, con il radio cronache, tutti i risultati e le classifiche al termine. Ci dispiace per la piccola interruzione di qualche minuto che c'è stata durante la trasmissione per la mancanza di energia elettrica tra gli studi di Castiglion Ferretino e gli studi centrali di Cortona e lo studio naturalmente numero 2 di via Crapsi a Camosia. Giorgio Farelli vi ringrazia per la gentile attenzione e vi rimanda al prossimo appuntamento domenicale e sportivo alle 12.30 dopo il GR Valdichiana. Bene, a tutti quanti, buon proseguimento di serata.
2: La Salumeria di Monte San Savino, Autofficina Fratelli Milighetti.

0: dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app. Mobi Auto. Auto di tutte le marche nuove ed usate. Noleggio auto e furgoni 9 posti. Telefono 0575 680128. Via Retina 197/5. Castiglion Fiorentino. Davanti Gino Arredamenti. Via Retina 244. Castiglion Fiorentino. Arredamenti per interni, cucine, camere, soggiorni, reti e materassi. Davanti Gino Arredamenti.
1: Signore e signori, una porchetta come si deve la trovate solo alla Salumeria di Monte San Savino. Qui si fa tutto a mano, con legna vera, erbe buone e maestria toscana.
2: 60 anni dopo, tutto è come era allora. Cottura a legna, ricette tramandate, erbe del posto, salumi fatti con rispetto, tempo e passione.
3: Salumeria di Monte San Savino. Dal 1968, salumi toscani di nome e di gusto.

0: veicoli, mezzi agricoli. Revisione per autovetture e motocicli. Autofficina Mirighetti. Ci trovate in via Tevere 67 a Castiglion Fiorentino. 0575 680442.
1: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
2: Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia.
3: Appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su R.I. Radio Incontri. Tra poco andrà in onda il caffè

0: Signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta, va ora in onda Caffè Live Show!
1: Ma buonasera e benvenuti, che bello questo 22 settembre 2026 per la terza puntata del Caffè Live Show. Ci siamo ragazzi, questa sera non ci sono problemi, andiamo lisci e pacati come se non ci fosse un domani. E allora... dico subito che noi abbiamo, no, tutta la nostra escalation del programma. Ci sono i convocati, i panchinari e poi ci sono quelli che sono in tribuna. Questa sera i tre convocati erano Andrea Caneschi, Silvia Picchi e Elena Sarri. Ma chi sta male, chi aveva un impegno, chi si è scordato un compleanno, nessuno. Allora che faccio? Dai titolari chiamo i panchinari. E anche lì panchinari nessuno, Elena Tribbioli, Ugo Simioli, Angelo Santorelli, Tommaso Sardini, buio. E alla fine chiamo quelli che praticamente erano già a casa con le pantofole. Ma nonostante questo loro si sono presentati qui. E vado a presentare alla mia sinistra colei che non viene qui da più o meno, facciamo due conti, sarà stato inizio anno, no dai, qualcosa di più. Eccola qui la nostra The Voice SN, Simona Noccioletti. Ciao!
2: Buonasera a tutti, ciao Angelo, eccomi qua.
1: Come stai?
2: Pronta l'uso, Angelo.
1: Aspetta, vedi c'è sempre qualche problema.
2: Mi hai abbassato totalmente, va bene?
1: No, non t'ho abbassato, non t'ho abbassato. Ma c'è qualcosa che non funziona. Va bene, adesso facciamo, dopo ti riprendo. Il nostro Simone.
3: Dalla tribuna, diciamo, come dice Angelo.
1: Sì.
3: Bene, piacere ritrovarvi. Anch'io ero un po' di tempo che mancavo dalla radio. Però sì, con questa serata settembrina, queste temperature frizzanti, mi torna veramente la voglia di fare.
1: Ti piace? Sì, perché ti piace il freddo?
3: No, adoro l'autunno, quella stagione, sai, di mezzo, com'è ora.
1: Che è sempre bella.
3: Che è sempre bella.
1: Ok.
2: Proviamo?
1: Senti a me.
3: È ripartito il microfono?
1: Prova un attimo.
2: 1, 2, 3, prova.
1: No, non ci sei, Simo.
2: Io mi sento.
1: Sì, ora molto sento. Molto bassa.
2: Non importa.
1: Comunque, a parte questo, ragazzi, l'importante è che ci siamo.
3: Sì,
1: tanto qui il martedì è diventato tipo un dramma, no? Perché comunque...
2: No, finora mi sentivi.
1: Sì, però c'è sempre qualcosa che non funziona. Sei questa.
2: Va bene, dai.
1: Adesso proviamo. Ok?
2: Sì, eccomi. Eccoci. Hai premuto quello giusto. Eccolo.
1: Eccola.
2: Era quello.
1: Ci sei. Come stai, Simo?
2: Allora, sto benissimo, sono felice. Anzi, pensavo di trovare un po' più di fresco qui nella tua tavernetta. Invece...
1: No, è il fresco.
2: No, io ho sempre queste vampate di calore.
1: Allora,
2: sarà l'età, sarà il caldo.
1: Esatto, perché più o meno sei sui 50, no? Più o meno.
2: Li ho compiuti quest'anno,
1: è vero?
2: Ad agosto.
1: E neanche ci hai invitato?
2: No.
3: Non si è fatta la festa?
2: L'ho fatta.
1: Presenza di noi.
2: Privatamente, sì. Proprio con intimissimi.
3: Ah, proprio no. Facciamo marchette.
2: Proprio quelli pochi.
1: Pochi. Però vale perché non ci ha invitato.
2: Perché voi eravate in onda. Anzi, volevate che venissi in onda con voi.
3: Beh, sarebbe stato bello.
2: Si faceva qui?
3: Bello, sì, bello.
2: No, in effetti. Allora, rifacciamola.
1: Comunque,
2: io ci sto,
1: Simo, tutto a posto.
2: Sì.
1: Sei pronta?
2: Sono pronta, un po' arrugginita, speriamo che...
1: Ma lascia fa, ma quello è il minimo.
2: È come andare in bicicletta.
3: Sì, una volta imparato lo dimentichi più.
1: Oddio, come sono gonfio. Simone, come stai?
3: Bene.
1: Anche te è una vita che non vieni.
3: Lo so, mi metti in tribuna, io poi mi spazientisco, sento il procuratore, mi consiglia di non venire.
1: Fermate, perché io non ti ho messo mai in tribuna. Sei tu che praticamente nella chat non ci caghi di pezza.
3: Mi eclisso, io nel periodo estivo mi eclisso,
1: esatto,
3: da tutto.
1: Perché il caldo ti
3: infastidisce. Non è caldo quello, è accanimento.
1: Lo so, dai. Però meno male, ragazzi, è fatta, è finita.
3: Sì.
1: Siamo alla fine di settembre.
3: Sì. Vabbè, ci vuole anche l'estate, per carità. Però,
1: sì, però a sti caldi no.
3: Ricordando quelle che abbiamo vissuto noi da giovincelli, queste mi sembrano...
2: Dai, io sono contenta. Anche se ottobre funzionasse così, con questo calore io ci sto.
3: Sì, eh?
1: Ma anche
3: sì.
1: Meno.
2: No, dai, ci si abbronza, guarda che abbronzatura.
3: Infatti è abbronzatissima ancora Noccioletti.
2: Ma anche tu, Simo,
3: No, e dove lo prendo il sole io?
2: Come
3: te
2: no?
3: Che sei dedica.
2: C'hai proprio l'abbronzatura.
3: Sì, da muratore.
2: Con la maglietta.
3: Salutiamo i muratori, eh.
2: Angelo, tu l'hai preso il sole?
1: Sì, il finale della sigla. Io dico veramente, tutti i martedì ci deve essere qualcosa che non va. È impressionante. Mi viene da piangere, guarda.
2: No,
1: veramente.
2: Senti.
1: Potrei anche piangere. Ok, partiamo con il primo disco. Allora, questo era Pino Daniele che nel 2007 ha partorito questa canzone e l'ha pubblicizzata con Giorgia. E da lì è successo il panico. Questa canzone è bellissima, Vento di passione. Tutto questo è Caffè Live Show, terza puntata della terza stagione del Caffè Live Show, e per ora tutto funziona.

0: ladies and gentlemen, welcome to Caffè Live Show.
1: E allora benvenuti per questa terza puntata della terza stagione del Caffè Live Show. Ricordiamo subito che i replicanti vanno in onda dalle 18 della domenica fino alle 20. Avete ascoltato la puntata? No. No.
2: Ma io sì, giustamente durante l'aperitivo.
1: Ma quando?
2: Domenica scorsa.
1: Un drago addosso perché dice le bugie.
3: Sì, avete ascoltato la puntata, mi sono un po' come la maestra. Avete studiato, bambini, ieri sera?
1: No,
3: sì.
1: No. E allora, insomma, ragazzi, è un po' che non vi sentivamo,
2: adesso
1: che non venivate.
2: Sì.
1: Come va? Tutto a posto? Una meraviglia.
2: Io sono contenta di rivedervi. Oh. Anzi, è stato veramente un fulmine a ciel sereno quando mi hai contattato questa mattina.
1: Sì, perché tu, chiaramente, nel gruppo nessuno chiacchiera, nessuno parla, nessuno chatta. Poi dopo è successo.
2: Ma tutti si ascolta, tutti si legge.
1: Lo so, però sai, quando ho avuto paura ho detto, oh, Simo, ci sei?
2: Certo, e lo sai che non ti abbandono mai.
1: Certo.
2: Io sono il pronto intervento.
1: Oh, tu sei veramente
2: il 112.
1: Tu sei la tappa buchi più tappa buchi del
2: è vero,
1: mondo.
2: Sì, bella, sono contenta. Bella. No, mi fa piacere.
3: Certo.
2: Mi piace salvare le situazioni altrui.
3: Ma che sei una persona su cui contare, quindi Angelo lo sa,
2: esatto.
3: E sapendolo... va a botta sicura.
1: Senti,
3: no?
1: Simone, fai il simpatico. Tu che cazzo hai fatto tutto sti mesi?
3: D'estate? Ho sofferto,
1: visto.
3: Ho pregato tanto.
1: Lo so, ma questo è normale. Voglio dire, ragazzi,
3: vabbè, ho lavorato, dai.
1: D'estate fa il caldo, d'inverno fa il freddo, più o meno.
3: Ma è freddo,
1: caldo,
3: sai,
1: che freddo.
3: Basta coprirsi.
1: Lo so, però insomma alla fine c'è questa cosa, no?
3: Ma te l'ho detto prima, io poi quando arriva settembre-ottobre vedo l'assunto l'odore dell'autunno, delle castagne, l'uva, il vino.
1: A te piace sta roba?
3: Sì, i funghi, quei prodotti tipici autunnali, io sboccio come in primavera quando la temperatura scende sotto un certo livello.
2: Ma vabbè, vedi? Si possono mangiare comunque, anche, che ne so, in spiaggia, arrivi al mare.
3: Sì,
2: tu sei lì che mangi il fungo fritto invece che la
3: frittorina. Questa rietta frizzantina, inizia a vedere le foglie un po' ingiallire.
1: Aspetta, in riva al mare, da quanto
2: sì.
1: Che non vai al mare, Simona?
2: Ci sono stata domenica.
1: Cagassi in draga.
2: Sabato e domenica.
1: È vero? Dove?
2: Sì. Sono stata a Castion della Pescaia, che ormai
1: bello.
2: Nel mio campeggio preferito.
1: Preferito, tranquillo.
2: Tranquillo, dormiamo ancora in tenda, quindi è perfetto.
1: Ah, in tenda?
2: Sì,
1: salutiamo Alessandro.
2: Salutiamolo.
3: Ciao Alessandro.
2: Ce l'ha lui queste idee malsane di tendeggiare.
1: Avete dormito in tenda?
2: Sì, era sempre caldo.
1: Bello.
2: Molto bello. Si suda sempre, anche in tenda.
1: Ma no, vabbè.
2: Era caldo comunque.
1: Si stava meglio rispetto
2: cavolo, all'estate, ragazzi. Dai.
1: Cioè, abbiamo avuto veramente una stagione estiva pesante.
2: Esatto.
3: La Noccioletti è adattabilissima, quindi tenda, camper, hotel, tutto
2: è vero,
3: tutto
2: è vero.
1: E ti conoscono tutti meno che io, fammi capire. Una cosa.
2: Perché con lui abbiamo fatto una settimana bianca in un hotel.
3: Tanti. Lontano 1999.
1: Vero?
2: Ah, te lo ricordi? Sì. Ti ricordi l'anno?
3: Sì, era prima, poco prima che io partissi per il servizio militare, quindi...
2: C'era ancora la lira, quindi.
3: Sì, gennaio 1999.
2: Che ridere.
3: Bello,
2: ci siamo divertiti, sì.
3: Che poi sono ripassato nel luogo del Milfatto, dove eravamo andati in vacanza nella neve. Anno scorso, tornando dalla montagna in estate.
2: Sì.
3: E quindi...
2: Eravamo alleghe.
3: Alleghe. Qui sai quel flashback, rivedere l'hotel più o meno dove dormivamo, il localino sotto.
2: Ma
3: dove...
2: perché c'era solo quello.
3: C'era solo quello, però la sera, ti ricordi?
2: Tanta roba.
3: Live music, karaoke, risate.
2: Facevamo l'animazione noi, praticamente.
3: Grappe, alcolici, che bei tempi, veramente.
2: Sì. Aspettiamo l'inverno per quello, dai.
3: Sì, aspettiamo l'inverno per quello.
1: Avete fatto le parole degli affari vostri?
3: Sì,
1: Bello,
3: Bello, bellissimo.
1: Ascolta, primo brano devo dire devastante, mi piace. Complimenti. Scaletta musicale, che lo dica fa?
2: È
1: cioè,
2: bellissima.
1: Ragazzi, si vola come se non ci fosse un domani.
3: Chi la
2: bella.
3: Fa la scaletta?
1: Io la faccio, chi va che la fa?
2: Io la sto vedendo tutta.
1: Tra poco andiamo anche con Accadil, ma prima mandiamo il secondo disco di questa sera, sono le 21:15. Come sempre siamo in ritardo, ma tanto ormai qui la situazione di essere in ritardo è,
3: sì, improvvisiamo.
1: È normale, non ce ne frega niente. Questa mi piace perché è l'ultima del nostro Cesare Cremonini, Paparazzi. È tanta roba sta canzone, un po' English, mi piace.

0: A proposito, vado subito ad ascoltarli su www.radioincontri.org e gli mando un bel messaggio al 333 89 82 560. Magari sentono la mia mancanza. Cappella
1: Live Show. Eccolo qua il numero per mandare i vostri messaggi, note vocali, 333 89 82 560. Bene. Allora ragazzi, prima domanda di questa sera. Questa stagione estiva è tranquilla, pagata. Abbiamo smesso il 16 di giugno con l'ultima puntata. Poi abbiamo ricominciato i primi di settembre. Com'è andata, cara Simo? Bene, tranquilla. Pacata, vedi che non ti sento? Quindi ragazzi.
2: Mi mano me. Eccoci.
3: Eccoci.
2: Bravo, bravo, fermi, bravo, non lo toccate,
3: bravo,
2: eh.
3: Bravo, no, no, non lo tocchiamo, allora, non toccatelo.
2: Dal 16 di giugno adesso, com'è andata? Alti e bassi. Un'estate particolare. Secondo me era un anno. Boh.
3: Così.
2: Questo 2026 ormai era preannunciato che doveva essere un po' così.
1: Una roba di merda.
2: Bravo.
1: Tutto quello è, voglio dire. Cioè, no, non è che devi stare.
2: Allora, no, cose strane magari sono accadute, anche un po' tristi.
1: Ah, beh, sì,
2: vabbè,
1: certo,
2: un po' più tristi, alcune più divertenti. Sì, così.
1: Però
2: alti
1: ci
2: bassi.
1: Pensate che siamo già al nono mese dell'anno?
3: Sì, è vero.
1: Sì. Cioè, praticamente.
3: Ah, a proposito, quanti giorni mancano al Santo Natale? Non si è preparato,
1: lo dice tra poco lei, lo dice tra poco, okay, lei, okay. Non svelo prima, adesso cerca di.
2: È già tutto scritto.
1: E per te, Simo, com'è andata quest'estate?
2: Per me, dai, bene, perché no, alla fine
1: Simo
2: mi sono. Ma lui, ma quali?
1: Simone,
3: abbiamo
1: Simone
3: lo stesso nome,
1: un problema.
3: Meno, quindi.
1: Che faccio?
3: Il diminutivo è.
1: Calzi e.
2: Poi,
1: noccio.
2: Sai, io.
1: No, lo devi toccare. Se lo tocchi.
3: Impazzisce. Tocca il microfono, non ce l'hai, il microfono impazzisce.
1: Perché adesso lo cambiamo, dai. Comunque, Calzini, per te, quest'estate.
3: Com'è andata? Ma dai, forse un po' sono nella linea del pensiero della Noccioletti,
1: Cioè sei?
2: Allora, se lo. Oddio, se lo tocco, scusa.
1: No, non di ste cose, non di ste cose.
3: Faccia protetta.
1: Non lo devi toccare.
2: Ah, eccolo. Assa, ecco, lo tengo così.
3: Voi dovreste vedere con la delicatezza con
1: delicatezza.
3: Cui la Noccioletti tiene,
2: no,
3: il
2: con due dita.
1: Non ce la posso fare.
3: Dai, l'annata è così, dai, effettivamente è un po'.
1: No, è partita veramente male sta stagione,
3: sì,
1: ve lo dico,
3: sì,
1: ragazzi.
3: Sì, sì, ma finiremo in bellezza,
1: grande,
3: tranquillo.
1: Ve lo dico.
3: Siamo positivi noi.
1: Sei sicuro?
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Senti, ce la fai a fare così a Catilla?
2: Senti, sì, ce la posso fare.
1: Allora, aspetta,
3: È possibile mandare una foto della la postura?
1: No, ce la posso fare veramente. Allora, mandiamo questo, stacchiamo questo.
2: Quello,
1: grazie,
2: staccamelo,
1: tutto.
2: Perché già, okay, qui si sta ritti per miracolo.
4: Accadde oggi.
5: Accadde oggi.
6: Accadde oggi.
7: Accadde oggi.
2: Accade oggi, martedì 22 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.58 e tramonta alle 19.08. Oggi è il 265esimo giorno dell'anno. Mancano solo.
3: Lo voglio sapere?
2: 93 giorni al Santo
3: Perfetto.
2: Natale.
3: Ragazzi,
1: tre mesi, è qui.
2: Ci siamo, è arrivato.
3: È arrivato.
2: Accade oggi nel 1991, quindi 35 anni fa.
1: Brava.
2: I resti mummificati ritrovati il 19 settembre sul ghiacciaio Similaun.
3: Ah, oggi.
2: Appartengono. Ah, lo sapevi? Mi vuoi spoilerare?
1: No, mi ricordo.
3: L'ho visto dal vivo.
2: È vero?
3: Sì,
1: era morto.
2: Te lo ricordi che caratteristica avesse?
3: Oddio, c'era qualcosa di particolare.
1: Sì. Di che?
2: Mo lo dico.
3: Scusate, non voglio spoilerare.
1: No, prego,
2: lo dico?
1: Vai.
2: Comunque, appartengono a un uomo vissuto intorno al 3200 a.C. La sensazionale scoperta è stata possibile durante il recupero grazie agli oggetti accanto. L'uomo aveva, e anche tuttora, 57 tatuaggi e viene soprannominato Ozzy.
1: Capito?
2: Quindi
1: 57
2: tatuaggi.
3: Vedi quando si
1: 3200 dice anni prima.
2: Già ci si tatuava.
3: Vedi quando oggi la gente critica tutti questi tatuaggi. Sono cose cicliche che si ripetono.
2: E dicono, Dio, la modernità. È una roba.
1: Tu sei ciclico?
3: Sì, vedi? Molto ciclico.
1: Andiamo avanti?
2: Io alterno.
1: Sì, ok.
2: Vado a
1: allora, andiamo.
2: Mentre nel 1994, 32 anni fa, debutta sulla rete televisiva NBC la serie TV Friends con le avventure di sei giovani a New York.
1: 32 anni
3: lo
1: fa.
3: Guardo sempre
2: Mamma
3: la sera
2: mia. streaming.
1: Lo fanno vedere
3: perché loro erano veramente una squadra azzeccatissima.
1: 32 anni fa, ma ti rendi conto?
3: Poi mi dispiace un po' per lui che insomma per
1: è morto.
3: Il Chandler del telefilm che è venuto a mancare.
2: Ma lei è
3: giovane.
2: Rimasta intatta, sempre uguale.
3: La Jennifer è bellissima. Sempre uguale.
2: E 22 anni fa, nel 2004, debutta sulla rete televisiva statunitense ABC la serie TV Lost, un'altra serie TV interessante.
3: Che ha spaccato,
1: tanta roba.
3: Che
1: io ero flashato con Lost.
2: Io non l'ho mai guardato, mi faceva paura. Era forse inquietante.
1: Ah, forse perché
2: in quel buco che facevano?
1: No, erano su un'isola.
2: Ah no, venivano risucchiati.
1: No, casca l'aereo, vanno su st'isola e rimangono su st'isola, poi dopo sì. Ah, devo dire che le prime tre serie, secondo me, è tanta roba. Poi dopo un po'.
3: Anche la ripetitività delle serie. Viene a mancare poi l'originalità.
1: Se
3: dai.
1: Pensi, tra Friends e Lost sono state le prime serie TV, a parte Hazard, Arnold. Cioè,
2: vabbè, Twin Peaks, dai, prima
1: Twin
2: c'era
1: Peaks,
2: Twin Peaks.
1: Sì, porca miseria.
2: Anche quello.
1: Fonzies.
3: Happy Days.
1: I chips.
3: John Baker e French Ponciarella.
1: Tanta roba. Però capito, queste sono le prime serie TV che vengono buttate su vere. Insomma, tanta roba. E da qui a oggi hanno fatto il panico. Oggi c'è serie TV che fanno veramente spavento.
3: Anche se uno di quelli che ho apprezzato più è stato la prima della Casa di Carta.
1: Sì.
2: Ah no, io quella della Casa della Prateria.
1: Dai.
2: Lo riguardate anche da poco.
1: Comunque sì,
2: Laura Ingalls.
1: E tu alla Casa di Carta la prima, perché dopo hai abbandonato oppure l'hai guardata?
3: No, ho guardato anche la seconda.
1: Però sei buiato.
3: Mi è dispiaciuto quando è finita. Però ecco, ad essere onesto, la serie che più mi è rimasta impressa e secondo me ha spaccato più di tutte è stato Romanzo Criminale, la serie.
1: No!
3: È stata assurda. Attori presi dalla strada veramente. Delle interpretazioni veramente assurde. Secondo me non c'è stata serie in Italia in quel modo.
1: Ti devo dire anche quella napoletana,
3: Gomorra. Sì, l'ho vista tutta anche quella, Suburra stessa.
1: Però
3: Romanzo Criminale, Montanari.
1: Le serie TV italiane, poche ma fatte bene.
3: Anche
1: Nassiria,
3: Sì.
1: Bene, grazie. Ricordiamo la chiesa.
2: Sì, il 22 settembre la chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido, Esuperio e Vittore.
1: Salutiamo
2: tutti gli Esuperi che ci ascoltano.
1: Non credo che esista qualcuno.
3: Sono
1: che
3: clan. Faranno un raduno una volta l'anno.
1: Sarà morto sicuramente. Comunque grazie Simo.
2: Grazie a te Angelo.
1: Bene, mi fa piacere che martedì c'è sempre qualcosa che
2: Anzi,
1: non
2: vorrei salutare l'Elena che
1: Chi
2: mi manca.
1: Elena? Quale?
3: Elena Sarri.
2: Elena Sarri, perché di solito
1: sta male.
3: La premier dama.
2: Ho preso il suo posto qui.
1: È la mia spalla, infatti
2: mi
1: sento... lo so.
2: Salutiamo
1: tutto lo staff del Caffè Neve Show questa sera. Chi è venuto a mancare, chi verrà a mancare. Ragazzi, mi ha dato questo, non è che sono stati.
2: Però salutiamo Lucia.
1: Guarda che tua sorella la voglio.
2: Sì.
1: Digli che entro ottobre, ottobre la
2: guarda,
1: voglio.
2: Guarda, da ottobre saremo più liberi.
1: Oh.
2: Quindi...
3: Voglio essere però partecipa anch'io con le sorelle noccioletti.
2: Sì, dai.
3: Sì, le prenoto.
2: Sì.
1: Sai che io volevo parlare di questo karma, di queste cose. Che ho insomma un po' visto in quella
2: sì.
1: Devo dire che
2: ci

0: Martedì sera alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Oh, Facebook e Instagram.

0: Bene.
1: Vedi che ci sei? E tu ci sei? No, allora sei questo.
2: Eccomi,
1: vai.
2: Eccomi.
1: Oh, finalmente abbiamo risolto
2: l'arcano mistero.
1: Avevo due palle come un pandoro.
0: Bastava.
1: Allora, adesso ci sei. Sì. Perfetto, ma molto
0: siamo
1: bene.
0: Tranquilli.
1: Allora, domenica pomeriggio 18:20 c'è la replica, tutta diretta, dritta, finita, perché l'anno scorso andavamo la mattina alle 7 fino alle 8 e mezzo, mezz'ora potata, sì, eccetera, eccetera. Però, insomma, quest'anno abbiamo parlato con la direzione. Salutiamo.
0: Grazie.
1: Il nostro,
0: eravamo un po' penalizzati.
1: La Carla e Marco Pironi ci hanno fatto questa bella sorpresa. Andiamo la domenica pomeriggio. Devo dire che è bello, mi piace. Perché domenica pomeriggio, sai, sei libero, ci puoi essere. Va bene,
2: magari la serata uggiosa,
1: bravo, bravo.

0: Adesso cominciamo ad andare verso l'inverno, il primo freddo. Sai che adesso, non lo dico, ma sono 2 o 3 sere che mi copro con il lenzuolo. Ragazzi.
1: Tanta roba?
0: Tanta roba. Quando senti il freddo che ti accadrà.
2: Oddio, ora il freddo.
0: No, il freddo no, però insomma, la mattina quando esco alle 6, a differenza vostra che andate a lavorare verso il mezzogiorno l'una.
2: No, non è vero.
0: Io esco alle 6 di mattina e il freschino. Un golfino ci vuole.
2: Ci vuole spallucce. Se no poi ci si righiaccia la cervicale.
1: Le righiacciature?
0: Senti, facciamo indovinamela, che sarebbe quella di martedì scorso, ma siccome che non è andata in onda perché abbiamo fatto solo un'ora.
1: La ricicliamo oggi.
0: Sì. La ricicliamo oggi, non ce ne frega niente.
2: Meglio.
0: Pronti?
2: Sì. Possiamo giocare anche noi.
0: Certo, tutti dovete giocare. Carta, penna e calamaio, ci siamo. 5 brani italiani. Siete pronti?
3: La sai?
4: La sai?
3: Pensi di saperla? E allora indovinamela.
4: Indovinamela.
3: Non mi ci nulla, ma sarai bravissimo.

0: E allora, semplici, devo dire, non sono tutti italiani, l'ultima è straniera.
1: Fatto il tranello.
0: Certo. Senza dirmi quante ne hai prese, Simona?
2: Allora, ne ho prese 4.5 perché non mi viene il titolo.
0: 4.5? Ma come?
2: Il titolo di quella spagnola.
0: Ah, perché hai conosciuto.
2: Che lui.
0: È lui.
2: La devo cantare come mi viene il titolo.
0: Simo, è bella? È bello?
2: Bello.
0: Bello da morire,
2: sì.
0: Lui.
2: Sì, tanta roba.
0: Tanta roba. Simone, quante ne hai prese?
3: Credo 5.
0: Tutte? Bene. Voi che siete all'ascolto al 333-89-82-560, mandate i vostri messaggi. Salutiamo subito la Barbara, ci siamo scordati, dopo 36 minuti ci ricordiamo che la Barbara è sopra. Grazie Barbara.
1: Grazie Barbara.
0: Grazie che ci ascolti. E il nostro Federico, molto bene, il nostro Cristian che è in ascolto. Allora ragazzi, andiamo col prossimo brano, poi dobbiamo volare questa sera.
1: Voliamo.
0: Oh, eccolo qui, arriva un messaggio che dice: ciao ragazzi, Tommasino da Cortona si è appena collegato, anche oggi ho contribuito alla messa in moto del PIL italiano. Bella formazione, Angelo Marco, Simona, Simone. Occhio che il calzino nella chat del CLS ha sempre avuto un occhio di riguardo per la zona balcone della Simona. Io non so cosa intende.
2: Chi lo sa?
0: Non lo so, Tommy.
2: Ma che dici?
0: Non lo so.
2: Il nostro Tommasino.
0: Capito, lui è birbone.
2: Comunque l'hanno ribattezzato Tommasino, adesso va di moda.
0: Sì.
2: Ma già.
0: Affari tuoi, no?
2: Sì. E
0: siamo sempre lì.
2: Così lo pensiamo sempre.
0: Molto bene, andiamo con il prossimo disco di questa sera. C'è Serena Brancale e The Colors.
2: Bella.
0: Mi piace?
2: Sì.
0: La conosci?
1: Sì, vabbè, la passano in radio continuamente.
0: Sì, ormai è un po' di mesi fa, però insomma.
2: Tanto dai, lei è brava. Piace. Anche se non mi sta molto simpatica, però.
0: Anche a me a pelle.
2: Come mai?
0: Senti, hai visto le prime puntate di X Factor?
2: No,
0: niente,
2: ancora
0: buio,
2: niente.
0: No. Buio,
2: chi
0: no,
2: abbiamo?
0: Sì, dai, no, tanta
2: no,
0: roba.
2: Mi devi dire.
0: Non c'è più Achillone, c'è Irama. No, ti devo dire, guarda, che è tanta roba. Adesso però ascoltiamo Serena e The Colors.

0: oggi incontri Stay With Us.
1: Appena ti alzi, accendi la tua radio. Il buongiorno si vede dal mattino. Radio Incontri Cortona.
0: E allora Radio Incontri Cortona, ragazzi, 88.4, 92.8 sono le frequenze FM, poi c'è lo streaming che è radioincontri.org e il DAB trovate Incontri in Blu. Molto bene, tanta roba, mi piace. Poi abbiamo un po' di progetti per quest'inverno, forse faremo una super figata.
1: Tipo,
0: durante i primi, tra la metà e i primi di dicembre, forse
1: una super cazzola, non ho
0: no,
1: capito.
0: No, una super figata.
1: Ah sì?
0: Super figata, verranno gli Argonauti.
1: Che bello!
0: No,
1: dai.
0: Poi musica dal vivo.
1: Sono tanti anni
0: tanta
1: loro
0: roba,
1: che vanno.
0: Sì. Pensa, mi hanno chiamato loro, insomma, se potevamo organizzare, adesso stiamo un po' organizzando, capendo come fare, perché non è semplice farli suonare dal vivo, insomma. Vedremo un po'. Dai, intanto andiamo avanti. Questa è la terza, siamo già alla terza stagione della terza puntata. Cioè, ti rendi conto?
2: Vola,
0: abbiamo già fatto due stagioni. Voi praticamente avete fatto.
1: No, soprattutto che ancora ci tengono qua.
0: Ma certo, dai. Ma che faccio? Ma che
2: come fanno senza di noi? Come farebbero?
1: No, a volte abbiamo
0: senza
1: detto. Insomma, no, siamo sì, andati un po' oltre, no?
0: No, vabbè, ma quello si sa, che il caffè alla voce è questo, no? Cioè, la metti così e la fai.
1: Tu pensa che non ero tornata perché ero stata bacchettata dal mio babbo?
0: Sì, ma questo
1: l'ultima volta.
0: Perché? Questo ce lo devi far capire. Ma perché?
1: Perché secondo lui ero troppo scurrile.
0: Ma quando?
1: Sono
0: ma no.
1: Stata bacchettata.
0: Come si chiama tuo padre?
1: Roberto.
0: Ma no, Roberto, amore mio. Cioè, io sono molto più scurrile della Simona. Cioè, non è quello. È
1: ma
0: vero?
1: Che lo so.
0: Vabbè, dai. Però
1: sarà
0: no,
1: l'età.
0: Dai. No, ma sì, certo, ci mancherebbe.
1: Stiamo diventando troppo bacchettoni, non va bene.
2: Boomer.
0: Siamo boomer. Guarda noi... che è devastante sta roba, eh.
2: Sì, poi inizia il periodo dei cantieri, sai, quando inizia a provare quel fascino nel vedere i cantieri in giro, eh.
0: Sai io che più che altro è l'intelligenza artificiale mi fa spavento.
2: Che è un argomento di questa sera, giusto?
0: Tanta roba,
1: sì?
0: Tanta roba. No, in generale, cioè parliamo un po' di tutto, però devo dire che l'intelligenza artificiale un po'
1: sì,
0: mi fa paura.
2: Sì, guardare questi giorni, poi visto, è molto in voga per il fatto
0: sì, del casino che è successo con
2: fuori,
0: Google.
2: Però sì, ecco, anch'io penso sempre che comunque è un argomento molto ignoto ancora, quindi
1: non
2: sapere dove andrà a finire,
1: esatto,
2: è un po' comunque ti spaventa.
1: Perché comunque noi ci confidiamo con questa intelligenza.
0: Forse
1: eh?
0: Troppo.
1: Sa parecchie cose di noi e non vorrei che poi le riutilizzasse a nostro sfavore.
0: Cioè, non so come funziona, capito? Io ho visto tipo in Asia fanno dei combattimenti con umanoidi, perciò sono robot fatti a essere umano, la MMA, qualcosa del genere,
2: sì,
0: come si dice?
2: Mix alla martial arts.
0: Sì. E praticamente vince sempre l'umanoide, cioè il computer. Cavolo, gli dà delle botte che l'ha spostato di 3 metri.
1: L'unica cosa, scusa, continuo poi
0: no,
1: dirlo,
0: no,
1: di...
0: no, dimmi,
1: che
0: dimmi,
1: mi dispiacerebbe
0: dimmi
1: di questa intelligenza, che poi le emozioni andassero a sparire. È questo.
0: Non lo so.
1: Le emozioni caratterizzano comunque sia il nostro mondo.
2: Differenziano l'uomo dalla macchina.
0: È quello, capito?
2: Quello.
0: È quello che mi spaventa.
2: Perde il contatto proprio col sentimento, cioè, col tocco fisico.
0: Torno a 1000 anni fa. Per fare una ricerca a scuola andavi in biblioteca. Oppure se a casa avevi
2: i 15, le famose collezioni.
0: Esatto. E invece adesso
2: chiedi a ChatGPT o a Gemini.
0: Ho scoperto che c'è anche, cioè, già ChatGPT o comunque l'intelligenza artificiale c'è anche gratis su Google, no?
2: Sì.
0: iMood, come si chiama? E invece fai l'abbonamento a 11-12 euro al mese e questa ti dice tutto.
2: Ma che poi il business sarà quello, insomma.
1: Che poi non è detto che ti dica anche le cose giuste,
0: No, non lo so.
2: Perché... qualche volta io faccio il lavoro che qualche volta ci arrivano clienti. Ma ChatGPT mi ha detto che questa cosa si può fare così. Il lavoro che.
0: Ah sì, te lo dico.
2: È prettamente fatto. Ma poi persone di 60 anni, sai, me lo dice un ragazzo di 15-20. Sì,
0: ci può anche stare, nuova
2: generazione, crescono con la digitalizzazione. Me lo dice persone di 50-60 anni, mi dicono: ma ChatGPT mi ha detto che questa cosa si può fare, si trova.
0: Porca
2: te dentro di te pensi, allora fallo fare a ChatGPT e risolvila. Invece, però ancora venite da noi umani a chiedere la risoluzione poi del problema fisico, pratico. Quindi questa cosa mi spaventa un po' in ambo i lati. La gente ci si affida proprio totalmente come se fosse una religione, un vademecum. Sì. Ma
3: immagino, per chi lavora al pubblico come te, che magari trova anche ora questo
2: inghippo. C'è molta sostituzione già dell'essere umano. Comunque autostrada, casse self, telepass, supermercati, casse self, i call center, ora ti arrivano messaggi registrati e partono in automatico da solo. È un po' una sostituzione.
3: Praticamente viene, diciamo, la fiducia dell'uomo adesso non c'è più. Nell'essere umano c'è meno fiducia.
2: Infatti quando fanno quelle domande, dice, ma te non ti fidi di uno che è 40 anni che fa questo lavoro, piuttosto ti affidi a un'intelligenza artificiale?
0: Sì.
2: Questo mi lascia un po'
3: comunque
2: così.
3: Comunque le emozioni devono restare, perché poi quando ascolti queste canzoni belle, come fai?
0: Ho sentito che è uscito il coso di Martino, di Sanremo.
3: Sì,
0: che non ci saranno
3: il programma, tutto.
0: Non verranno accettate le canzoni.
3: Sì, con l'intelligenza artificiale. Vabbè,
0: quella
3: Finlandia è giusto.
0: La Finlandia è l'unica nazione ad oggi che ha fatto una legge, si può dire così, che non accetterà nessuna canzone fatta da intelligenza artificiale.
2: Tra l'altro ne parlavamo questa mattina, ieri mattina, con i genitori proprio portati fuori a scuola, che in qualche paese stanno tornando indietro anche con l'utilizzo nelle classi proprio dei dispositivi multimediali elettronici.
0: Fa un po' paura, ragazzi.
2: Fa un po' paura.
0: Però questo è. Senti, ma qui nel 1980 Vasco Rossi, colpa d'Alfredo.
3: Ragazzi.
0: E qui siamo in live al Modena Park.
3: Ma l'intelligenza
0: 2000.
3: Artificiale questa
0: ma
3: non la fa.
0: Ma cazzo c'è
2: un po' quando, colpa d'Alfredo, dai.
0: È tanta roba questa.
4: Un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.

0: qui senti veramente la musica.
1: Sì, siamo emozionati, lo dicevamo fuori onda.
0: Questo credo che sia uno degli album più belli.
1: Cioè, ora penso io a quelle atmosfere dei concerti, non c'erano cellulari, invece che le lucine dei cellulari, gli accendini, l'odore di birra ovunque, qualcuno che fumava.
2: No.
1: Cosa vi raccontiamo?
0: Fumava anche i gatti.
1: Sì.
0: Che bello, ragazzi, sono le 21:51 di questo 22 settembre 2026 per la terza puntata della terza stagione del CLS su r.i.radio incontri. Oh, Simone Noccioletti e Simone Calzini,
1: sì,
0: questa sera.
1: Simone, SS,
0: vedi? Mi piace.
1: Siamo attenti al politica corretta.
2: Mi piace.
0: Attenzione, perché oggi se tu scorreggi che non puoi sei galera. Che tu devi dichiarare prima, paghi il bollo, paghi
1: il bollo. L'autorizzazione.
0: Sì, avete macchine sopra gli 80 kW?
1: Sì, no, io no.
0: Non ci paghi
1: rientro.
0: Il bollo.
1: No, lo pago.
0: Ah, sì, perché sei sopra?
1: Sì.
0: Aia. E tu, Simona?
2: Boh, la 500 quanti kilowatt?
0: Non lo so.
1: Dopo guardiamo sul libretto.
0: Hai più di 108 cavalli?
2: E che ne
0: so? Se hai più di 108 cavalli, paghi il bollo.
1: Guardiamo sul libretto dopo. Così la mandiamo a letto tranquilla.
2: 1200, quasi 1300.
0: Ma come siamo messi male. Ma poi gente come noi che ormai ha 50 anni, possiamo dire. Tu hai 50 anni, sì.
1: No,
2: ma
1: 50 anni no,
2: vecchi?
1: Però.
0: Ma come? No,
2: ma 45.
1: Vado per
0: che cazzo di anni hai?
1: 47 sono nati, vado per 48.
0: Cioè, ma
2: sono
0: io
2: che non
0: vecchio.
2: Fatti 50.
0: Io sono 52, 53 ormai.
2: Ragazzi, però mi sento nuova.
1: Sì, no, sei sempre.
2: Sono entrata in questo.
1: Sei una forever young, come dicevano gli Alphaville.
2: Esatto.
0: Perché tu comunque hai anche l'apporto naturalistico,
2: sì,
0: olistico.
2: Esatto, mi aiuta tanto, altrimenti non sarei arrivata fino adesso.
0: Fammi capire, ma come funziona?
2: Funziona,
0: cioè,
2: che
0: tu ti svegli la mattina?
2: Funziona che ti svegli la mattina e dici: si campa, si vive tutto quello che è da vivere, senza sensi di colpa, senza dire guarda, c'ho le paranoie perché devo affrontare questa giornata così.
1: Qui sono d'accordo, meno ansie,
2: esatto,
1: più sorrisi.
2: Bravo,
1: sì, prendere la vita con più
2: e molto scialla, ecco, molto mi ha aiutato a essere più scialla.
0: Cioè, sei molto più tranquilla.
2: Sì, assolutamente.
0: Senza farmaci.
2: Esatto.
0: Io invece uso i farmaci.
2: Ma
0: vedi?
2: Non li usare più. Tanto non ha senso,
0: no,
2: non ha senso, Angelo.
0: T'aiutano, ragazzi, la chimica va sempre usata.
1: Soprattutto quando hai la sciatica o la lombosciatica.
2: Tu pensa che è una specie di intelligenza artificiale quello che stai usando te. La chimica è quella. E invece devi darti alla natura.
1: Alla natura.
2: Perché il nostro corpo può guarire tutto.
0: Da solo.
2: Certo.
0: Da solo.
2: Bisogna imparare.
0: Senti,
2: e bisogna averne la consapevolezza.
0: Ok, ti butto là un esempio. Se sono costipato, che gli dica al mio corpo?
2: Che stai bene.
0: Devi fare la cacca. Ah no.
2: Sì, e che dici? Anzi, devi dire: oh, che bello, ho già fatto la cacca. Devi già immaginare che l'hai
0: fatta. Che l'ho
2: fatta,
0: anche se non l'ha fatta.
2: Esatto.
0: E io spero di farla.
2: E arriva.
0: Ok, se dopo 4-5 giorni muoio, però insomma va bene.
2: Ma magari mangi anche in maniera adeguata, più liquidi, okay.
1: Qualche prugna.
2: Idratare.
0: Sta roba la voglio fare.
2: Sì, provaci.
0: Sta roba la voglio fare. No, ma la voglio fare con te e tua sorella.
1: Sì. Ah, ecco.
2: Sì.
0: Sta roba di portarmi nel karma più totale, nella totale tranquillità.
2: Esatto, poi dipende, hai detto una parola giusta, il karma.
0: Il karma.
2: Dipende, perché magari questo è, adesso è il tuo karma e tu devi superare questa prova. Quindi non tutto puoi, diciamo, risolvere.
0: Ok, se non la supero al massimo muoio.
2: No, che magari che lo devi affrontare comunque. Devi andare in quella strada qui, ragazzi, lì, capito?
0: Io veramente sono esterrefatto.
2: Col karma non si può fare niente.
0: No, ma perché, capito? Cioè, sono cose che io non conosco e chiaramente mi intrigano, perché comunque capisco che cioè anche una cosa che può aiutare, no?
2: Aiuta tanto, e a me mi ha aiutato.
0: Tu sei omeopatica?
2: No, in realtà, guarda,
0: non
2: a questi
0: omeopatica.
2: Livelli non sono arrivata.
0: Ok.
2: Non sono ancora vegetariana del tutto.
0: Però
2: non sono omeopatica del tutto.
0: Ok, tendi a lasciare la ciccia.
2: Esatto, perché già mio marito l'ha lasciata. Però non
0: del
2: ha la spiritualità che ho io.
0: Attenzione, perché bisogna togliere la ciccia.
2: Allora, lui ha tolto la ciccia proprio per una sensibilizzazione verso gli animali.
0: Guarda, mancano 5 minuti, poi entriamo in fascia non protetta e da qui potrei esplodere.
1: Potrebbe succedere di tutto, eh.
0: Ok, allora, lui ha tolto la ciccia, ma non ha la spiritualità, perché la spiritualità è fondamentale.
2: Secondo me sì, perché sono due argomenti collegati, spiritualità e comunque sia, perché se credi nell'anima che... perché è tutto quello che comanda, è tutta l'anima che decide.
0: Bene.
2: Vabbè.
0: Ok. No, ma solo per capire, io voglio solo capire. Capito? Io vivo nel mio mondo, ok. Ho la febbre, prendo quello, ho mal di testa, prendo quello, sono contento, non prendo niente, sto bene, non prendo niente.
2: Guarda che abbiamo il palo santo, Barbie. È quello che ti ho regalato io.
0: Ma che è?
1: A proposito
2: no, fa bene perché lo devi mettere negli angoli.
0: Io veramente spero tutto. Che sia un coso,
2: Barbie,
0: un tozzo
2: sei la numero uno.
0: Canna che almeno ci divertiamo tutti.
1: Però è naturale anche quella.
2: Però ho trovato mio marito, nonostante non creda a queste cose. Ho
0: trovato nudo.
2: Che ogni tanto gli accende sto palo santo.
0: Ma che è sta cosa?
2: E me lo butta addosso. Perché secondo me
1: esorcismo,
2: a volte, sì, c'ho un po' troppa negatività addosso.
0: Facciamo allora capire chi è nascosto. Che è sto palo santo?
2: È il palo santo, praticamente è questo legnetto che tu l'accendi. Uh-huh. Alcuni dicono devi accenderlo in un modo, altri in un altro. Comunque
0: come
2: basta
0: accenderlo col fuoco, spero.
2: Sì, con l'accendino.
0: Okay.
2: E comunque te lo devi ti manda via le energie negative, capito? Perché siamo pieni di energie negative. E molti ce le attaccano. Magari parli con me, sì, che sono negativa, che ne so, in un determinato periodo, e te l'attacco.
1: È una cosa
2: energia
1: comprovata.
2: E te, Angelo, stando davanti al pubblico sempre,
0: cazzo,
2: rischi di essere intaccato da queste energie. E il palo santo ti fa comodo da retta.
1: A Natale regaliamo una confessione di palo santo.
0: Attenzione,
1: Angelo,
0: ragazzi. Io adesso... Andiamo al prossimo disco, poi dopo
2: ne parleremo meglio anche.
0: Senti,
2: con Lucia, dai.
0: C'è Ultimo. Tutto.
2: Sì, tutto.
0: Vi piace Ultimo? Ha fatto il panico, ragazzi. Sta prendendo praticamente il posto di Vasco Rossi.
1: Io no, non lo amo sinceramente.
0: No. Vabbè, ma Vasco è soggettivo,
1: La musica è soggettiva.
2: Anch'io non ce la
1: fa. Tante cose.
0: Però devo dire che questa è tanta roba, mi piace, lui mi piace.
2: Va bene.
0: Semplice, pacato, veloce, si sente il puzzo del palo santo.
2: Preferisco Brescia.
0: No.
2: Brescia mi piace
0: ma
2: di più.
0: Colizzati tu e il palo santo.
3: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Radio Incontri.
1: E allora sono le 22.01, seconda parte di questa terza puntata. Molto bene, il Palo Santo si sente molto l'odore dell'incenso, no?
0: Cioè,
1: sai che l'incenso a me dà molta tranquillità. Cioè, una volta che tu lo respiri, che sei abituato a respirarlo, e ti dà molta, molta tranquillità, mi piace.
0: Non è che lo devi respirare a fondo.
1: No,
0: però c'è quella.
1: Però lo senti l'atmosfera che è veramente tanta roba.
0: Anche a me piace.
1: Tanta roba.
0: E poi d'estate aiuta, perché tra zanzare, ciancioni.
2: I ciancioni.
1: Devo dire che quest'estate.
0: La salvia bianca. Non
1: erano proprio zanzare, erano proprio elicotteri. Cioè, attaccavano con missili. Però, insomma. Vabbè, raga, tanta roba, mi piace.
0: Quindi siamo nella seconda parte, si può dire tutto.
1: Seconda parte siamo a briglie sciolte, perciò adesso quello che ci scappa dalla bocca si dice, non ce ne frega più niente.
2: Sentitevi liberi.
1: Intanto io però ce le dico, perciò non me ne frega niente, figuratevi. Tanta roba, mi piace. Senti, tra un po' arriva anche The Hot Voice, Dentro Notizia, insomma, ce lo sapevate che. Ci sono anche le pilloline del nostro Tommaso Dini e c'è anche la ricetta del nostro chef vero. Perché tu sei l'unico chef
0: vero
1: che abbiamo. Che non ci invita mai.
0: Guarda, cucchiolino.
1: No, perché sai, lui fa pranzi e cene come se non ci fosse un domani.
2: No, ora
1: guarda, non ci caga di pezza.
2: Ora me lo dicono anche in casa, cucino poco perché non ho più tempo. Per cucinare vuole tempo, ragazzi. È una regola base, devi avere il tempo, il pomeriggio libero.
0: Io ho assaggiato solo i guacamole che hai fatto per la cena. Bravissimo.
1: Faremo un'altra cena.
2: Faremo un'altra cena.
1: Ascolta, però, prima di tutto, il 4-5 ottobre siamo liberi, troviamo una serata.
0: Che si fa?
1: O il 4-5 d'ottobre c'è lo straporco.
0: Andiamo da Ugo, facciamolo. Io ci voglio andare.
1: Andiamo dal Dalmata.
0: Lo scorso anno hanno fatto dei bei concerti, eh?
1: Sì, sono 4 anni che diciamo che gli andiamo alla stramaialata d'estate.
0: Abbiamo parlato finora di essere vegetariani.
2: Ora straporco.
1: Possiamo straforare.
0: L'ultima smaialata, stramaialata, e poi si diventa tutti vegetariani.
1: Ma io non ce la faccio. Non ne mangio tantissima di carne, devo essere sincero. Però quando la faccio. Ragazzi, poi lei era la cucina che è una meraviglia, cioè come faccio a dire che no, dai, non si può.
0: Però
1: vegetariano no. Alessandro è proprio vegetariano?
0: Alessandro sì, assolutamente.
1: Assolutamente vegetariano?
0: Sì.
1: Ha smesso anche il pesce?
0: Ha smesso il salmone, che è l'unica cosa che io mangio.
1: Cioè neanche più il suo usa.
0: Allora non vuole, nel senso, non mangia il pesce senziente.
2: Ah, ok.
0: Quello che sente. Capito, che senti il dolore.
1: Fermate Simona. Che cosa è il pesce senziente?
0: Quelli con la lisca. Che ne so, l'orata, la spigola, questi pescioni, il tonno, salmone.
1: Perché gli altri vanno bene.
0: Molluschi sì.
1: Ma morti vanno bene.
0: Tanto.
2: Però per dire, io invece so che il polipo è un animale estremamente intelligente.
0: Bravo.
2: Che ragiona, quindi.
0: Esatto, sì. Dice che è il più intelligente di tutti gli animali. Non lo mangia.
1: Senti, per avere Alessandro in trasmissione, come faccio? Come possiamo
0: Secondo
1: fare?
0: Me, guarda, usciamo, lo troviamo camminare qui fuori.
1: Sì, magari. Non ce ne frega niente, però una sera io lo voglio qui.
0: Sì.
1: E voglio sapere di questi pesci senzienti.
0: Dai, lo voglio anch'io.
1: Cioè, perché sentono il dolore?
0: Certo.
1: È questo il problema.
0: Mentre invece
1: una cozza...
0: Non lo senti.
1: Sti cazzi, muore.
0: Perlomeno no. Ancora non sappiamo di
1: questo. Nostri calasucchi viva, l'angoi
0: diciamo
1: viva.
0: Diciamo che la cozza è simile, che ne so, alla verdura. Come se
1: io non ce la posso fare.
0: Non mi voglio addentrare in degli argomenti troppo importanti, però.
1: No.
0: Per ora siamo sicuri che il pesce senziente non lo mangia.
1: Io da domani dirò pesce senziente ovunque.
2: Scrivelo sul menù domani.
1: Io domattina
2: magari qualcuno te lo ordina.
1: Chi cazzo conosce un pesce senziente? Voi avete mai ucciso un pesce senziente?
2: No, se no oggi scialatielli con pesce senziente. Vediamo.
0: Secondo me, poverini sti pesci, quando gli arriva questo amo, questo piercing in bocca, non credo gli faccia piacere.
1: Ma poi dove li lasci? Se tu spari al cervo
0: ho
1: muore.
0: Capito, te lasciano a te un piercing con un buco nella guancia.
1: Ragazzi, ma il buco si chiude.
0: Dai, non voglio essere infamata da tutti.
1: No, ma che te infama? Non ti preoccupare. Però sta cosa dei pesci senzienti mi fa un po' spavento. No, no, nel senso che tu sapevi, tu che sei un cavolo di
0: sentono,
1: chef.
2: Io parto dal presupposto che il cibo lo rispetto a prescindere.
1: Ok.
2: Quindi l'aspetto che okay, era un animale, un po' sì, effettivamente. Sì. Però io sono un, sai quello spirito dei nativi indiani, che loro uccidevano solo per quello che avevano
1: certo,
2: bisogno.
1: Ragazzi, ma se no come faceva a sopravvivere?
2: Però pregavano, ringraziavano prima e dopo per aver avuto, chiedendo scusa agli dei per aver tolto la vita a un essere vivente.
1: Ti immagini 30, 300, 400 mila anni fa? No, sono vegetariano, sono vegano.
0: Ma perché prima non c'erano altre alternative, adesso ce ne sono tante. Comunque,
2: quindi spero sempre che gli animali patiscano il meno possibile. Quello esatto. Sì. Quello
1: a chi chiedi scusa all'animale che stai
0: lui
1: mangiando?
0: Sì, ha detto chiede scusa.
1: Ah, okay. La prossima bistecca che mangio, faccio guarda, scusa, te mangio.
0: Sì. Però già però, è però, un passo chiedo avanti scusa,
2: dovrebbe sperare avanti. Che gli animali soffrano il meno possibile. Capisco che nell'industria e in un mercato così sia impossibile, però ecco, lo dovessi fare io a casa, approcciare con uno spirito di rispetto massimo verso l'animale.
0: Magari se lo alleva, sta lì, gli fa due coccoli e poi.
2: Io vedo la mamma che gli alleva anatre, oche.
1: E poi le uccide.
2: Sì, però quando arriva il momento lì la vedo che comunque. Perché si affeziona.
1: Ma le uccide.
0: Certo, guarda,
1: Angelo. Ma le mangi. Perciò se le mangi qualcuno le uccide.
2: Io ci ho detto, anzi, il ciuccio ho detto qui in Chiana.
1: Sì.
0: Ti sei affezionato?
2: Delega l'uccisione a un'altra persona perché si affeziona talmente tanto a un certo punto che non ce la fa.
0: Ma ci credo.
2: Perché poi sono anche insomma, begli uccelloni, insomma, quindi
0: sì.
2: Vanno dietro quando li chiamano, gli vanno incontro, come diventano come un cane poi, quindi si affeziona e dopo gli dispiace all'ultimo.
1: I cani in Cina li mangiano.
2: Beh, lì.
0: Angelo, però.
1: No, cerco di far capire. Cioè, capito? Cioè, voi fate la vostra, io dite la vostra, io dico la mia.
0: E i cani in Cina, sì.
1: Li mangiano, ragazzi, c'è poco da fare, li mangiano.
0: Siamo sicuri?
1: Senti, sì. Ok, andiamo innanzi, che anche stasera non si fa una massa, perché tanto ormai è così. Qui c'è il Giovanotti Alfa, buon vento, mi piace, è bello
0: questa. Sì, sì.
1: L'importante è che tiri il vento, dove vi pare, a destra, a sinistra, nord, sud, est, ovest.
0: È la varietà che fa la differenza.
2: Da est, fresco.

0: ascoltate la musica del vostro cuore. Radio Incontri, stay with us.
1: E allora state con noi, ascoltateci anche la domenica pomeriggio dalle 18 alle 20, tutta la puntata tirata in due ore. Molto bene, durante la canzone stavamo parlando proprio di questa situazione della carne, no? Che giustamente chi gli piace, chi non gli piace, essere vegetariano, essere vegano, però insomma i nostri antenati, e parliamo ormai di migliaia di anni fa, non è che penso che mangiavano le bacche,
2: ma
1: le
2: sì
1: erbe.
2: Sì, hanno iniziato, sì, così, sì, dopo capito. Hanno scoperto la ciccia.
3: Io sono onnivoro, certo, completamente. Cioè,
1: io ripeto, non mangio tanto, però quando mangio la carne, insomma, no, cioè, non mangio tanta carne, quando mangio la carne è buona, no?
3: Sì, infatti, certo. Non mangio tanto, me la sono andata un po' strano.
1: No, no, assolutamente.
2: Ma nessuno
1: assolutamente.
2: Dice che non sia buona la carne, eh.
1: Certo.
2: Capito? A me, per esempio, manca il maiale.
1: Vedi, ti manca il maiale, buonissimo,
2: sì.
1: Poi.
2: Sì.
1: Io adoro il capocollo.
2: Buono.
1: Il capocollo fatto alla brace.
3: Mamma, ma saporitissimo.
1: Oddio, guarda, potrei svenire adesso e ne potrei mangiare un quintale.
3: Ed è un taglio sottovalutato, eh. Non si prende mai, si prende sempre le salsicce, le braciole.
1: Sì,
2: buone però.
1: Le bistecchine,
3: le
1: maiale.
3: Le braciole, per la
1: sono secche, si asciugano.
3: Esatto, bravo. La braciola c'ha quella parte di grasso dolce.
1: Se poi tu sbagli a cuocere il maiale, diventa dei
3: soletti.
1: E invece questo capocollo un pochino alto, capito? Troppo grasso.
3: Squaglia in bocca.
1: Capito che poi è morto il maiale, ci dispiace.
2: No, ragazzi,
1: fine...
2: dai, sono tanti mesi che non mangio la carne.
3: E comunque è un animale sacro, effettivamente. Trasforma sì. ghiande e erbe in costine, salsicce.
1: Esatto.
3: Prosciutti, salami. Cioè, che gli vuol dire al maiale?
1: E se pensate che il caffè migliore è quello che caga lo zibibbo, cioè
3: lo
1: voglio
3: zibibbo,
1: dire.
3: Sì.
2: Rendi conto.
3: O quel pipistrello.
1: Esatto, esatto.
2: Ecco.
1: Che fai?
2: E
1: adesso tu da quant'è che non mangi carne, Simone?
2: No, dai, sarà un mesetto. Un mesetto, dai.
3: Però manca il maiale, ha detto.
2: Il maiale mi manca.
1: Possiamo
2: allora,
1: andare...
2: la mangio se mi ritrovo, che ne so, a qualche matrimonio, buffet,
1: se
2: invitata.
1: Se andiamo allo straporco, mangi il maiale?
2: Sì, se vengo, sì,
1: via,
2: sì.
1: Alessandro, sì, no.
2: Lui no, lui ormai è...
1: Assolutamente.
2: È nel suo percorso, è giusto che lo faccia.
1: Ok, non lo chiamo
2: lo
1: allora.
2: Lo appoggio, perché non è che mi metto a mangiare il prosciutto.
1: Ma tu appoggialo che va bene.
2: Sì, sì, l'appoggio.
1: Ok.
3: Mangiamo nella sua porzione.
2: Lo sai che è una rottura tutte le sere.
1: Sì. Ma porca miseria, no. Ma come fai?
2: Sempre verdure che e le devi preparare prima, e lessare, e rifare in padella.
1: Cioè, che poi
2: cioè,
1: mangi
2: devi avere
1: verdure,
2: la fantasia.
1: E poi?
2: E legumi.
1: Legumi?
2: Uova. Perché non siamo
1: le
2: vegani.
1: Uova.
2: Formaggi,
1: non siete vegani,
2: sì,
1: perciò.
2: Però vabbè. Senza caglio il formaggio.
1: Perché il caglio
2: lo togli agli agnellini.
1: Lo togli agli agnellini.
2: Esatto,
1: che
2: quindi
1: non
2: dobbiamo
1: bene.
2: Guardare anche quello
1: anche
2: dall'etichetta.
1: Quello. Pensa che due coglioni. Cioè, ti immagini
3: per mettere cena tutte le sere in tavola?
2: No. Secondo me ora arriva Alessandro.
1: No, ciao Alessandro. No. Ti vogliamo bene comunque, però era solo per capire un po' come funziona, no?
2: Ora perché sappiamo fine... tutti i cavoli suoi,
1: no,
2: ma
1: no,
2: poverino.
1: No, vabbè. Senti. Ok, no, però questa cosa è molto interessante perché io vengo da un mondo che ho sempre mangiato la carne e mi piace, eccetera, eccetera. Quando sento questi, io conoscevo uno che era vegetariano e poi mangiava il pesce, no, vegano, mangiava il pesce, dico no.
2: Vegano no, lo mangi il pesce, non mangi nemmeno le uova e nemmeno i formaggi.
1: Nemmeno le uova, nemmeno i formaggi.
2: Non mangi niente.
3: A un certo punto sale, è la domanda, che cazzo mangi?
1: Niente, cazzo.
2: Non è facile, esatto. Non siamo ancora pronti per questi... Per questi tipi di alimentazione bisogna essere dei bravi cuochi, ecco, e avere tanta fantasia. Io
1: senti,
2: non so.
1: Adesso chiudiamo, indovinamela,
2: sì.
1: Poi dopo andiamo avanti con il nostro chef che non ci farà la carne questa sera, perché insomma, com'è andata, meglio che tu non ci fai la carne.
3: Una piccola parte.
1: Te lo dico. Senti, 5 brani, uno straniero, 4 italiani, mi raccomando, eh.
4: La sai?
5: La sai?
4: Pensi di saperla? E allora indovinamela.
5: Indovinamela.
4: Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.
1: Beh, questo è un pezzone,
3: il maestro,
1: sì,
3: il
1: tanta
3: maestro.
1: Roba. Il maestro è morto, però bravissimo.
2: Anche lui molto spirituale, eh.
1: Molto spirituale.
2: Sì.
3: Loro, sì.
1: Tanta roba, loro, wow. Bravo, un gruppo, bravo. Tutti e due avete beccato. Wow. Sembra che sputi l'ossi della ciccia.
3: Il grande Lucio.
2: Sì.
1: Tanta roba.
2: Un po' troppo lunga, eh.
1: Sì,
2: questa è la mia preferita. No.
1: Tra le mie preferite.
2: Sì. Lui non è quella mia preferita, ma di questo.
1: Però. Vabbè, lui tanta roba. Mi piace. Allora dai, andiamo a svelare questi brani. Cara Simo.
2: Sì.
1: Il primo chi è?
2: Il primo, Centro di Gravità Permanente.
1: Oh, Franco Battiato, tanta roba. Il secondo, Simone?
3: Il secondo è Uomini Soli dei Pooh.
1: Mamma mia, tanta roba. Il terzo, Simona?
2: Il Nastro Rosa, del nostro Lucio Battisti.
1: Il quarto è il grande Tunico.
3: È inconfondibile.
1: Inconfondibile. E l'ultimo?
2: Kiss.
1: Di Prince.
2: Eccolo.
1: Che storia. Molto bene, grazie. Allora,
2: bella scelta.
1: L'ha fatta il nostro Ciuf Ciuf. Salutiamo il nostro Tommasino. Sì.
3: Grande Tommy.
2: Vedi,
3: scelta.
2: Tutta roba vinta.
3: Inerente alla nostra.
1: È pure vecchia. Certo. Perché
2: lui ormai
1: vecchi.
2: Si sa che è un ragazzo vecchio, eh.
1: È un ragazzo vecchio. No,
2: infatti, gli si vuole bene apposta.
1: È un ragazzo vecchio, però mi piace che è un ragazzo vecchio.
2: Anche a me. Bravo, Tommy. Continua così.
1: Continua così, che andrai lontano. Senti, mandiamo al prossimo brano, così vado a fare la pipì da vegano.
2: Sì. Com'è la pipì da vegano?
1: Non lo so, perché non ho mangiato, perciò.
2: C'era l'urinoterapia una volta.
1: Da veramente?
2: La praticava Ornella Muti.
1: Sì, ma cos'è? A tu, Simona, ma sta roba, sì. Ma perché me la spari così? Che non mi dice niente prima e non mi posso neanche
2: veramente
1: informare.
2: Lei si beveva l'urina?
1: Ma porca miseria.
2: Ma veramente? Ornella Muti. Per depurarsi.
1: Ma veramente?
2: Te lo giuro.
3: Forse era quello l'elisir di bellezza.
2: Può darsi.
3: Sempre stata bellissima.
1: Questa è sempre bellissima. Bene, e dopo questa io direi che possiamo andare innanzi.
3: Sì, andiamo col brano.
1: Non facciamo neanche la poesia questa sera, guarda, perché la facciamo sciolta, perché manca poco,
2: bravo.
1: Non ci interessa.
2: Ma di già.
1: Manca poco, veramente.
3: Vola il tempo, ragazzi.
1: Tanta roba. E qui, 1979, Ivano Fossati, la mia banda suona in rock.
2: La mia

0: Oh, eccolo qua, scusate, niente, niente che. Eccolo qui, i nostri. Ivano, il nostro Ivano Fossati con la mia banda Sonora Rock. Arriva un messaggio che dice: l'urina terapia è una pratica alternativa priva di fondamento scientifico che prevede l'uso dell'urina per via orale o topica.
1: Però veniva praticata da lei.
0: Capito? Che cosa?
1: Negli anni 90.
0: Che cos'è e come si pratica? Definizione: consiste nell'assunzione o nell'applicazione sulla pelle della propria urina o di quella altrui. Ok.
1: Comunque dice che se ti punge una medusa ti lascia l'irritazione e tu ci devi mettere l'urina.
0: Uso viene promossa come rimedio per vari disturbi o per la cura della pelle, sebbene non esista alcuna prova di efficacia. Questo è il tuo marito che mi manda questi messaggi inquietanti.
1: Ci ascolta, ma te lo ricordi, sì, scuse?
2: Il film con Cameron Diaz?
1: No, nell'Isola dei Famosi c'era Raul Casadei,
2: sì,
1: che venne appunto da questa medusa, come si dice,
0: sì.
1: E quindi dovette fare la pipì nella zona dove aveva avuto l'ustione da questa medusa.
2: Perché è una base ammoniaca, credo, l'urina.
1: C'era Ceccherini in quella puntata che fu ribattezzò lui, Raul Casadei, il re del piscio invece che del re del liscio.
0: Perfetto, perfetto, alla grande. Devo dire che
2: Ceccherini senza
0: benissimo,
2: peli.
0: No. Benissimo, benissimo, alla grande.
1: Quindi funziona.
0: Bene, bene.
1: Secondo me solo
0: so,
1: per le meduse.
0: Però cara Simona, te lo dico in diretta, sì. Ok? Dobbiamo fare una puntata con te, tua sorella,
1: sì, e mio marito.
0: Ok, e tuo marito.
1: Simone, dai.
0: E dopo sì, però io mi devo preparare, sì. Datemi i fogli, dai, datemi, dai, le cose da studiare, tempo, perché dopo io non capito, cioè non ci sto.
1: Dai,
0: va bene?
1: Facciamolo.
0: Senti,
1: sì,
0: come si chiama quello che sta lì? Simone, ci sei?
2: Sì, sì.
0: Sei pronto?
2: Dimmi
0: ti pure. Mando la sigla che non è la tua, perché tu non sei lo chef principale.
2: No, non ero il resident.
0: Anche sei l'unico resident, cioè no, tu non sei il resident chef, ma sei il vero chef, perché il nostro chef Tonino non è uno chef, è un dalmata. Ma non devi ridere così, Simone. Ma è brutta sta roba che tu ridi.
1: Dai, non me l'aspettavo.
3: E senti un po', come lo cucini questo spaghettino qui?
4: Ah, fratelli, prendi acqua, metti pasta, accendi fuoco, prendi minuta.
3: Invece la facevo bollire, penso che è strano.

0: siamo arrivati al punto della ricetta. Mi raccomando, questa sera, Simone, tu sai che abbiamo cavalcato dei discorsi abbastanza. Adesso di cosa parliamo? Cosa ci presenti stasera?
1: Io stasera, data la stagione, uno gnocco con la zucca, visto che ora è stagione, quella belle zucche, vedi? Arancioni di stagione.
0: Perché ci sono già le zucche?
1: Stanno arrivando. Poi l'autunno è favorevole, insomma, a queste ricette.
0: Ok, allora, gnocchi o gnocchetti, attenzione.
1: Gnocchetti,
0: quelli piccini.
1: Okay, poi vai. Sai, sta anche al gusto.
0: C'è anche le gnocche, certo.
1: Allora, prendiamo una bella zucca matura, una mantovana, insomma, una zucca di quelle di stagione. La passiamo in forno, quindi dopo un quarto d'ora, 20 minuti che si è ammorbidita la polpa, la spolpiamo dalla buccia.
0: Ah, noi mettiamo la zucca intera in forno?
1: Sì, sì, magari condita con olio, sale, pepe, un odore.
0: Ma senza aprirla?
1: Sì, aperta, almeno si merla, si cuoce. Sì,
0: la condisco un po'.
1: Sì, la passi in forno, condita con olio, sale, pepe, qualche odore. O rosmarino timo. E poi prelievi, una volta si è ammorbidita, prelievi tutta la polpa, quindi la spolpi dalla buccia. E l'amalgami insieme della buona farina, finché prende farina bene l'impasto, fino ad ottenere appunto un impasto lavorabile, bello liscio, asciutto.
0: Perché quando è cotta la zucca diventa molto molle.
1: Polposa, sì, molto molle. Quindi.
0: E io l'impasto con la farina.
1: Quindi poi uno viene fuori il panettino, da cui ricavare poi dei gnocchi con la tecnica classica. Quindi fai il tuo bel rotolino, coltello, spianatoia e via di gnocchi. A quel punto prepari il condimento, quindi facciamo una bella fonduta con un gorgonzola DOP, un buon gorgonzola dolce, lo sciogliamo a bagnomaria, ci possiamo aiutare anche con una crema di latte, quindi una panna fresca per fare fluidificare un po' il tutto. Una volta sciolta mettiamo a tostare, a proposito di carne, una bella fetta di speck tagliata a listarelline, le rendiamo croccanti, quindi gettiamo in acqua gli gnocchi che dopo pochi istanti, pochi minuti vengono a galla, quindi a quel punto sono pronti. E li saltiamo in padella, aggiungiamo poi per presentare e mantecare la crema di gorgonzola fusa e poi condiamo con questo speck croccante, quindi abbiamo sia la nota cremosa dolce del gorgonzola sapida e il croccante saporito dello speck affumicato, che con gli gnocchi di zucca sta benissimo. È una ricetta stagionalissima, ora siamo nell'autunno, la stagione favorevolissima.
0: E che ci bevi? Vino rosso?
1: Rosso, però io andrei anche su un ben bianco, ti dirò.
0: Sì?
1: Sì, essendo una zucca comunque una verdura, un frutto delicato, dolce, dolciastro, io andrei anche su un bel bianco secco.
0: Secco? Sì, uno chardonnay, un pinot grigio.
1: Un pinot grigio, un tocaio frulano.
0: Tanta roba.
1: Un traminer, non lo so,
0: Tanta roba. Bravo,
1: fresco, Simo. Servito fresco.
0: Certo. Vedi che bravo.
2: Ma che bravo.
0: In 2 secondi ma gnocchetti alla zucca.
2: Cioè, tornerò carnivora.
0: Sì, però in tutto questo le potresti anche portare durante la puntata,
1: infatti,
0: no?
1: Dobbiamo fare che quando usciamo una canzone e l'altra, durante la puntata, magari le porzioncine monodose, sai, quelli in alluminio, monodose, mettiamo un microonde qui, scaldiamo e
0: andare.
1: E via.
2: Magari.
0: Grazie mille. Oh, ragazzi, siamo...

0: ha un sistema nervoso centrale, credo.
1: Dimmi che cazzo d'animali
0: non lo so,
1: sentono
0: non dolore. Lo so, ce l'ha Riccio. Bisogna capire chi ce l'ha.
1: Alessandro, mi fai una classifica degli animali che non sanno, che non sentono il dolore? Se no qui siamo in mezzo alla via.
0: I frutti di mare, secondo
1: me. I frutti di mare
0: non ce l'hanno il sistema nervoso centrale, dai.
1: Quell'altri invece sentono.
0: Quell'altri ce l'hanno tutti.
1: Punto. Sentono il dolore, stanno male e poi muoiono.
0: Come tutti, però moriranno in maniera naturale.
1: Io ho sempre detto che non potrei mai lavorare in un mattatoio.
0: No,
1: assolutamente,
0: no,
1: perché non
0: per
1: posso
0: carità.
1: Sentire come quando tu ammazzi un agnello che ti dice mamma.
0: Zitto.
1: Però l'agnello, devo dire, insomma,
0: l'agnello è veramente una creatura.
1: Buono.
0: No, porino.
1: Le costolette d'agnello fritte, secondo me ci farei.
0: Lì veramente ho fatto il voto, anche se mi piaceva tanto, non lo mangio più.
1: Tonfo io morti, ma pochissimi, nel senso mica per cattiveria, però ecco, devo dire, ma tu la vacca la mangi?
0: No.
1: Non mangi vacca?
0: No.
1: Solo un maiale?
0: Il maiale mi
1: te
0: manca.
1: Sta meno su...
2: Ma maiale che ti ha
0: fatto? Manca il maiale.
1: Che ti ha fatto il maiale? Ma se lo dici così ti manca il maiale, Alessandro, te devi un po' pegnare. No, nel senso...
0: Il maiale è più saporito.
1: Sì.
2: Quello sì.
1: Ma anche la vacca?
0: No, la vacca no, dai, non ce la faccio. No, non mi piace proprio anche a livello di gusto, capito? Okay. È quello.
2: Silenzio tombale.
0: Sì.
2: Il gelo.
1: Senti, torniamo nel 1979.
0: Sì.
1: Ragazzi,
0: che bella.
1: Solo l'intro.
0: Sì, oddio.
1: No, ma questa era musica vera.
0: Sì. Mi ricorda un gruppo.
1: Chi?
0: Caffè Sindona.
1: Oddio, dai, ho sbloccato dei ricordi spaziali. Caffè Live Show.

0: tutti i martedì in diretta dal Caffè La Saletta dalle ore 21. Ci piace?
1: Eh sì. E ci piace tutti i martedì, ragazzi. Ormai sono è la terza stagione, sono già passati 3 anni. Vi rendete conto? Mamma mia, come sei vecchia. E no, per me sarà il 23esimo anno, boh, ormai non mi ricordo neanche
2: te, Angelo,
1: più.
2: Angelo, tantissimo.
1: Io ho 23 anni che faccio sta
2: 23
1: radio.
2: Anni, oh, mamma
1: oddio,
2: mia.
1: Ma ti rendi conto quanto sono vecchio?
3: Ormai te la giochi con Albertino, eh?

0: No, vabbè, ma sai, è una passione.
1: Ecco. Sì,
0: è vero. Essendo passione, divertimento.
2: Ti piace anche parecchio.
0: Niente, capito io. Per fortuna siamo un bel gruppo, che siamo in tanti, siamo una decina. Perciò, capito, tutti i martedì giriamo,
2: ci alterniamo,
0: non c'è pesantezza per nessuno.
2: Solo cambiamo personalità. È vero,
0: e io, capito, gente che non vedo come voi in questo caso,
1: vero,
0: che non vi vedo da mesi. Boom, siamo qui stasera, si parla di cavolate, e invece di fare quello che ne so, Hot Voice,
2: la scaletta classe,
0: che le pilloline dentro notizia, noi prendiamo e andiamo così,
2: andiamo,
0: cioè, e parliamo di cavolate, mettiamo bella musica, fatto, finito.
2: Sì, ma a me è, siamo i professionisti del settore.
1: Poi è bello esserci, è bello ascoltare, comunque sia.
2: Sì.

0: complimento che voglio
1: farti. Roba, grazie, grazie.
0: Veramente,
1: sì, grazie.
0: Perché non tutti accetterebbero di coinvolgere come noi.
2: Pensa che quando l'ha chiesto anche a me, ora noi siamo cresciuti in ambito scolastico perché finiva la scuola insieme.
1: Vero,
2: io non sapevo nemmeno io.
0: Infatti,
2: avevo un'entità per me, lo vedevo da ragazzino venendo a Cortona.
1: Bravo.
2: Quando me l'ha detto e me l'ha chiesto, però ecco, ho apprezzato il fatto comunque poi ci tiene, capito? Che tu ci sia, che tu dia disponibilità. Ho fatto l'esperienza la prima volta e ti dico che
1: è vero,
2: rotto il ghiaccio iniziale.
1: Esatto.
2: Poi invece l'esperienza che mi è piaciuta.
1: Ma sai, questa della timidezza ce l'hanno tutti quanti.
2: No, vabbè, sai, la prima volta sai.
1: Perché la voce, esatto, poi davanti al microfono. E sai quanti hai detto, guarda, ma prova, scendi con noi.
2: Dopo deve venire naturale invece.
1: Dopo deve venire naturale, sì. Perché una volta che sei davanti al microfono,
2: quello
1: che pensi dici, basta, punto.
2: Poi la parte più bella secondo me è nel fuori onda, quando parte il pezzo che possiamo farla fare noi. Secondo me lì è ancora la parte più bella della radio.
1: Ci piace.
0: Quindi Angelo, complimenti per la tua inclusività.
2: Un termine che va tanto di moda quest'anno.
0: Non lo fa nessuno.
2: Facciamo qualche applauso sotto.
1: Non c'è l'applauso. Grazie mille, un bacio e un abbraccio. Ragazzi, andiamo con il prossimo disco, perché stavo cercando una cosa e non riesco a trovarla.
2: La pretopia, faccio corso.
1: Ragazzi, ma non ci vedo neanche più.
2: C'è uno schermo di 3 metri per 4.
1: No, ma non è quello, non è così quello. Semplice. Senti, questa mi piace. Lui è Harris. Come si chiama?
0: American Girls.
1: Sì, Harry Style. Vedi
0: Harry Style.
1: Questa mi piace. Proprio è bella. 22:37, ragazzi. Siamo quasi alla fine di questa terza puntata. Ci siamo.

0: Attenzione.
1: R.I.
2: È una tribù che balla.
1: Radio Incontri.
3: Ed è una bella tribù che balla questa, 22:41, ci siamo quasi alla fine di questa terza puntata della terza stagione del Caffè Live Show. Che bello, c'è R.I. Radio Incontri. Ricordiamo che la domenica mattina c'è, no, la domenica pomeriggio, vedi che ancora sono castrato,
4: certo,
3: dalle 18 alle 20 c'è la replica e mi piace perché ho visto che gli ascolti vanno bene. Salutiamo anche tutti i podcastisti che ci ascoltano,
4: e lì stiamo veramente andando
3: molto bene, mi piace.
4: Dai Ganzi, ma chi saranno? Bello, io sono curiosa, lo sai che è questa cosa?
3: Perché durante la canzone che andava stavamo parlando proprio del fatto di fare la radio, ma la radio è proprio una cosa che tu è naturale, cioè ti metti davanti al microfono e parli come se tu parlassi a casa tua, al bar.
4: Lo so, ma non sai chi ti ascolta.
3: Non so, ma è questo.
0: Però interagisci.
4: Io voglio sapere chi sono. Presentatevi.
3: Come ha detto lui, basta solo il fatto che gli piace l'argomento di
0: cui sta parlando, o il pezzo che passa.
3: O il pezzo che passa, e questi ti ascoltano. E per me
0: stanno interagendo. Bellissima la radio.
3: Tanta roba, tanta roba.
4: Questo è bello, sì.
3: Bello, bello, bello, bello.
0: Anzi, devo ringraziare Angelo per questo. Comunque mi ha dato le possibilità. Quindi
4: è vero, l'ha dato.
0: È un'esperienza in più.
3: Ma perché vedi, è bello il fatto che io te l'ho detto per
0: casualmente,
3: scazzo. Ho detto guarda, ma se tu vuoi io martedì faccio questo. Ah va bene, ok, la prima volta chiaramente
0: è ovvio, sei più impacciato, più legato,
3: certo, però una volta che ti sblocchi,
0: sì,
3: anche se tu la fai una volta al mese,
0: però
3: quando tu
0: volta senti anche proprio che ne hai bisogno di andare in radio,
3: perché lo senti proprio, è una necessità che hai, no?
4: Sì.
3: Perché a me piace.
0: A me ne scarica anche, sì.
3: Io tipo che dico tante cose, che sono stanco, è difficile fare la puntata, eccetera, eccetera. Però non vedo l'ora che arriva
0: il martedì sera.
3: Che poi vado davanti al microfono e mi diverto. È così.
4: L'importante
3: ragazzi.
4: È divertirsi, perché poi si percepisce anche chi ci ascolta, lo sente, no?
0: A proposito delle emozioni dell'intelligenza artificiale,
4: bravo, si torna lì.
0: È un'emozione il divertimento.
4: Esatto, sono d'accordo.
3: E ce n'è poca, secondo
0: ce
3: me.
0: Ce ne vuole più divertimento.
3: C'è poca emozione. Cioè, io quello che vedo ormai da una vita che faccio il lavoro al pubblico è. Però c'è poca emozione,
4: peccato.
3: Cioè la gente è molto impostata, molto preparata, molto
0: schematica.
4: Ma secondo voi ci vogliono indottrinare così?
3: Non lo so. Ah, tu sei tipo.
4: Non lo so, no, non voglio fare la complottista.
3: No,
4: non sono.
3: No. Però insomma devo dire.
4: Però
3: che...
4: perché abbiamo preso questa deriva tutti?
3: Perché ormai i cellulari sono diventati devastanti, no?
4: Ma
3: hai sentito che adesso vogliono togliere fino a 15 anni, non puoi entrare nei social anche in Italia.
0: Lo trovo giusto.
4: Allora, ecco.
3: Assolutamente.
0: Ci vuole l'evoluzione, ma anche ci vogliono anche delle regole e dei limiti, secondo
3: assolutamente.
0: Me.
3: Però è brutto che ti impongano, no? Cioè, arriva un governo che ti dice no. Tu questo fino a 15, 16
0: dovrebbe
3: 18...
0: stare a noi all'educazione,
3: esatto,
0: o a quello che
3: esatto,
0: trasmettiamo ai nostri figlioli.
3: Perché abbiamo un po' perso la famiglia, i genitori. I nonni, zii, hanno un po' perso, abbiamo un po' perso questo
0: piacere di stare proprio in compagnia,
3: sì,
0: chiacchierare,
3: capito, è quello, no? Io vedo con Nicola. Nicola, cellulare PlayStation ormai è diventato.
4: Ma perché anche penso un genitore non è Dio in terra, diciamo, che sa tutto.
3: Però vedi, anche il fatto stesso che alle medie non scrivi più sul diario.
0: Sì.
3: Questa
4: come
3: cosa
4: no?
3: è devastante.
4: No, non c'è più il diario.
3: Abbiamo
0: il registro elettronico.
4: Non hanno.
3: Ecco perché le medie vogliono il cellulare. Perché i bambini, i ragazzi, perché non sono più bambini, devono avere il cellulare e vedere i compiti e devono vedere.
4: No, dai.
3: Cioè, tu avevi un diario.
4: Io ce l'ho tutti ancora.
3: Alla fine, che ne so, 10 minuti prima della fine della lezione. Ah, ragazzi, martedì, mercoledì, dovete studiare da pagina a pagina? No. Abbiamo il registro.
4: No, che triste.
0: Secondo me responsabilizzava anche quello. Perché
3: molto
0: dovevi imparare ad appuntarti le cose e ricontrollarle.
3: Ma scherzi veramente.
4: Boh, alla fine ci vogliono. Parlo sempre un po' da complottista. Perché
3: certo. Ma
4: però
3: lo sappiamo,
4: tutti uguali che facciamo le stesse cose.
3: La tua vena la sappiamo, cara Simona. Noccioletti con il marito vegano. Sappiamo dove parli.
4: No,
3: non è quello, no, assolutamente.
4: Però
3: non
4: è giusto che siamo obbligate ad essere tutti uguali.
3: Però
0: un po'
3: ci portano verso
4: bisogna tornare un pochino.
0: Siamo un po' omologati. Lo vedi anche nel vestire. Ora quando vado a vestire ragazzetto sono vestiti tutti uguali. Tutte nere, felpe nere, calzoni neri.
3: Ma avete fatto caso ai capelli dei maschi?
0: Tutti uguali, tutto lo stesso taglio, frondante. Ora io non posso purtroppo anche un po' di invidia.
3: Tu non ce l'hai. però è questa cosa che ti scende e ti risale.
0: Risale,
3: è
0: questa onda effetto. Perché?
4: Ma ce l'ha anche Tommy, Tommasino.
3: Sì, però lui è già 29 anni, attenzione. Però l'eterno... comunque è rimasto un maranzino, sì, no? Cioè, sempre. Sì. Cosa... Oppure sti pantaloni a mezzo culo. Ma sì, perché? Sì.
0: Sono scomodissimi, tra l'altro.
3: Ma no, ma poi non cammini. Non cammini. Se te pieghi.
0: Non deamboli bene poi. Sembri un hobbit, giusto?
3: Male, male, male. Dai, penultimo brano e poi ci salutiamo.
4: Vai.
3: Sono gonfio.
4: No, dai.
3: No, sono gonfio.
4: Ti vedo sgonfio.
3: Senti, 1972, io non c'ero, però...
4: Cazzo, tu? Eh? È il titolo o non c'eri tu?
3: No, non c'ero io. Stevie Wonder, quello che...
4: Ah, ok, sì.
3: Ok. Non ci vedeva. Oh, guarda, ho un aneddoto. Ho visto il documentario, la docuserie che hanno fatto su We Are The World, no?
4: Ah, che bello.
3: E c'era Ray Charles e Stevie Wonder. Ray Charles stava suonando a pianoforte, ah, si avvicina a Stevie Wonder e comincia a suonare in due, capito?
0: Cioè sì, dal bagno, la situazione
3: nel buio. A un certo punto Ray Charles dice: devo andare al bagno, risponde Stevie e dice: ti accompagno io.
4: Che bello,
3: tanta roba. Superstition, questo è un remix di Master Shake, che è spettacolo.
5: La buona musica è su Radio Anna.

0: come diceva il nostro Simone,
1: questo rientro,
0: Sì, a bruciapelo,
1: sì, gran remix.
0: Questo remix, prendi tartarina,
1: tartarina aperitivo,
0: un bel bicchiere di vino rosso, prosecco.
1: E via, scivola la serata alla
0: e i vegani li mandiamo via.
2: Ma c'è anche per loro, dai.
0: Allora ci siamo, ragazzi. Cara sì. Simone, saluti.
2: Allora, ragazzi, che dire, vi saluto. Saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato questa sera, quelli che ci ascolteranno domenica dalle 18 alle 20.
0: Brava. E i podcastisti, non ci discordiamo. Radioincontri.org, la stanza del Caffè Loco Show, con tutte le altre stanze di tutti i programmi che sono su Radio Incontri, che sono tanti, però c'è anche la nostra stanzetta.
2: E poi saluto tutti i ragazzi che del nostro staff mitico, quindi Andrea Tommasino, la Silvia, l'Elena, l'Elena T, Lucia che è a Napoli, Angelo e Simone che erano con me questa sera, quindi
0: Ugo e l'altro Angelo.
2: Ah già.
0: Allora,
2: te l'ho detto che non me li ricordo, li devo segnare.
0: Vedi.
2: Ciao Ugo e ciao Angelo, grazie ancora a tutti, ragazzi.
0: Un bacio a te, Simona. Grazie. Il nostro Simone Calzini.
1: Ciao, io saluto i presenti per la piacevolissima serata, come sempre. È un piacere tornare in radio. Quindi spero che ci saranno altre occasioni, ma ci saranno. Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, quelli della squadra del CLS, sono mitici. E ringrazio tutti quelli che amano la buona musica, perché la buona musica non deve morire mai.
0: Tanta roba. Molto bene, grazie a Simone, grazie a tutto lo staff del Caffè Live Show, grazie a tutto lo staff di Radio Incontri, grazie a tutti coloro che sono stati in ascolto con noi. Io vi dico solo buonanotte, ma soprattutto buona vita. Tutto questo è stato Caffè Live Show.
3: Grazie, grazie davvero per questa notte fantastica, questa sera magica, in cui abbiamo giocato al gioco del rock and roll, che è quel gioco che ci si può mettere su anche un mantello, come se avessimo i superpoteri. Noi ce li abbiamo, i superpoteri. L'amore è un superpotere, l'intelligenza è un superpotere, la passione è un superpotere, la diversità è un superpotere, la tolleranza è un superpotere. E più forte di tutti forse è il desiderio. Quello sì che è un grande superpotere. Il desiderio. Grazie a tutti, grazie a questa band strepitosa, grazie a chi ha lavorato a questo spettacolo, grazie a voi di cuore, da fratello, grazie. In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scena.

nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: I've been down so low, people love me and they know.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermatto di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Luci.
1: La parte della TV.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

bellissimo. E per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Bello, bello, bello, ora la rifacciamo, bello, eh?

con le voci, quella di Camilla, di Tommaso. Con l'inizio di questa sigla si intuisce che sta per cominciare la puntata nuova di Italian Groove di questa settimana. Ciao a tutti, ben ritrovati e ben sintonizzati da parte mia, da parte di Sly. Ci tengo tantissimo a dirvi in questa sigla introduttiva che durante la settimana, mentre preparavo la playlist, sono stato contattato da diversi di voi che oramai seguite da tempo questa programmazione musicale e mi avete consigliato alcune cose che naturalmente oggi ritroveremo tutti quanti insieme all'interno di questa playlist, una playlist molto bella, ricca di tante novità di questo 2026, qualche bel ritorno nel passato, perché no? Sono stato contattato naturalmente da questi amici sul mio contatto social Facebook, il mio profilo Salvatore Silvestri Sly SLY, sempre a vostra completa disposizione anche durante, anzi soprattutto durante questa diretta di Italian Groove. Vi ricordo anche il gruppo di riferimento Facebook di questa programmazione musicale, Italian Groove, dove ci sono tutte le informazioni, per esempio le messe in onda, tutte le playlist delle puntate che sono andate in onda e i vari link dei podcast da riascoltare a vostro piacimento. Ma iniziamo così, iniziamo bene questa puntata nuova di Italian Groove.

Siamo partiti con questa puntata nuova di Italian Groove proponendo proprio in apertura sonorità e good vibes della storica etichetta di Bologna, quella di Umberto Damiani e Massimo Benini, che sono i due fondatori di questa etichetta che è nata nel lontano 1988. Tuttora e costantemente riescono a proporci tantissime good vibes, ci sono all'interno del loro archivio nomi consolidati, ma vanno sempre alla ricerca di nomi nuovi della scena italiana. Apertura affidata al progetto Sintir, che abbiamo sentito con la traccia Sette Bello, e il nostro viaggio in apertura, sempre con la firma della Irma Records, dà spazio ad un nome storico, quello di Maurizio Belladonna e Right Moves.

State così ascoltando le sonorità italiane di questa diretta di Italian Groove. Un'ora settimanale insieme a me, insieme a Sly. Ma tutta questa programmazione musicale si può ascoltare ogni giorno e in ogni momento della vostra giornata utilizzando la versione Italian Groove Podcast. In poche parole è possibile riascoltare tutte le vecchie puntate grazie all'archivio corposo che trovate sulla piattaforma streaming di Mixcloud. C'è un mio profilo gratis, free per tutti quanti voi, Sly SLY Mixcloud. Tutto questo è possibile per esempio con il vostro smartphone. Accedete appunto su questa piattaforma streaming per riascoltare le varie puntate. Se vi va di apprezzare un tantino meglio l'audio appunto della programmazione di Italian Groove, è possibile utilizzare la funzione Bluetooth del vostro smartphone abbinandola ad un impianto stereo di casa compatibile con questa funzione. Poi c'è anche l'opportunità di utilizzare anche l'impianto presente nella vostra automobile. Quindi date sempre un'occhiata, ma soprattutto un ascolto anche alle vecchie puntate, alle versioni podcast di Italian Groove su Mixcloud, su Sly Mixcloud. In questa parte iniziale della diretta di Italian Groove stiamo ascoltando produzioni di questo 2026. Abbiamo sentito poco fa la traccia Aslera, che fa parte del terzo album People of the Moon, uscito a maggio, di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, i famosi Nugenea. Un disco dove ci sono tantissime collaborazioni. Per esempio nella traccia Aslera c'era la cantante Maria José Hiergo, ma poi ci sono anche altri nomi importanti, per esempio Tom Misch, Gabriel Prado, c'è anche la nostra Fabiana Martone e molti altri ancora. Restando sempre qui in Italia ed ascoltando un'altra bella produzione di questo 2026, si va a sentire il disco del debutto di questo collettivo romano dei Fabric. Parliamo del disco Until We Are Free su produzione Four Flies Records, un disco ricco di good vibes, di groove, dove si fondono perfettamente suoni soul, funk, afrobeat e synthwave degli anni 70. Li sentiamo proprio in questa parte della puntata di Italian Groove.

sonorità accattivanti e travolgenti di questo classico afro Derrick, uno dei pezzi famosi del repertorio del progetto bolognese The Voodoo Sound Club, quello del polistrumentista, sassofonista, tastierista e cantante Guglielmo Pagnozzi. In questa versione poi c'è la presenza alla tromba di Roy Paci, una traccia questa che ha debuttato nel 2011 all'interno del loro disco del debutto, ma negli anni la traccia è diventata un vero e proprio oggetto di culto tra i tanti DJ di tutto il pianeta, portando appunto alla richiesta unanime di quest'ultimi di stampare un vinile. Tutto questo accaduto nel 2019, è stato stampato il vinile che contiene appunto la versione originale di Afro Derrick e tante versioni remix. Tutto questo poi accaduto grazie all'etichetta Mondo Groove. Erano così i Voodoo Sound Club con il super classico Afro Derrick. Restando sempre in tema di produzioni solo ed esclusivamente italiane, torniamo a sentire qualcosa che è stato pubblicato nel 2026. Prendiamo in esame questo disco che è uscito all'inizio di questo 2026 su produzione del grande esperto Tommaso Collina, amico ma grande produttore di questi ultimi tempi del trio bolognese dei Savannah Funk, di Aldo Betto, Blake Franchetto e Joseph Boasa. Hanno pubblicato questo album bellissimo Behind the Eyes che contiene 10 belle tracce e contiene questa qui che sentiamo all'interno di Italian Groove, Iron.

traccia appena sentita, Italian Groove, si intitola El Dorado e fa parte del disco del debutto di questo trio di musicisti che arriva dalla scena abruzzese: Ata Basca, Paolo Mazziotti, Luca Mongia e Valerio Pompei. Li abbiamo conosciuti verso la fine di marzo grazie alla pubblicazione del loro disco del debutto che, guarda caso, si chiama appunto come il progetto stesso, Ata Basca. Disco che contiene 10 tracce, contiene appunto El Dorado. E il disco è stato proposto in tutti i formati: CD, vinile, in edizione limitata e in versione digitale. E tutto questo è passato attraverso la produzione dell'importante etichetta romana, la Killer Groove Records. Anche in questo 2026 sono usciti alcuni singoli di un progetto molto particolare, quello dal nome Camon Tigre. Inizialmente il progetto era composto solo da due musicisti italiani, ma poi, diciamo, il progetto si è riempito anche di presenze internazionali. Propongono dei suoni molto particolari, anche i loro video sono particolari e molto belli. La traccia scelta per questa puntata di Italian Groove si intitola Banta e rappresenta il momento più acustico, organico, ipnotico del progetto. E la cosa molto bella è andare anche a vedere il video appunto di questa traccia, che raffigura 8 personaggi bloccati in un deserto digitale. Li sentiamo in questa parte di Italian Groove. Camon Tigre.

0: Today's the day. It's already here.
1: Ci siamo spostati nella scena napoletana per andare a sentire qualcosa della formazione storica degli Alma Megretta. Abbiamo ripreso questo disco del 2017 NN Dub, dove ci sono buona parte delle tracce presenti nel precedente disco NN, però riproposte in versioni dub, mentre quella che abbiamo sentito poco fa all'interno di questa puntata di Italian Groove è l'inedito presente appunto dentro NN Dub, si intitola Prey, degli Alma Megretta. Ne approfitto per salutare voi che siete sintonizzati, che vi state così godendo i vari passaggi di questa puntata settimanale di Italian Groove, e saluto i diversi amici special friends che mi hanno contattato, siete stati in diversi anche durante questa trasmissione, siete stati in diversi a contattarmi su Salvatore Silvestri Sly SLY, il mio contatto social Facebook. Continuate con questa bellissima interazione, fatelo fino in fondo, tranquillamente contattatemi anche durante i prossimi giorni della settimana per chiedermi qualsiasi cosa che riguarda questa programmazione Italian Groove. Anche loro sono grandi esperti di good vibes, reggae, dub, e non solo, perché ci sono tantissime good vibes nei loro dischi, in particolar modo nelle loro due produzioni. Sto parlando della formazione che arriva da Salento, Youth and Culture.

Un finale bellissimo di questa puntata di Italian Groove, dove abbiamo sentito Rich, una traccia del gruppo pugliese Youths and Culture, e poi il finale sarà tutto affidato al progetto che arriva da Salerno, quello di Peppe Maiellano, la banda Maie. Io ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, ringrazio anche diversi amici e siete stati in tanti a contattarmi sul mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly, grazie per i vostri messaggi. Continuate, fatelo anche durante i prossimi giorni, perché risponderò a tutti i vostri messaggi, quindi contattatemi su Messenger, su Facebook, su Salvatore Silvestri Sly. Vi ricordo di iscrivervi all'interno del gruppo Facebook Italian Groove per ricevere tutte le notifiche, i vari aggiornamenti, per dare un'occhiata alle messe in onda di queste puntate, per dare un'occhiata anche alle varie playlist e i link del podcast delle puntate da riascoltare a vostro piacimento. Torniamo la prossima settimana puntuali. Non mancate, a tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte di Sly.

Perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito vi ricordo ancora che se volete collaborare

dannata erano i primi degli anni 80 dall'omonimo album intitolato Spectral Morning. Quindi, come sentite, le sorprese non finiscono mai. Oh, adesso arrivano Cook Robin. If I lay down my love to come to your defense, would you worry for me?

0: Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life.
1: Oh, a proposito, se volete comunicare con il sottoscritto fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Sono confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Un angolino dedicato alla musica direttamente dalla Sicilia, prima con le atmosfere world music degli Agricantus e poi invece con una bellissima canzone di Mario Venuti da uno dei suoi primi album intitolato Fino Baglion. Allora proseguiamo con The Night Live, siamo quasi al traguardo, ma le sorprese musicali continuano.

si guarda alla finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori, per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Luisa. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.